0: Sono le 2:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 2 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2:47.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 2:59 minuti.
0: Radio Podcast. Il meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e arco alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 3:17.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto, ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 3 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e arco alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto, ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 4 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto, ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 4 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto, ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e arco alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 5 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto, ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 5 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto, ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e arco alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 6:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e arco alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 6 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto, ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 7 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e arco alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 7 e 12 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 7:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto, ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 7 e 40 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 7 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Siamo a Roma, 20 maggio 1999. Sono le 5:30 in punto. Dormono tutti al quinto piano del palazzo giallo ocra di Via Salaria 128. Massimo D'Antona, consulente del ministro Antonio Bassolino, riposa accanto alla moglie Olga. Stessa ora, i brigatisti Nadia Desdemona Lioce e Mario Galesi aprono il portellone del furgone Nissan. Il lunotto posteriore già ricoperto da un sottile strato di vernice bianca. Lioce e Galesi possono osservare ciò che avviene fuori attraverso un foro, un minuscolo graffio sul colore applicato al vetro. Sulle spalle di Galesi è visibile una borsa rettangolare per l'arma lunga, mentre una busta di plastica nasconde la sua Carl Walter calibro 9 silenziata. Lioce nasconde in un marsupio la Smith & Wesson calibro 38. Parallelo al Nissan Vanette è posteggiato invece un Ducato bianco. Non lontane sono già attive le staffette Laura Proietti, Cinzia Banelli, Diana Blefari Melazzi. Roberto Morandi controlla la strada. Sono le 7:10 e Massimo D'Antona si sveglia. La moglie Olga gli prepara la colazione e poi annaffia i fiori sul terrazzo. Proprio in quel preciso momento il gruppo brigatista è già nella posizione di tiro e di avvistamento. La squadra operativa offensiva si chiama Gina. La staffetta A è Franco, la B è Mara, la C Luisa. Cinzia Banelli accende a quel punto la radio. Gina sente bene tutti. Parte l'azione sempre con la voce di Cinzia Banelli. Gina, buongiorno. Sono le 8:15 e il professor Massimo D'Antona chiude il portone del palazzo di Via Salaria. Si dirige a piedi verso il suo studio in Via Bergamo. Si lascia dietro Via Po, rimedia al marciapiede di sinistra e risale via Salaria in direzione di Piazza Fiume. È davanti al negozio di telefonia, poi attraversa l'incrocio con via Basento, oltrepassa via Adda di 10 metri, 128 passi. Ora si trova tra il cartellone pubblicitario e il muro di cinta di Villa Torlonia. D'Antona cammina a passo normale, testa bassa, con la borsa di cuoio marrone gonfia di carta. Sono le 8:25. Massimo D'Antona sparisce dalla visuale del furgone. Il portellone centrale del Vanette si spalanca. Nadia Desdemona Lioce e Mario Galesi gli vanno incontro. Arrivati al centro della copertura del cartellone pubblicitario, Galesi impugna la pistola dentro il sacchetto di plastica. Si muove come per far passare il professore, lo chiama per nome, poi spara dal basso verso l'alto. Uno, due colpi. D'Antona cerca un disperato tentativo di difesa. Si copre il torace con le braccia e con la borsa. 3-4, tutti in rapida successione. D'Antona a questo punto perde l'equilibrio. Ancora 5-6. Galesi scarica tutto quello che contiene la Carl Walter calibro 9. Colpisce il professore anche quando è a terra, lo raggiunge alla schiena, alle braccia, nella zona lombare. Gli ultimi due proiettili sono dritti al cuore. D'Antona si accascia in terra, scivolando lentamente lungo il muro di cinta della villa. Galesi infila la pistola nei pantaloni e chiude i bossoli esplosi nel sacchetto di plastica. Le 8:27. Le radio dei brigatisti chiudono l'azione durata due soli minuti. Parlano di nuovo attraverso la ricetrasmettente. Gina, fine. Gli altri subito rispondono al segnale e ognuno segue la via di fuga. Arriva un'ambulanza e le condizioni di Massimo D'Antona sono disperate. Viene trasportato al Policlinico Umberto I di Roma. Per 40 minuti i medici tentano di rianimarlo, ma il professore muore alle 9:30. Ma chi è Massimo D'Antona? Quando muore sotto i colpi delle nuove Brigate Rosse, Massimo D'Antona ha 51 anni, avvocato, docente di diritto del lavoro alla Sapienza di Roma, sposato, una figlia di 24 anni, Valentina. Massimo D'Antona ottiene con l'esecutivo Dini la carica di sottosegretario con delega per la Marina Mercantile, solo il ministro Giovanni Caravale. Prima di essere ucciso è uno dei più stretti collaboratori del ministro del lavoro Antonio Bassolino, coordina cioè la commissione di esperti per la riforma degli ammortizzatori sociali e il comitato consultivo per la riforma della legislazione del lavoro. Massimo D'Antona è vicino ai democratici di sinistra, gli antenati degli attuali Partito Democratico. È esperto del mercato del lavoro, studia progetti di riforma che la politica dovrà poi tradurre in atti parlamentari, in leggi dello Stato. D'Antona è uomo del dialogo tra le parti sociali. Per molti analisti, l'omicidio di Massimo D'Antona è un messaggio diretto a Massimo D'Alema, nel 1999, Presidente del Consiglio.
4: È stato assassinato Massimo D'Antona. Credo che sia giusto ricordarlo in questa sede alle persone che più di altre lo hanno conosciuto, hanno potuto apprezzare il suo lavoro e sanno che in questa opera difficile di concertazione egli ha dato un contributo davvero straordinario. E forse non è inutile ricordare il sacrificio di un uomo che è stato assassinato da un terrorismo disperato e barbaro, proprio così hanno scritto in modo particolare per il contributo che egli ha dato al patto per il lavoro e lo sviluppo, considerato evidentemente sotto il profilo del metodo e sotto il profilo dei suoi contenuti, quanto di più mostruoso dal punto di vista del terrorismo. Di un terrorismo che esalta lo scontro sociale, la lacerazione e che vorrebbe che lo scontro sociale degenerasse in guerra civile tra le classi, evidentemente questa cultura considera la concertazione, la politica del patto sociale, come ciò che deve essere combattuto. Ricordare un uomo che ha dato molto al paese e continuare a considerare anche come noi abbiamo il dovere di batterci perché i risultati di quella concertazione siano fruttuosi, ma anche per difendere un metodo che costituisce una parte importante del nostro sistema democratico, che non è fatto soltanto delle istituzioni, ma anche della capacità di convivere, di collaborare di diverse forze sociali, di diverse tendenze.
3: Massimo D'Antona è un obiettivo troppo simile a quello effettuato dai brigatisti nel passato. Sergio Flamini, autore di numerosi libri sul terrorismo brigatista.
5: Dopo il delitto D'Antona si tenga presente che vi è stata una rivendicazione dal carcere di brigatisti, di quello stesso nucleo che avevano partecipato al delitto Conti, al delitto Ruffilli, l'ultimo che era stato compiuto prima di quello d'Antona. La radice sta sempre nelle vecchie Brigate Rosse. L'identikit rimane tale quale quello del passato. Naturalmente la caratteristica fondamentale del brigatismo e del terrorismo rosso in Italia è sempre stato quello di colpire a sinistra. Dal delitto Ruffilli 1988 al delitto d'Antona sono trascorsi 11 anni, però bisogna tener conto che le BR hanno ricevuto i colpi e sono state sgominate.
3: E le Brigate Rosse che uccidono Massimo D'Antona non sono poi così diverse da quelle del passato, come ci ricorda il magistrato di Milano Armando Spataro.
6: Io individuo un nesso e una continuità tra l'azione e tra la struttura delle vecchie Brigate Rosse e quella delle nuove, e soprattutto il documento di rivendicazione dell'omicidio d'Antona mi paiono, ovviamente con tematiche aggiornate, ripercorrere schemi già noti, anche un frasario. È ovvio che i temi di riflessione tra virgolette di questi assassini si aggiornano, e quindi è chiaro che la globalizzazione, che era un tema inesistente negli anni 70 e negli anni 80, assume centralità, così il centro diventa anche tutto l'insieme delle tensioni nel mondo del lavoro, che certamente esistevano anche in quegli anni, ma non hanno oggi la valenza addirittura politica di linea di demarcazione tra un modo di fare politica e l'altro, che oggi hanno assunto in Italia.
3: Le indagini sull'omicidio di Massimo D'Antona si indirizzano sulla rivendicazione delle Brigate Rosse Partito Comunista Combatté e sulle modalità della rivendicazione. L'allora direttore centrale della Polizia di Prevenzione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Ansoino Andreassi, il 1 dicembre 1999 risponde così alle domande del presidente della Commissione Stragi, Giovanni Pellegrino.
7: Le BR PCC, dopo la prima diffusione del documento di rivendicazione contestualmente al delitto, lo hanno fatto rinvenire in più copie lasciate in luoghi pubblici a Roma e a Milano. Vi è stata poi un'ulteriore diffusione tramite posta ordinaria in direzione dei consigli di fabbrica, rappresentanze sindacali unitarie di varie aziende ed amministrazioni dello Stato. 26 aziende, tra cui l'Ansaldo di Legnano, la Zanussi di Pordenone, la Fiat di Torino, nonché tra gli enti pubblici il Ministero del Tesoro e l'ACI Informatica di Roma.
8: Ecco, questa diffusione della rivendicazione che ha coperto un arco temporale abbastanza lungo dopo l'omicidio può essere dovuta al desiderio degli autori dell'omicidio di far vedere che avevano un consenso molto più ampio di quello che effettivamente avevano? Cioè l'hanno fatto trovare in tanti posti di lavoro diversi?
7: No, non ritengo che sia una manifestazione di un consenso già dato alle Brigate Rosse negli ambienti di lavoro pubblici o privati. È invece un tentativo delle Brigate Rosse di attirare su di loro l'attenzione.
3: Siamo a Bologna e siamo quasi 3 anni dopo l'omicidio di Massimo D'Antona. È il 19 marzo 2002. Un uomo e la sua bicicletta. È l'immagine di quella fredda sera italiana. È solo Marco Biagi, consulente del Ministero del Welfare ed esperto di riforme del mercato del lavoro. Lui pedala dalla stazione a Via Valdonica, una stradina stretta intorno ai vicoli, piazzette, antichi cammini tra palazzi del 400 e negozi moderni. Si trova nel ghetto ebraico. Su quella bicicletta porta una borsa di pelle nera, carica di documenti, ricerche, articoli già pronti, relazioni, idee e progetti. Delle abitudini di Marco Biagi i brigatisti conoscono ormai tutti. Lo pedinano a Bologna, fin sotto la sua abitazione. Lo cercano a Roma, dove si reca per le consulenze al Ministero del Welfare. non lo perdono di vista a Pianoro e Marina di Ravenna, dove si riposa d'estate con la famiglia e incontra gli amici, neppure a Modena, dove insegna diritto del lavoro all'università. Sono le 19.41 del 19 marzo 2002. Marco Biagi scende dalla carrozza del locale Modena-Bologna, cammina lungo il binario 1 del piazzale ovest della stazione di Bologna, si dirige verso l'uscita e poi volta a destra verso la saletta degli Eurostar. Alla stessa ora, Cinzia Banelli, in nome di battaglia Sonia, attiva la SIM card acquistata a Roma. L'impulso viene captato e registrato dalla cella telefonica di Via Mentana, che copre gran parte del centro città, compresa l'abitazione di Marco Biagi in Via Valdonica. Le 19.53. Il professore esce dalla saletta Eurostar con il biglietto per Roma del giorno dopo, poi cammina a piedi ed esce dalla stazione. Attraversa la piazza e attende il verde del semaforo e taglia di traverso la strada. Poi entra nella galleria 2 agosto, dove ritrova la sua bicicletta da donna con davanti il cestino e chiusa con due criptoniti appoggiata ad un cartello stradale la sua borsa e poco accanto al manubrio. Diana Blefari Melati, nome di battaglia Maria, pure lei in bicicletta, si accerta che il professore sia partito con la rice trasmittente. Scandisce agli altri componenti del comando il percorso abituale di Marco Biagi, il suo ultimo tragitto. Mario Galesi, nome di battaglia Paolo, e Roberto Morandi, nome di battaglia Luca, sono già sotto l'abitazione di Marco Biagi, indossano i caschi integrali e attendono il professore sopra un motorino. Cinzia Banelli è ferma sulla sua bicicletta in piazza San Martino. Nadia Desdemona Lioce, nome di battaglia Rosa, pure lei in bicicletta, si trova verso via Zamboni, cioè tra via Valdonica e vicolo Luretta. Diana Blefari Melazzi è posizionata tra vicolo Luretta e via Massara. Bologna, via Valdonica, sono le 20.10. Marco Biagi si volta di scatto, si lancia a terra. La bici finisce contro la colonna del sottoportico. Proprio in quel preciso istante una ragazza da un bar assiste alla scena.
9: Il signor Biagi era steso di fronte alla porta di casa sua e la persona che ho visto io sparare era inclinata verso di lui. Marco Biagi ha detto: per favore aiutatemi, sono state le ultime sue parole.
3: Il primo proiettile della pistola semiautomatica di Mario Galesi si conficca sul muro di via Valdonica. Gli altri cinque trafiggono il corpo di Marco Biagi. L'arma è una Makarov marcata Carl Walter 9x17, tipo, non è silenziata. Le cartucce sono tutte di marca Sellier Bellot. Mario Galesi e Roberto Morandi fuggono con il motorino verso piazza San Martino e via Massara. Cinzia Banelli accende la rice trasmittente e chiude l'azione. Marco Biagi spira tra le braccia degli operatori del 118 alle 20.15. La notizia della morte di Marco Biagi sconvolge i palazzi della politica, i palinsesti delle TV. A Porta su Rai 1 c'è uno speciale proprio dedicato alla flessibilità nel mercato del lavoro. L'allora presidente della Confindustria, Antonio D'Amato, parla già di una morte annunciata.
10: Vespa, noi siamo qui per testimoniare il ricordo di un uomo giusto, di un uomo vero, che guardava negli occhi i suoi interlocutori, aveva il coraggio delle sue idee, credeva nella democrazia, un lavoratore che lavorava per dare al paese più opportunità. Biagi non aveva paura di dire quello che pensava e quella di Biagi purtroppo è una morte annunciata.
3: Accanto ad Antonio D'Amato quella sera Porta a Porta ci sono i segretari di CISL e UIL, Savino Pezzotta e Luigi Angeletti.
11: Il ricordo che ho io di Marco è un ricordo di una persona molto libera, di un democratico vero, di uno che aveva il coraggio delle proprie idee anche quando andavano controcorrente, anche quando bisognava battagliare perché queste idee passassero. Una persona che guardava con grande attenzione all'Europa e che era veramente la sua passione, l'Europa è stata la sua passione, un grande esperto di diritto del lavoro.
12: È stato ammazzato, assassinato, una persona per le idee che aveva. È come se avessero sparato a tutti gli uomini liberi di questo paese. I conflitti sociali, i diversi interessi sono del tutto secondari rispetto alla libertà di ognuno di noi.
3: 20 marzo 2002, il giorno dopo, il brigatista Marco Mezzasalma invia 533 indirizzi di posta elettronica alla email con il documento di rivendicazione. Il messaggio viene trasportato sulla rete della cella telefonica di Via Dovidio, quartiere Talenti Montesacro, a Roma. Dicono i brigatisti, il giorno 19 marzo 2002 a Bologna un nucleo armato della nostra organizzazione ha giustiziato Marco Biagi, consulente del ministro del lavoro Maroni, ideatore e promotore delle linee e delle formulazioni legislative di un progetto di rimodellazione della regolazione dello sfruttamento del lavoro salariato e di ridefinizione tanto delle relazioni neocorporative tra esecutivo, Confindustria e sindacato quanto della funzione della negoziazione in rapporto al nuovo modello di democrazia rappresentativa. Con questa azione combattente le Brigate Rosse attaccano la progettualità politica della frazione dominante della borghesia imperialista nostrana, per la quale l'accentramento dei poteri nell'esecutivo, il neocorporativismo, l'alternanza tra coalizioni di governo incentrate sugli interessi della borghesia imperialista e il federalismo costituiscono le condizioni per governare la crisi e il conflitto di classe in questa fase storica segnata dalla stagnazione economica e dalla guerra imperialista. Così scrivono le BR. Nella seconda parte del lato oscuro della verità su Giornale Radio, con il montaggio di Peter Bescapè, racconteremo le indagini e gli arresti dei brigatisti responsabili degli omicidi di Massimo D'Antona e Marco Biagi.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Sono le 8 e 21 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
13: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e arco alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Le indagini sulla morte di Marco Biagi corrono parallele a quelle dell'omicidio del professor Massimo D'Antona, ucciso dalle BR in via Salaria a Roma il 20 maggio 1999. Eseguono il filo che lega il passato al presente che porta un nome, Nuclei Comunisti Combattenti, NCC. Attentati e documenti di rivendicazione. Il primo nel 1992 contro la sede di Confindustria in via dell'Astronomia a Roma. Il secondo nel 1994.

0: trasformare i nuclei comunisti combattenti in brigate rosse. Il 2 marzo 2003 arriva il giorno della svolta. Sono le 8:24, siamo alla stazione di Terontola, crocevia per l'Umbria. A bordo salgono tre uomini della polizia ferroviaria. Li guida il maresciallo Emanuele Petri. Con lui c'è l'agente Giovanni Di Fronzo, il sovrintendente Bruno Fortunato, che così racconta.
1: Abbiamo iniziato il controllo delle vetture. Controllo generale, controllare viaggiatori, controllare bagagli, controllare persone eventuali sospette, prendere generalità eventualmente, contattare la sala operativa per eventualmente se c'hanno dei precedenti roba varia, insomma.
0: Di fronte, Fortunato si ferma, controllano i documenti di un passeggero della carrozza numero 4. Petri si avvicina a Nadia, Desdemona Lioce e Mario Galeri, chiede loro i documenti. I brigatisti si alzano e gli consegnano le carte d'identità. Sono contraffatte su documenti rubati. Galesi teme di essere scoperto, così estrae la pistola dal giubbotto, una beretta calibro 7,65. La scena è fulminea, come rileva Bruno Fortunato.
1: Il collega Petri è andato più avanti, da solo, era davanti.
2: Sì.
1: Ho alzato gli occhi e ho visto che entravo in un compartimento chiuso.
2: Sì.
1: Che ho visto che c'era qualche viaggiatore, lì per lì non ho visto quante persone erano. È uscito con dei documenti, c'aveva dei documenti in mano.
2: Sì.
1: È uscito e si è messo fuori al compartimento, nell'angolo, a telefonare, perché noi abbiamo un telefono cellulare, collegamento con la sala operativa di Firenze.
2: Sì.
1: Quindi per comunicare, e in quel momento stava incominciando, secondo me, a comunicare i dati dei documenti. In quell'attimo ho alzato lo sguardo e ho visto che c'era un viaggiatore, uno dei due, che puntava al collega una pistola.
0: Sono attimi, secondi, frammenti minuscoli di tempo. Bruno Fortunato li narra come fosse una pellicola di un film.
1: Pede di spalle, Galesi di fronte, che teneva sotto minaccia la pistola al collo. A quel punto ho estratto la pistola e l'ho armata, l'ho messo sulla sinistra e l'ho armata. Con la mano la tenevo nascosta dietro una poltrona, quindi non ho fatto altro che cercare, in secondo momento, quando Galesi ci ha intimato di buttare via le pistole, è uscita l'imputata, mi è passata di fianco, l'ho cercato di spostare. Lei, diciamo che era quasi incurante verso di me. In quel momento, quando mi è passato di fianco e ce l'avevo dietro, io ho sentito un colpo, quindi mi sono sentito un pizzico, in effetti ero stato colpito qui all'addome, qui. Quindi mi sono piegato e automaticamente o sarà stata la rabbia o qualcosa, ho alzato l'arma e ho sparato.
0: Dopo l'omicidio di Marco Biagi il 19 marzo 2002 e la sparatoria sul treno interregionale Roma-Firenze con la morte del brigatista Mario Galesi, l'uccisione del poliziotto Emanuele Peti, l'arresto di Nadia Desdemona Lioce, si arriva ai arresti dell'ottobre e del dicembre 2003. Vengono decifrati i nomi e i volti dei brigatisti. Sono Cinzia Banelli, Roberto Morandi, Diana Blefari Melazzi, Laura Proietti, Federica Saraceni, Bruno Di Giovannangelo, Simone Boccaccini. Per l'omicidio di Massimo D'Antona saranno delineate le funzioni dei brigatisti. La cosiddetta squadra operativa offensiva è formata da due militanti complessivi, cioè Nadia Desdemona Lioce e Mario Galesi. Sono loro i responsabili materiali dell'omicidio. Cinzia Banelli guida le operazioni, con il walkie-talkie impartisce gli ordini a tutti i militanti. Laura Proietti si trova in via Salaria con funzioni di palo. Pochi mesi dopo, Cinzia Banelli, la staffetta dell'omicidio d'Antona, collabora con la giustizia e racconta i segreti dell'organizzazione. Ai brigatisti operativi, quelli che erano in via Salaria il 20 maggio 1999, gli era stata consegnata la cosiddetta scheda di ruolo.
3: Le schede di ruolo vere e proprie venivano preparate solo per l'azione finale, però normalmente nelle prove generali

0: veniva portata una, un facsimile di una scheda di ruolo, diciamo, cioè erano brevi appunti in cui era segnato tutto quello che il militante doveva svolgere, meno dettagliatamente di una scheda di ruolo, insomma, di una scheda di ruolo vera e propria. Però anche in occasione della prova generale normalmente veniva dato un foglio stampato, già preparato dalla sede centrale.
1: Massimo D'Antona era stato pedinato nei mesi precedenti l'omicidio. Il professore era abitudinario, casa in via Salaria, ufficio di via Basento, Ministero del Lavoro, lezioni all'università. Cinzia Banelli ricorda come venivano scelti gli obiettivi dei terroristi.
0: Nella preparazione, nella decisione in merito alla, diciamo, a come si dovrà svolgere l'operazione, entrano anche altri fattori, quindi insomma il rischio minore possibile di forze e anche altro, però il criterio generale è che i militanti che partecipano all'iniziativa partecipano anche alla preparazione e viceversa, questo è un criterio in generale. Poi le scelte non si fanno in base solo a questo criterio, perché le ipotesi inizialmente, quando si iniziava a studiare un'operazione di qualsiasi genere, c'erano varie ipotesi, ipotesi operative possibili che venivano scartate nel tempo, dopo averle verificate sul campo, per cui queste ipotesi potevano prevedere una persona in più o una in meno, per cui all'inizio non si poteva sapere quanti effettivamente avrebbero partecipato.
1: Marco Biagi non viene invece protetto dallo Stato ed è certamente un obiettivo dei terroristi dal 6 luglio 2000. È il giorno del fallito attentato alla sede della CISL di Milano di via Tadino. Il documento di rivendicazione firmato Nucleo Proletario Rivoluzionario contiene un passaggio specifico al lavoro svolto da Marco Biagi, il cosiddetto Patto di Milano per il lavoro, che il professore disegna insieme al sindaco di Milano Gabriele Albertini e al direttore della Confindustria Stefano Parisi. Il patto viene firmato da CISL e UIL, ma non dalla CGIL. Scattano così i primi provvedimenti di protezione nei confronti di Marco Biagi. Il questore di Milano, Giovanni Finazzo, comunica al suo collega bolognese Romano Argento che Marco Biagi, insieme agli estensori del patto, sono nel mirino dei terroristi. A quel punto gli viene affidato il servizio scorta. Dal 25 luglio all'11 settembre 2001 si estende poi a Bologna, Milano, Roma e Modena. È il 9 giugno 2001. Marco Biagi non ha più un servizio di protezione adeguato a Roma e il 2 luglio 2001 Marco Biagi invia un messaggio di posta elettronica al sottosegretario al Ministero del Welfare Maurizio Sacconi. Lo stesso giorno spedisce una email a Stefano Parisi, allora direttore della Confindustria, e il 15 luglio 2001 invia al Presidente della Camera per Ferdinando Casini un messaggio molto preoccupato. Il 15 settembre 2001 il ministro dell'interno Claudio Scajola diffonde una circolare con cui si taglia il 30% dei servizi di tutela e scorta. Biagi non ha più alcun tipo di protezione. 8 marzo 2002 il possibile obiettivo suggerito dai servizi segreti sembra proprio il ritratto perfetto del consulente del Ministero del Welfare. Nel mirino dei nuovi interventi offensivi ci sono le personalità politiche, sindacali, imprenditoriali maggiormente impegnate nelle riforme economico-sociali del mercato del lavoro e segnatamente quelle con ruoli chiave in veste di tecnici e consulenti. E dopo tutti questi anni resta la memoria. Per Olga Di Serio, moglie di Massimo D'Antona, il percorso è stato difficile. A volte la stampa sembrava perfino intufolarsi nella vita privata.
2: La pressione della stampa, soprattutto nel primo periodo, è stata molto forte e quindi per me in un momento così doloroso, molto faticoso da sostenere. Ma naturalmente ero consapevole che era inevitabile di fronte a un evento così violento e drammatico che ha colpito molto duramente non soltanto la mia famiglia ma l'intero paese. Per il resto devo dire che l'atteggiamento dei giornalisti in generale è stato molto corretto e rispettoso della mia condizione e soprattutto è stato veritiero rispetto alla figura di mio marito e al suo lavoro.
3: Bene, io vi parlerò dell'assassinio di Massimo D'Antona. Il 20 maggio del 1999, sono passati 20 anni. Una mattina come tante, un caffè caldo, un ultimo saluto. Massimo, con due pesanti borse piene di libri, scompare dietro la porta dell'ascensore. È l'ultima immagine che mi resta di lui. Non lo vedrò mai più. Sceso in strada, a pochi passi da casa, un comando delle nuove Brigate Rosse gli sparò addosso 5 colpi di pistola. Le 3 ferite alle braccia ci fanno intuire un disperato tentativo di proteggersi. Gli ultimi 2 colpi gli devastarono il cuore. Io ero in casa serena, ignara della tragedia avvenuta. Fui avvertita circa un'ora dopo, quando 3 uomini della Digos si presentarono alla mia porta. Io appartengo ad una generazione che ha conosciuto il terrorismo. Ricordo il periodo tra gli anni 70 e 80, quando pressoché ogni giorno arrivava un bollettino di morti e feriti. Ma a 11 anni, lo ricordava Benedetta Tobaggi, a 11 anni dall'ultimo omicidio che aveva colpito il professor Ruffilli, ci illudevamo che quella piaga appartenesse al passato. E soprattutto non avrei mai immaginato che un evento simile potesse riguardare la mia famiglia. Mi domandavo chi e perché avesse colpito con tanta violenza un uomo mite, indifeso. Ho potuto guardare in faccia gli assassini qualche anno dopo, durante il processo, e la sensazione che ho provato nel constatare l'irragionevolezza delle loro argomentazioni era che non fossero all'altezza del male che avevano procurato. Ma nel vederli dietro le sbarre, chiusi nelle gabbie come animali, pensai che avevano devastato la mia famiglia, ma anche le loro stesse vite. Il brigatista che aveva sparato a mio marito morì nel conflitto a fuoco con la polizia ferroviaria nel treno Roma-Arezzo. Non un parente o un amico ad assistere alla sua sepoltura, solo la presenza compassionevole di un frate. Purtroppo in quello scontro sul treno perse la vita anche un agente della polizia ferroviaria, e lo voglio ricordare, Emanuele Petri.

0: Voglio ricordare anche Bruno Fortunato che fu ferito in quell'agguato. Pochi si ricordano di lui. Dovette smettere di lavorare. Si suicidò qualche anno dopo. E ancora un'altra morte. Una brigatista si suicidò in carcere, mentre altri stanno ancora scontando l'ergastolo. Tanta violenza, tanto dolore. Frutto di un'irragionevole esaltazione ideologica. Io avevo conosciuto Massimo appena diciottenne con un libro di storia sotto braccio, poi tutta la vita insieme. Era stato il compagno della mia vita, il padre di mia figlia. Per la mia formazione e per la mia storia, ho percepito dal primo momento che insieme al lutto ricadeva su di me la responsabilità di contrastare il terrorismo e ogni forma di violenza. Nella mia esperienza parlamentare sono fra quelli che hanno lavorato perché fosse istituito il giorno della memoria, per cui oggi siamo qui, il giorno della memoria per le vittime del terrorismo. L'essere qui oggi a ricordare insieme a voi Massimo D'Antona fa parte di questo impegno. Massimo D'Antona era un professore, insegnava diritto del lavoro, stimato e apprezzato nel suo ambiente. I suoi scritti sulle dinamiche del lavoro, sul diritto sindacale e sulla pubblica amministrazione rappresentano ancora un lascito importante. Massimo aveva una particolare attenzione ai mutamenti del suo tempo. L'integrazione europea e la crisi dello Stato-nazione, la globalizzazione, le sue ricadute sul mondo del lavoro. Era convinto che non si potesse fermare il cambiamento, ma che bisognasse governarlo.
1: Marina Orrani, moglie di Marco Biagi, ha ricostruito la storia di suo marito alla Camera dei Deputati il 9 maggio 2022. Qui c'è la storia di un uomo solo, senza scorte, tolta dallo Stato che Marco Biagi ha servito. Qui c'è una denuncia di una donna coraggiosa, a futura memoria.
2: Saluto il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, le autorità e tutti i presenti. Mio marito Marco Biagi fu ucciso dalle Brigate Rosse la sera del 19 marzo 2002. Aveva 51 anni. Aveva trascorso il pomeriggio a Modena all'università, dove insegnava diritto del lavoro e delle relazioni industriali. Al ritorno, arrivato a Bologna, sceso dal treno, aveva ripreso la bicicletta lasciata in stazione la mattina e si era diretto verso casa. Lì lo aspettavano i suoi assassini. Era l'ora di cena, 6 colpi di pistola. Quando lo vidi, era riverso sotto al portico, senza più vita. Lo sgomento e il dolore furono indicibili, superati solo dallo strazio che provai pochi istanti dopo al pensiero che avrei dovuto dire ai nostri figli ciò che era accaduto. A Francesco, che aveva 19 anni, a Lorenzo, che ne aveva 13. Marco non fu l'ultima vittima delle BR. Un anno dopo, in un conflitto a fuoco su un treno, i suoi assassini uccisero il sovrintendente Emanuele Petri e ferirono gravemente il suo collega Bruno Fortunato. Da quella sparatoria partirono le indagini che condussero alcuni mesi dopo alla cattura dell'intero gruppo terroristico. Marco fu scelto come bersaglio perché svolgeva un nuovo ruolo chiave come consigliere al servizio delle istituzioni. In quel periodo, infatti, era consigliere in materia di lavoro e politiche sociali del ministro del Lavoro Roberto Maroni, nonché consigliere di Romano Prodi che presiedeva la Commissione europea. Era anche membro del gruppo di alta riflessione sul futuro delle relazioni industriali, istituito dalla Commissione europea. Era un comparatista. Le sue conoscenze del diritto del lavoro di altri ordinamenti ne avevano fatto la persona adatta alla realizzazione del progetto di riformare il mercato del lavoro italiano. cercava fra le migliori pratiche europee le soluzioni volte a migliorare le condizioni delle fasce deboli e a facilitarne l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo sempre in mente la ineludibile necessità di eliminare la piaga del lavoro nero. Già dalla fine degli anni 90 aveva collaborato col Comune di Milano nella predisposizione del Patto per il Lavoro, una sperimentazione avviata con tutte le parti sociali ad esclusione di una, per realizzare servizi per l'impiego a favore delle fasce a rischio di emarginazione. Questo incarico segnò una svolta nella sua vita, perché fu allora che i servizi lo segnalarono come persona ad alto rischio, in quanto nel mirino dei gruppi eversivi erano presenti figure che corrispondevano esattamente al suo profilo. Gli venne assegnata una scorta, quella protezione che poi gli venne sciaguratamente e inspiegabilmente tolta un anno dopo, nell'estate autunno 2001, nonostante la sua persona e il suo ruolo fossero sempre più esposti. Infatti, in quel periodo era stato il coordinatore del gruppo di esperti autori del Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia, il testo che presentava le proposte del governo da discutere con le parti sociali per migliorare il mercato del lavoro italiano, che all'epoca era considerato il peggiore d'Europa. L'accesissimo dibattito intorno al Libro Bianco aveva reso il clima rovente e Marco si era trovato a combattere una battaglia durissima per spiegare le proprie idee e le soluzioni che proponeva. Si riteneva servitore dello Stato e non di una parte politica, e l'ideale che lo muoveva gli imponeva di rispondere ai problemi con i fatti, rifiutando quei fondamentalismi che ancora oggi nel nostro paese sono la zavorra che frena la modernizzazione. Marco cercava sempre la mediazione contro gli schieramenti ideologici e di questo è stato vittima. L'ostilità che si trovò a fronteggiare era per lui incomprensibile, lo addolorava e lo preoccupava. Lo avevano isolato anche molti colleghi e riceveva telefonate anonime di minaccia. A completare questo quadro ci fu la revoca della scorta, proprio nel momento in cui più si sentiva in pericolo e aveva incominciato a temere per la sua vita. Nonostante fossero ancora liberi e non avessero un volto i brigatisti che 3 anni prima avevano ucciso il professor Massimo D'Antona, che insieme a Marco collaborava con l'allora ministro del lavoro Bassolino, Antonio Bassolino, la risposta di chi stava ai vertici delle istituzioni che avrebbero dovuto proteggerlo fu che non esisteva il pericolo delle Brigate Rosse. Questo è imperdonabile, non lo avevo scritto, ma è imperdonabile.

0: scrisse molte lettere alle autorità preposte, chiedendo che la scorta gli fosse ripristinata, invano. La sera precedente la sua uccisione affrontammo ancora una volta l'argomento della sua sicurezza. Mi disse: che cosa devo fare? Fermarmi ora perché mi lasciano solo? Ora che sono al posto giusto, al momento giusto, per poter fare qualcosa per migliorare le condizioni di lavoro dei più deboli. Donne, giovani, disabili, di chi perde il lavoro a 50 anni con una famiglia da mantenere. Ora che posso fare qualcosa per cercare di limitare la vergogna del lavoro nero. Si era già dato la risposta. Andò avanti seguendo la sua pulsione ideale. Il giorno dopo uscì per recarsi al lavoro e la sera non poté più salire le scale di casa. Rimase riverso sotto al portico, la sua bici rovesciata e la borsa con le carte e gli appunti di lavoro per terra, accanto a lui. Grazie.
1: Lato oscuro della verità.
2: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 9 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 9:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 9 e 59 minuti.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Con me, come sempre, mio compagno di viaggio in questa avventura, il professor Iuri Aparo.
3: Buonasera.
2: E questa sera ho il piacere di avere con me, accanto a me, una collega giornalista che è Giusy Fasano del Corriere della Sera.
4: Buongiorno, buonasera.
2: Buonasera Giusy. Innanzitutto dovete sapere che Giusy scrive sul Corriere della Sera, sono andato a riprendere una breve scheda, dal 1989, quindi sono tanti anni che che dice? Frequenti via Solferino. Quindi insomma parliamo con una persona che oltretutto è stata spesso inviata di guerra anche, quindi ha avuto esperienze importanti sul concetto del conflitto. Oggi ci potremo confrontare. Allora, parto innanzitutto con questa prima domanda. Oggi un giornalista deve districarsi fra il proprio dovere deontologico di informare i cittadini e la necessità di rispondere al principio dell'entertainment a cui devono rispondere i talk, gli approfondimenti, talvolta persino i telegiornali. Ora, anche i giornali in alcune circostanze nella loro impaginazione sono condizionati da questo dato di fatto. Quanto è difficile farlo, se fare giornalismo e fare informazione, se parli di guerra o di carcere, per esempio?
4: Io credo che bisogna fare un distinguo fra quello che è intrattenimento e quello che è notizia. Quindi la prima cosa da dire è che non lasciatevi ingannare da tutto quello che è il litigio, spesso litigio da pollaio, nei talk, nelle trasmissioni nelle quali ci sono un po' risate, un po' si parla di Fabrizio Corona che fa questo o quello e un attimo dopo si parla della guerra in Ucraina e c'è la lacrima in primo piano e poi però un secondo dopo c'è una cosa che nulla c'entra con la guerra o con la lacrima. Lo so che fa tutto parte del mondo dell'informazione, che anche le notizie leggere possono diventare informazioni, non le sto negando. Io dico che un'informazione seria, tanto per cominciare, deve tener conto anche del contesto in cui sta in cui viene presentata. Quindi, se stiamo parlando di guerra in una trasmissione, allora parliamo di guerra. Se stiamo parlando di guerra e un attimo dopo parliamo di quanto è bello il vino, quanto è buono il vino e quanto siano stellati gli alberghi tal dei tali, forse è il caso che creiamo un solco prima di poter fare una cosa del genere. Io quindi, per rispondere alla domanda, direi che il primo grande distinguo è l'intrattenimento, come tu l'hai chiamato, è dal dare le notizie. Sono veramente due cose diverse.
2: Tu come interpreti il tuo ruolo, soprattutto considerando che quando si va a raccontare, per esempio, una guerra, come dire, è una cosa diversa. Chi è stato in un luogo di guerra sa quali sono le difficoltà, anche le difficoltà in termini di condizione nel racconto, no?
4: Guarda, Anzitutto chiarisco questo, io non sono e non nasco come inviata di guerra, quindi non vorrei usurpare questo titolo ai colleghi che ben meglio di me e prima di me hanno fatto per il Corriere la storia degli inviati di guerra, quindi l'ho fatto e se credo magari nei prossimi mesi mi ricapiterà, sono andata più volte in Ucraina, sono stata in Israele durante le fasi più dure della guerra a Gaza e quindi gli inviati di guerra hanno sicuramente il privilegio, io trovo che sia un privilegio, di osservare la realtà di quel che accade da più vicino di quanto possa essere. Più vicino vuol dire che tu senti di più tutto quello che ti accade attorno, che non hai il videogiochi che si vede nelle immagini per le quali avrete visto tutti, no? Se si vede una bomba che viene sganciata e un attimo dopo questo nuvolone come se fosse un videogiochi. No, non è un videogiochi. Se sei al confine, pur non essendo dentro Gaza, se sei al confine con Gaza, quindi da questa parte, sei in Israele, sei sul punto, c'è anche un punto di osservazione a nord di Israele dal quale si vedono le fumarole delle bombe, si vedevano perché adesso per fortuna forse un po' si è placato tutto questo, anche se non è finito. Quindi essendo lì fa la differenza poter osservare, anche se è sempre tutto mediato, cioè tu mi chiedi qual è il mio ruolo, come vedo il mio ruolo. Io sono una mediatrice fra quello che vedo e quello che racconto. Mediatrice si intende che cerco di verificare per quello che è possibile e non è sempre così tanto possibile. Cerco di verificare quello che vedo, quello che sento, cerco di avvicinare le fonti il più possibile, cerco di fare anche un po', come si dice, la tara alle cose che potrebbero essere dubbie o che arrivano e che magari ti travolgono perché tu le vuoi vedere in quel modo, no? Tutti raccontano delle cose o si avvicinano alle cose, tutto questo per la natura umana, si avvicinano alle cose perché quelle cose magari dette in quel modo rispecchiano più il proprio stato d'animo. Cioè, se tu sei un anti-israeliano di ferro, qualunque cosa ti venga detto che ha fatto un soldato israeliano tenderai a credere forse. Insomma, di base a tutto questo. Quindi io
2: di fatto noi siamo in parte condizionati anche dal nostro punto di vista, no? Dalle nostre convinzioni. Poi
4: questo mi sembra umano, no?
2: Esattamente. Poi dopodiché c'è il lavoro, c'è la realtà che uno osserva e che poi deve raccontare.
4: Questo esattamente. C'è il lavoro nel quale devi essere il più neutro possibile. Nei fatti di guerra spesso si raccontano fatti, quindi la neutralità con i fatti forse è un po' più aiutata.
2: Certo.
4: Dopodiché c'è tutto il retro.
2: Sai perché ti chiedo questo? Perché so che il professore non ha sempre, soprattutto quando ne abbiamo discusso io e lui, una grandissima stima di una parte del nostro modo di fare giornalismo, perché il giornalismo ci mette di fronte ad una realtà e soprattutto quando si parla di carcere, insomma, diventa difficile riuscire a raccontarlo e soprattutto trovare spazio per poterlo raccontare.
3: Beh, sì, insomma, nel giornalista certamente critico il fatto che il giornalista è allettato per il mestiere che fa dal rendere un prodotto commerciale, consumabile, i fatti di cui parla. Il giornalista, credo, pur non essendo io giornalista, credo che abbia un compito morale molto impegnativo, che è quello di non lasciarsi sedurre dal fatto che è più facile vendere racconti sul mondo, diciamo sollecitando gli istinti più, diciamo, più semplici o più arcaici della persona. Mi ha insegnato un giornalista in un convegno che ho fatto 10 anni fa che per il giornalista esiste la legge delle 3 S: sesso, soldi e sangue, e da parte mia, per quanto appunto nel mio piccolo, diciamo, cerco di far diventare le notizie o le cose di cui racconto interessanti senza asservirmi alla dittatura del sesso, soldi e sangue.
2: Allora, entriamo nel merito, visto che questa è una trasmissione che si occupa soprattutto di carcere, soprattutto di detenuti e di come sia possibile poi, no, risalire la china e riabilitare in senso illuministico la vita di un detenuto, portando a coscienza ciò che lui ha fatto, quindi rinnovando il suo modo di fare o addirittura trasformando la sua identità. Allora, la domanda è questa: al momento, faccio la domanda a Giusy, al momento la restrizione in carcere è la sola risposta che la collettività riesce a dare al cittadino che abbia fatto cattivo uso della propria libertà. Tu cosa pensi a questo riguardo?
4: Che è abbastanza così, cioè è vero che ogni volta che c'è un problema, soprattutto se è un problema che ha il palco pubblico, se è un problema che l'opinione pubblica sente in modo particolarmente profondo, la proposta che viene dalla politica è quella di agiamo sulle pene, introduciamo, è un'asticella che si alza sempre di più e sempre a sfavore dei detenuti, naturalmente, perché è punitivo il pensiero, è punitivo il fatto che è punitivo l'idea stessa della detenzione. E io quando dico questo dico che è punitivo come concetto, non viene mai detto va bene, facciamo, stravolgiamo le regole per i detenuti e facciamo in modo che il loro percorso in carcere diventi non punitivo ma diciamo rieducativo. Sono belle parole che poi è difficile applicare, naturalmente, lo sappiamo tutti, lo sa meglio di me, molto meglio di me il professor Aparo, ma la questione è, diciamoci la verità fino in fondo, a chi importa dei detenuti? Facciamoci questa domanda. Secondo te all'italiano medio importa di un detenuto? No, ovviamente no. Secondo te alla maggior parte dei politici importa di un detenuto? No, qualunque cosa abbia fatto. Si interessano tutti dei detenuti quando c'è un fatto pubblico e quindi quella cosa lì viene usata, e viene usata magari a fini politici, o se c'è un appuntamento elettorale, o se c'è quello che tutti sappiamo. Oppure B, se interessa qualcuno che è della propria famiglia, qualcuno che si conosce, qualcuno... Capitano i miracoli, ancora una volta il professor Aparo ne sa più di me, i miracoli sono quelle svolte improvvise che fa la vita e magari la fa in direzione dell'aiuto ai detenuti o in direzione della comprensione del male, del disvalore del male, perché se lo può capire il detenuto il disvalore del male, potenzialmente tutti lo possono capire, potenzialmente intendo, Allora, se lo può capire un detenuto, lo può capire un cittadino qualunque. Ma la verità vera è che a questo paese della detenzione, delle carceri, dei singoli detenuti non importa nulla o quasi. Io sono convinta di questo da sempre. Ci sono appunto i miracoli di cui dicevo prima e ci sono...
2: Ah, tu cosa pensi quindi del
4: delle anime buone che fanno delle cose per i detenuti?
2: Del gruppo della trasgressione tu cosa pensi? Hai conosciuto... Hai conosciuto anche tu il gruppo della trasgressione, tu cosa pensi?
4: Il gruppo della trasgressione io l'ho conosciuto anni fa per caso, non ricordo bene nemmeno quale fosse il caso, comunque l'ho conosciuto per caso e in parte l'ho frequentato in alcuni degli incontri che loro poi facevano il martedì pomeriggio, ricordo. Sì. E ho frequentato alcuni di questi incontri, poi ho fatto anche delle interviste ad alcuni di questi ragazzi. E per tornare al ragionamento di prima del fatto che poi alle persone importi o non importi dei detenuti, ti racconto questa che il professor Appare ricorderà. Ho fatto delle interviste a questi ragazzi che sono persone che sono verso il fine pena ma comunque hanno dei reati pesanti, omicidi alle spalle, e ti parlo di gente che ha ucciso 2, 3, 4, 10 più persone, insomma affiliata alla camorra piuttosto che alla mafia, quindi non il ladruncolo della mela come si può immaginare. Ho fatto queste interviste, una in particolare a Roberto Cannavò.
3: Sì.
4: Un'intervista dirompente per me, per prima che l'ho fatta, dirompente per me, per il mio pensiero, per il suo pensiero, per Roberto, dirompente per quella volta che l'ho letta all'interno di quella riunione, perché poi la tortura del professor Aparo era metterci tutti quanti consapevoli l'uno dell'altro di fronte alle cose, quindi l'ho letta davanti al pianto delle persone presenti E io avevo fatto questa intervista naturalmente chiedendo il consenso a tutti, ed era una cosa che volevamo pubblicare. Per motivi vari che non ti sto a spiegare, non l'abbiamo pubblicata sul giornale, ma a un certo punto, con il consenso di tutti, io ho messo questa intervista online su Corriere.it.
2: Me la ricordo.
4: Ecco, questa intervista è stata così dirompente, ma ha fatto una quantità di quelle cose che contano tanto oggi, di visualizzazioni, ma incredibile. Cioè, la gente alla fine, se tu racconti la vita di una persona, cioè di Roberto, sono sicura che fino a un attimo prima non importava niente a nessuno, ma raccontata in quel modo non è un elogio a me stessa, lo dico perché è lui che me lo ha raccontato, raccontata in quel modo, messa in fila in quel modo la sua vita, le sue malefatte, il fatto che lui non si è mai emozionato non è la parola giusta, il fatto che lui non ha mai provato più di tanto quando uccideva le persone, però lo ha provato quando ha ucciso questo ragazzo che nulla c'entrava perché un proiettile è andato storto e quindi era una persona fuori dal giro delle persone da uccidere. Perciò, detto tutto questo, pubblichiamo questa intervista che diventa una cosa incredibile, tant'è che poi il giornale mi ha chiesto il giorno dopo di pubblicarla anche su carta, che non l'avevamo fatto il giorno prima. Beh, che succede davanti a tutto questo? Non è che viene letta, o almeno tutti fanno fatica a dargli addosso a Roberto, perché se lo racconti in un certo modo poi è anche difficile, no?
2: Uno, certo, ha fatto anche il suo percorso. Con il video tu hai anche l'approccio umano, il tono di voce, ti arriva più direttamente.
4: Ecco, la parola è un po' più difficile.
2: Certo.
4: E allora la maestria, chiamiamo così, sta nel mettere in fila le cose seguendo le sue emozioni. Allora, se uno ha letto e ha letto fino in fondo, noi abbiamo anche le rilevazioni con i tempi di lettura, no? E lì erano altissimi, mediamente l'attenzione dopo 30 secondi è andata, ma proprio 30 sono 2 minuti, 3 minuti, perché era lunghissima poi l'intervista. Quindi quando uno arriva alla fine, poi si convince che qualcosa si può muovere, quindi nessuno l'ha proprio tanto massacrato. Però che è successo? Lui va al lavoro il giorno dopo, due giorni dopo, e l'imprenditore che lo avevo assunto, sapendo che lui era un detenuto e facendosi bello perché lo aveva assunto un detenuto, noi aiutiamo la società, eccetera eccetera, lo ha licenziato. Ti puoi immaginare poi, per tutti noi, anche per me, il senso di colpa per aver fatto questa cosa. Però questo ci riporta all'origine, cioè dei detenuti importa, se non importa già niente secondo me, ma quant'anche importi, succede se stanno buoni, bravi, se sono nel loro, cioè il loro percorso, il loro albero, il loro guscio. Appena alzano la testa, che poi poveretto non l'aveva alzata lui, era solo un racconto, basta, hai detto tutti, e la giustificazione è stata: gli altri non vogliono più lavorare con te, gli altri operai.
2: Allora, io voglio a questo punto, chiedo a Peter se possiamo mandare un contributo che ho preparato, quello su Wall Street, dove Gordon Gekko, il famoso personaggio di questo film, parla con un suo socio con cui litiga, perché il socio dice: tu stai vendendo la Blue Star, che è un'azienda che era del padre, e Gordon Gekko gli spiega le ragioni per cui molto spesso nel nostro contesto sociale, quello del mondo occidentale, noi siamo vittime di una illusione.
5: Parlavi di raddrizzare la Blue Star e non di capovolgerla e vuotarla, e questo usando me.
6: Sei cieco e stai camminando senza bastone e vai a sbattere contro le porte che si aprono col denaro.
5: Ma che bisogno hai di smontare la compagnia?
7: Perché è smontabile, va bene. Ci ho dato un'altra occhiata e ho deciso di cambiare idea.
5: Se quella gente perde il lavoro, non saprà dove andare. Mio padre ha lavorato là dentro per 24 anni, gli ho dato la mia parola.
6: È tutta questione di soldi, ragazzo. Il resto è conversazione. Ehi, buddy, sarai sempre presidente, va bene? E quando sarà arrivato il momento riceverai una liquidazione d'oro. E con tutti i soldi che ti troverai, tuo padre per tutta la vita non dovrà più pensare al lavoro.
5: Allora dimmi, Gordon, per te quando finirà, eh? Ma quanti yacht potrai tirarti dietro? Quando è che basta?
6: Non è questione di bastare, ragazzo. Il denaro c'è, ma non si vede. Qualcuno vince, qualcuno perde. Il denaro di per sé non si fa né si perde, semplicemente si trasferisce da un'intuizione ad un'altra. Magicamente. Quel quadro lì lo comprai 10 anni fa per $60,000. Oggi potrei venderlo a 600,000. L'illusione è diventata realtà. E più reale lei diventa, più accanitamente la vogliono. Il capitalismo al suo meglio. Le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Tiriamo fuori i conigli dal cilindro mentre gli altri seduti si domandano come accidenti abbiamo fatto. Non sarai tanto ingenuo da credere che noi viviamo in una democrazia, vero Buddy?
2: Allora, professore, ha sentito, no? In questo film si parla dell'illusione e io voglio porre questa questione perché so che lei molto spesso nell'interlocuzione che noi abbiamo avuto in studio lei dice: guarda, il detenuto, la persona che commette reati, che entra nel mondo della devianza, usa come una scusa la sua condizione per legittimare una scelta che alla fine ha fatto, quella di voler compiere reati. Però in questo film si racconta di un contesto sociale che in parte ha descritto prima Giusy, cioè lei diceva: noi siamo in un contesto in cui chi soffre o chi vive in un carcere non gliene frega niente a nessuno. Che cosa conta? Il denaro e il potere. Ecco, sono precondizioni che determinano poi l'adesione alla devianza, l'illusione che il potere sia tutto.
3: Il potere è particolarmente importante per le persone che non vivono il lusso di un potere, che è quello di far crescere gli altri intanto che cresciamo noi stessi. Dunque, dal mio punto di vista, del delinquente importa poco, semplicemente perché allo stato attuale la nostra cultura non è riuscita a rendere interessante l'esperienza del tradimento che l'uomo fa nei confronti della propria aspirazione più profonda e impegnativa. L'aspirazione dell'uomo è quella di crescere intanto che fa crescere. Ma questa aspirazione, per poter essere praticata, ha bisogno di condizioni che incoraggino l'uomo ad avere fiducia nelle proprie risorse, nelle proprie qualità. Quando questo non avviene, l'uomo si accontenta del potere dei soldi e si accontenta di differenze mediocri, cioè la differenza di chi pratica la strada della regolarità e chi invece la viola. Dunque, io ovviamente sono d'accordo con Giusy Fasano, alle sue parole aggiungo questa, che non è solo che del delinquente non importa, è anche che il delinquente visto come altro da sé è utile a confermare l'idea che noi siamo nel giusto, ma questa idea di essere nel giusto ci fa trascurare la complessità dell'uomo. Io penso che il mondo d'oggi, 2026, per poter continuare ad esistere, ha bisogno di fare i conti con la complessità dell'uomo.
2: Ecco, a proposito di complessità dell'uomo, abbiamo poco più di un minuto, anzi chiedo nel frattempo a Peter se mi mette in sottofondo. Ho scelto una canzone di tanti anni fa degli Imagination, Just an Illusion, e domando a te, Giusy, il capitalismo così come lo esprime, lo declina Gordon Gekko in questo film, dice è la definizione perfetta dell'illusione che porta l'uomo a vivere di convinzioni fittizie che ne persuadono a comportamenti che sono contra legem. Conta anche questo?
4: Conta anche questo, ma direi che così è tanto tanto semplificato. Che cos'è il capitalismo? Che ovviamente non è solo questo. È anche questo, ma non è solo questo. Come diceva il professore adesso, il mondo è complesso. La complessità ha senso perché aggiunge ricchezza alle cose che si stanno vivendo, perché semplificare troppo è banalizzare. E quindi anche lì, in quel caso, è un po' banale, banalizzato il senso del potere. Il potere è la capacità nel bene e nel male di modificare gli eventi, le cose, quello che hai davanti. Tu hai il potere di incidere perché fai delle cose e puoi modificarle. Quello è il vero potere. Ma nel bene, nel male, nell'economia, nelle carceri, nella politica soprattutto.
2: Cioè tu riconosci nel libero arbitrio dell'individuo la capacità di poter disporre del proprio presente e del proprio futuro e anche del proprio

0: basso terreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto, ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Rieccoci di nuovo in studio, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Stiamo affrontando, come sempre facciamo nelle nostre trasmissioni, il tema della delinquenza e quindi della discesa negli inferi, nella devianza, ma stiamo anche approntando un modo con cui sia ragionevolmente possibile riabilitare i detenuti. Lo stiamo facendo con la collega Giusy Fasano del Corriere della Sera e con il professor Iuri Aparo, che io ho già pungolato poco prima di andare in pubblicità. Allora, torno un attimo da Giusy. Visto che tu raccontavi di essere stata in Israele, a Gaza, e di essere stata anche in Ucraina, c'è nelle dinamiche di guerra qualcosa che somiglia alla delinquenza, quella comune di cui noi sentiamo parlare nelle realtà associative criminali italiane?
3: No, io non la farei questa. Non metterei sullo stesso piano le due cose in alcun modo. Poi vorrei precisare, a Gaza no, perché a Gaza, come sai, non si poteva entrare, non si può ancora entrare, giusto, quindi a Gaza, quando uno dice sono stata a Gaza, non è mai fuori, che sei entrata a Gaza, davanti ai cancelli e ai muri di Gaza. Allora no, mettere sullo stesso piano l'organizzazione di una criminale come possono essere le mafie che conosciamo e che abbiamo conosciuto in Italia con una situazione di guerra, non lo farei, se non per la parte, diciamo così, diciamo che c'è un po' un'idea immaginifica del fatto che un'organizzazione criminale si dà degli strumenti, che si mette a tavolino, che decide di uccidere Falcone piuttosto che di fare una strage qualunque, e quindi fa un'azione che può essere intesa come azione di guerra. Ma a parte questa cosa immaginifica, io non
2: ma
3: non, farei...
2: non vedi neanche una dimensione psichica in qualche modo equivalente o equipollente tra un soldato che combatte in guerra ed un soldato della mafia? Non ci vedi delle dinamiche psichiche simili?
3: No, anche se poi le dinamiche psichiche uno le trova dove vuole, però io no, non ce le vedo, nel senso che probabilmente un mafioso che è affiliato e che va a uccidere qualcun altro va a ucciderlo perché così diventa più potente, perché ha l'obbligo di farlo, altrimenti uccidono lui, eccetera eccetera. E un soldato non va a uccidere o a sparare o a tirare razzi perché sennò così se no uccidono lui. Oddio, ci sta, adesso mi incarto un po' in questo ragionamento perché non l'ho mai fatto mentalmente, però ti devo dire, ho una ritrosia a mettere sullo stesso piano le due,
2: sono due condizioni diverse,
3: due figure, sì.
2: Posso dirti, io sono stato in alcune zone di guerra e effettivamente soprattutto poi in Israele, dove c'è un condizionamento dato da una guerra che dura da decenni, e quindi l'idea del conflitto è proprio fisiologico, già nel momento in cui tu arrivi sul territorio, già quando entri,
3: appunto, che non è esattamente quello che succede per i conflitti chiamiamoli così, mafiosi,
2: esatto, però sì. Voglio sentiamo lo psicoterapeuta che cosa pensa a questo proposito.
4: Il psicoterapeuta se la pensa così, e sono felice di parlarne con Giusy, non con te.
3: c'è dell'astio, un conflitto in corso.
4: No, io penso che ci siano degli elementi in comune che diventa interessante.

0: potete rintracciare. Uno di questi elementi è la forzata insensibilità che permette a qualcuno di abusare del proprio potere su qualcun altro. Una forzata insensibilità cosa vuol dire? Vuol dire che se non coltivi questa insensibilità non puoi fare quello che stai facendo, non puoi puntare la pistola alla tempia di un tabaccaio, ma non puoi nemmeno uccidere un ucraino che ti sta davanti o un palestinese. Un altro concetto di cui anche la cinematografia ci dà tanti esempi è che nella situazione di conflitto il rancore diventa uno strumento che ti abilita a disconoscere l'altro, e in effetti nelle situazioni di conflitto si producono una enorme quantità di circostanze per le quali il nemico, salvo rarissime occasioni, è qualcuno che viene, come dire, disconosciuto, le cui ragioni vengono disconosciute. Diversamente non si capisce come diavolo farebbero le persone a entrare in un villaggio vietnamita e stuprare le donne, eccetera. Cioè, in qualche modo il conflitto, dunque, invece di parlare di guerra e di delinquenza, parlo di un conflitto che ha un debito grandissimo con il rancore. Il rancore è lo strumento per prendere le distanze dall'altro e per poter andare contro l'altro senza porsi problema. È il disconoscimento della somiglianza.
1: Ma secondo te, Andrè,
0: la guerra di Piero, come faccio a non citarlo? Io ti guardo negli occhi e mi rivedo nei tuoi occhi e non sparo. Tu mi guardi, hai paura e mi uccidi. La guerra di Piero.
1: Il rancore, secondo te, nasce anche, cioè è funzionale anche a un certo tipo di linguaggio? Cioè il linguaggio, quello che usiamo per esempio nel mondo giornalistico e non solo, o nel mondo della comunicazione, contribuisce alla genesi di questo rancore o al suo sviluppo, secondo te?
0: Il rancore è alimentato, vabbè, io faccio lo psicologo ad onor del vero, lo devo ammettere, per cui io so che all'origine del rancore c'è una sensazione di essere stati traditi dalla persona che doveva prendersi cura della tua crescita. Quello che il giornalista può fare è semplicemente di attingere da questo contenitore quello che serve per stuzzicare gli appetiti della persona. Ma il rancore, non credo, sarei blasfemo se pensassi che il rancore viene generato dal giornalista. Il giornalista attinge a quella quota di rancore che dentro ciascuno di noi magari è lì e che se ne sta, e in questo modo ottiene più facilmente di vendere.
1: Giusy, sai che io invece, io quando leggo certi titoli, io sento alimentarsi il mio rancore, perché capisco che quei titoli si sarebbero potuti evitare, che quei toni sono volutamente utilizzati per aizzare, diciamo, le parti più profonde del paese, per generare, per alimentare il rancore tra le persone.
2: Succede in alcuni casi con grande volontà, in altri casi involontariamente, perché poi i titoli sono una cosa, ma anche le immagini. Mettere un'immagine piuttosto che un'altra può definire bene una situazione come la vuoi definire tu. Mettere gli occhi arrabbiati della faccia di una persona piuttosto che un'immagine di distensione fa la differenza, no? Lo sappiamo tutti, quindi certamente fare i titoli non è una cosa che risulta facile, almeno a me non è mai risultato, per me non lo è mai stato, E infatti non ho mai fatto la carriera, diciamo, della cucina, come si dice, del giornale. Non è facile, anche perché sintetizzare senza banalizzare, come dicevamo prima, è piuttosto complicato. Era Schopenhauer, mi pare, che dicesse: scusa se sono stato lungo, non ho avuto il tempo di essere breve, in una lettera. Perché essere brevi vuol dire fermarsi, pensare e scegliere le parole, perché essere brevi, essendo breve, non hai la possibilità di allungarti in spiegazioni e in approfondimenti. Quindi
1: sì, perché tra
2: esiste questa cosa dei titoli.
1: Tra i Kallenberg del Manifesto e certi titoli che leggo su altre testate, secondo me c'è una notevole differenza e insomma le reazioni sono forti. Però a questo punto mi riaggancio, vado da Peter, il nostro regista. Peter, il primo contributo che non abbiamo mandato, quello tratto dal film di Gianmaria Volonté, Sbatti il mostro in prima pagina, c'è questo bellissimo momento in cui il direttore di questo giornale si rivolge ad un suo collega giornalista e gli dice: beh, guarda che il tuo titolo è sbagliato, ed è una straordinaria metafora del mondo giornalistico. Me lo mandi in onda?
3: Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato, si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
4: Ma...
3: compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo direttore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico... cosa vogliamo farne di questo povero uomo direttore? Un nevrotico? Che ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio. 2 parole. Di... cos'è, un calabrese, il poveretto?
4: Sì.
3: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
4: Certo.
3: Il succo della notizia, la sintesi. Il lettore apre il giornale, guarda, se gli va legge, se non gli va tira via, ma senza avere la sensazione che gli vogliamo rompere i coglioni.
1: Ecco, Giusy, senza la sensazione che noi vogliamo rompere i coglioni, cioè la capacità critica viene in questo meraviglioso film spenta, in questo caso da un'azione manipolatoria, per cercare di abbassare i toni là dove si cerca di volerli abbassare. Noi oggi stiamo vivendo un fenomeno contrario, si alimentano invece, si alimenta un certo clima per arrivare allo scontro. Se poi si parla di associazione criminale, di detenuti al 41 bis o eventualmente in alta detenzione, come si dice, professore, sono
0: AS1.
1: AS1 che vuol dire?
0: Cioè sono gli eredi del 41 bis.
1: Ecco, e queste persone lavorano nel gruppo della trasgressione, fanno un lavoro psicoterapeutico di rielaborazione della propria vita. C'è chi dice: ma no, prendete, fondete quelle, lasciateli morire in carcere, insomma, no? Questo è quello che emerge da leggendo un certo tipo di...
2: Ma perché siamo arrivati al punto in cui il valore dello scontro e del muro contro muro è più elevato del valore del ragionamento? Perché fermarsi a ragionare è noioso, è diventato noioso, non lo dico perché lo penso, ma perché è così, perché fermarsi a prestare attenzione a qualcosa per più di un tot è noioso, perché la gente si ferma ai titoli, e molti lo sanno, e fanno dei titoli che sono aggressive, ma molto aggressive, e perché è tutto fomentato dall'idea che finalmente ciascuna persona al mondo, da quando l'era di internet ha avuto il sopravvento, può dire la sua, e ha pari dignità del capo di Stato tal dei tali, di Gandhi piuttosto che di Trump, piuttosto che di chiunque. Quindi poter finalmente alzare il ditino e dire: ecco perché tu hai fatto questo o quest'altro, e lo dici attraverso che cosa? I social, naturalmente, ha prodotto una specie di volano che è andato sempre più veloce, di odio, di rancore, come diceva prima il professore, di risentimento verso tutto ciò che non è il mio pensiero. Quindi io ti rovescio addosso tutto quello che penso, senza magari averci riflettuto neanche un istante, e questo diventa poi un'onda gigantesca che coinvolge tutto.
1: Come
2: no?
1: Diceva prima Yuri, il guardarsi negli occhi e riconoscersi, quindi riuscire a vedere l'anima della persona.
2: Ma perché poi quando tu queste persone, ci sono stati dei casi, soprattutto adesso è di qualche anno fa, dei casi di persone che hanno seguito un fatto di cronaca e hanno scritto delle robe orribili contro questo o quello, dopodiché sono andati a cercarli fisicamente, questo in America mi pare, sono andati a cercare fisicamente Fragolino 2000 che aveva scritto sei un brutto stronzo, devi morire, ti devono violentare 700 volte e ti devono squartare, faccio per dire una gentilezza, dopo aver scritto questa cosa, Fragolino 2000 è stato chiamato, rintracciato perché quella si è sentito minacciato per qualsiasi motivo, ma se tu lo porti davanti a un pubblico ministero oppure gli dai un appuntamento al bar facendogli un trappolone e poi porti lì davanti la persona che lui vuole violentata, squartata, cioè, eccetera eccetera, poi alla fine non è così. Alla fine o piagnucola come qualsiasi agnellino oppure è una persona che non ha realizzato niente, che non ci ha messo niente, che non ha idea che quello che lui ha scritto avesse un disvalore. Quindi non è nemmeno una convinzione vera del vero nazista che vuole tutti morti, che ovviamente non ha il plauso di nessuno, mio soprattutto no, ma segue un ideale che si è studiato fino in fondo e lui è convinto che tutti gli italiani debbono essere messi a morte. Sto dicendo una stupidaggine, ovviamente. No, non è quello. È uno che si è sentito appunto finalmente nella vita in diritto di dire e di contare come qualunque altro, e questo ha generato la mostruosità che vediamo.
1: Giusy, aspetta che faccio arrabbiare il prof. Prof, lei ha per caso trovato nella sua lunga carriera magari qualche soggetto istituzionale che si è comportato psicologicamente con queste modalità? Cioè, avendo visto il lavoro che lei fa con i detenuti, avendo visto che lei riesce a dialogare, a far emergere processi di coscienza, a un certo punto si è posto come ostacolo, ha esercitato in forma ostativa il suo ruolo per impedire a lei di proseguire in questa attività, perché era l'unico modo perché potesse emergere in qualche modo la sua leadership, il suo modo di essere, perché la sua voce potesse essere ascoltata, esattamente come fa Fragolino 2000, che altrimenti nella sua vita sarebbe un anonimo, che però da Fragolino 2000, dice, facendo queste dichiarazioni, magari riesce ad avere il suo quarto d'ora di celebrità. Le è mai capitato?
0: Ho capito la domanda. Se mi è capitato, me lo sono dimenticato, non me lo filo proprio quello che fa, quello che stai dicendo tu. Mm-hmm. In compenso, se non ti dispiace, dico un'altra cosa, e la cosa che dico è innanzitutto che non mi fa piacere che si pensi che io voglia riabilitare il detenuto, rieducarlo. No, non è questo il mio obiettivo. Il mio obiettivo è servirmi dell'esperienza dell'abuso del delinquente per conoscere meglio l'uomo, e questo in relazione a quello che si diceva prima, e cioè che il mondo d'oggi ha bisogno di una conoscenza dell'uomo più approfondita, perché diversamente il terzo millennio ci vede nella guerra mondiale. Dunque conoscere.
1: Però io non mi dimentico quello che tu hai detto una volta in trasmissione nelle precedenti puntate, che secondo me dovrebbe essere usata come sigla. Tu, rivolgendoti durante una discussione particolarmente accesa, tu hai detto: quando io parlo a un detenuto, quello che gli dico è: non è che tu puoi crescere, tu devi crescere, perché sei nelle condizioni di poterlo fare, e il mio ruolo è quello di permettere la tua crescita psicologica, morale, etica, personale.
0: Lo confermo e aggiungo e completo questo concetto difficile. Cioè, tendenzialmente il delinquente si riabilita da solo intanto che vive e svolge una funzione. Questo è il concetto centrale. Cioè, la mia esigenza è quella di dare al delinquente un lavoro e una funzione che è quella di permettere al cittadino comune di esplorare parti di se stesso che normalmente nella vita non si conoscono. Cioè, le persone, me compreso, tendenzialmente hanno bisogno di dimenticare la propria mediocrità. Colui che uccide, come ha fatto Roberto Cannavò, quello che ha detto prima Giusi, colui che uccide invece la mediocrità, se messo ad un tavolo dove di questo si discorre, la riconosce. E quello che a me serve è fare in modo che l'esplorazione della mediocrità di chi ha ucciso, rapinato e spacciato venga messa al servizio della conoscenza dell'uomo, perché l'uomo ha bisogno di confrontarsi con la propria complessità. E concludo dicendo che quando il detenuto viene messo nella condizione di contribuire a questa conoscenza, il detenuto si riabilita con le proprie mani, come per esempio Antonio Tango, Alessandro Risafulli, Adriano Sannino, Roberto Cannavò.
1: Ma Giusi, confrontarsi con la propria complessità significa riconoscere anche l'esigenza che c'è bisogno di un ermeneuta nella vita, cioè di qualcuno che ti aiuti a interpretare i tuoi pensieri, le tue emozioni, anche per legittimarle in alcuni momenti al fine di arrivare ad una piena coscienza di quello che tu come individuo sei, soprattutto laddove tu abbia nel frattempo poi compiuto magari dei reati e vista limitata la tua libertà in un carcere.
2: Serve innanzitutto, secondo me, fare un percorso interiore, proprio, singolo, senza un maestro, chiamiamolo così, un ermeneuta, come dici tu, esterno. Serve prima avere la convinzione che quella strada è possibile, che ce la si può fare e che si deve fare. È un po' come smettere di fumare. Io non sono una fumatrice, non ho mai fumato, ma vedo, sono amica o parente di persone che fumano da una vita. Se non hai la volontà, se non vuoi smettere di fumare, non ce n'è, non ce l'ha, almeno le persone con cui ho avuto a che fare. Quindi il maestro certamente ci può stare, ci può essere, perché ti fa aprire magari gli occhi su scenari che non avevi visto da solo o su dettagli che non sei in grado di decifrare o a cui non avevi mai pensato. Quello può accadere, però devi volerlo.
1: Allora, siccome abbiamo meno di 3 minuti, Peter, mi mandi l'ultimo contributo tratto dall'attimo fuggente, un minuto in cui il professor Keating si rivolge ai suoi studenti e dà questo monito.
4: Perché sono salito quassù? Chi indovina?
5: Per sentirsi alto.
4: No! Grazie per aver partecipato. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Coraggio. È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovete provare. Ecco, quando leggete, non considerate soltanto l'autore. Considerate quello che voi pensate. Figlioli, dovete combattere per trovare la vostra voce. Più tardi cominciate a farlo, più grosso è il rischio di non trovarla affatto. Thoreau dice: molti uomini hanno vita di quieta disperazione. Non vi rassegnate a questo. Ribellatevi. Non affogatevi nella pigrizia mentale. Guardatevi intorno. Ecco così. Bravo, Frischi. Grazie. Sì. Osate cambiare, cercate nuove strade.
1: Cercare nuove strade, Giusi, avere il coraggio di guardare le cose da una prospettiva diversa, anche questo è fare giornalismo e invitare chi ti legge a riflettere in modo critico su quello che sta leggendo.
2: Sì, senza che le cose appaiano sempre solo come provocazione, ma che sia una riflessione, un pensiero, una strada che puoi indicare in qualche modo andando fino in fondo a quello che è la notizia che stai trattando, a quello che tu pensi.
1: Che prof, secondo me è quello che fa anche lei, imparare a guardare le cose in modo diverso.
0: Ci provo, imparare a guardare le cose in modo diverso. A proposito di quello che si diceva prima, l'ermeneuta, la volontà, eccetera, le persone chiaramente non sono tutte uguali. C'è Alessandro Crisafulli, che aveva già il fuoco di cui ha parlato Giusy, aveva già una sua motivazione a venire fuori dalla melma dell'omicidio e del potere dei soldi. E invece Antonio Tango, che oggi ha fatto tantissima strada e che non è meno valido di Alessandro Risafulli, invece io l'ho incontrato 18 anni fa quando lui era dentro la melma del reato. Allora, Alessandro Risafulli aveva già cominciato un suo cammino e si è servito del gruppo della trasgressione per irrobustire, diciamo così, le proprie gambe intanto che andava verso la meta. Invece Antonio Tango, come dire, ha conosciuto le proprie risorse.
1: Ricordo a chi ci ascolta che Antonio Tango e Alessandro Crisafulli, Antonio Tango è un ex detenuto, Alessandro Crisafulli sta completando di scontare la sua pena e il professore ci ha ricordato il percorso che entrambi hanno fatto. Prof, abbiamo finito il nostro tempo, devo chiudere. Grazie per essere stato qui come sempre accanto a me, discutendo anche animatamente. Grazie moltissimo a Giusy Fasano. E vi ricordo che i contenuti li potete riascoltare su www.giornaleradio.fm. Noi ci risentiamo domani sera con la replica e poi sabato prossimo alle 19. Grazie a tutti.
5: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 11 e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. I'm feeling calm but I'm never relaxed. I feel it coming but I'm holding it back. I'm on the edge but I never attack. I'm straight on.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 11 e 34 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto, ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Raffaele Ascanio Ciriello, 42 anni, è un fotoreporter. Gentile, generoso, schivo, riservato quanto basta. È un professionista tra i più conosciuti e stimati nel nostro paese, specializzato in reportage di attualità. È un battitore libero e come ogni freelance rischia più di altri colleghi. Per offrire il suo lavoro a prestigiose testate internazionali deve ottenere immagini esclusive. Spingersi cioè oltre il confine della sicurezza personale. È una linea sottile, la si può attraversare senza neppure accorgersene. In una frazione di un secondo ci si trova subito dall'altra parte, verso la morte. Ciriello però non è uno sprovveduto, è sempre riuscito a portare a casa la pelle. In Afghanistan, Kosovo, Ruanda, Cecenia, Sierra Leone, nei territori palestinesi. Ciriello sa che una missione in zone di guerra non solo è complessa per un giornalista freelance, è anche proibitiva sul piano economico se non si hanno spalle ben coperte. I costi sono sempre alti, l'aereo, il vitto, gli spostamenti, l'affitto di una macchina, guardie del corpo fidate per quanto possibile, un bravo interprete, $500-600 al giorno a persona, oltre a mance e imprevisti della logistica. Ecco perché gli inviati di guerra freelance cercano colleghi con cui dividere le spese per garantirsi la soglia più prossima all'incolumità. Sono amici di cui Ciriello si fida, incontrati decine di volte sui campi di battaglia, persone che non lo hanno mai tradito, non gli hanno mai voltato le spalle, anche nei momenti di massima disperazione. Il 27 febbraio 2002 Ciriello raggiunge il Medio Oriente con l'inviato del TG1 Amedeo Ricucci e con il suo operatore di ripresa Norberto Sanna. Ciriello conosce Ricucci dall'11 marzo 1994, quando dall'aeroporto militare di Pisa si sono imbarcati insieme su un Hercules C-130, destinazione Mogadiscio. Su quel velivolo c'erano anche Ilaria Alpi e Miran Robatin. Ciriello e Ricucci lavorano anche in Afghanistan, dopo l'attacco della rete terroristica Al-Qaeda contro gli Stati Uniti, con gli attentati dell'11 settembre 2001 al World Trade Center di New York. Da Jabal Sarai, dalla valle del Panjshir, seguono i bombardamenti su Kabul e i preparativi dell'avanzata dell'Alleanza del Nord verso la capitale afghana. In Medio Oriente Ciriello è accreditato dal Corriere della Sera. Dal 28 settembre 2000 dal blitz di Ariel Sharon e dei suoi uomini nella cosiddetta spianata delle moschee di Gerusalemme è in corso la seconda intifada, la rivolta dei palestinesi contro l'occupazione israeliana. Migliaia di morti tra milizie palestinesi, militari israeliani, soprattutto come oggi tra civili, donne, vecchi, bambini. Nel marzo 2002 si registrano scontri particolarmente cruenti. Gli israeliani mettono a ferro e fuoco i campi profughi con la scusa di dare la caccia ai terroristi e ai cecchini. I gruppi palestinesi attaccano i battaglioni dell'esercito israeliano, compaiono, poi spariscono secondo le regole della guerriglia urbana. I più giovani lanciano pietre contro i carri armati, ma altri, organizzati in vere e proprie milizie, sparano contro gli israeliani. Il 13 marzo 2002 Raffaele Ciriello si trova con un gruppo di giornalisti e fotografi stranieri in piazza Davar al Manara, nel centro di Ramallah, città di 37.000 abitanti della Cisgiordania, 18 km a nord di Gerusalemme. è la capitale virtuale dell'amministrazione palestinese. C'è il Parlamento, la sede dei vari ministeri, le rappresentanze diplomatiche straniere sotto forma di consolati e talvolta di ambasciate. C'è la Muccata, il complesso residenziale che ospita allora il quartier generale dell'Autorità Nazionale Palestinese, ANP, presieduta a quel tempo da Yasser Arafat. Quel giorno Ramallah è avvolta da un silenzio irreale, niente macchine, nessun passante, porte e finestre sprangate. Da lontano si sente soltanto l'eco della battaglia e il latrato dei cani. Ciriello non indossa il giubbotto antiproiettile, neppure un elmetto, nemmeno il cartellino con la scritta press. Porta con sé due professionali con obiettivi, una macchina per istantanee, una telecamera palmare. E con quel minuscolo apparecchio tecnologico digitale realizza il suo ultimo reportage, la sua morte in diretta. Il video di Raffaele Ciriello si apre con le immagini di alcuni palestinesi armati di Kalashnikov. Sono dislocati in una via secondaria, parlano ad alta voce, si chiamano uno con l'altro. La telecamera del fotoreporter riprende in modo minuzioso i particolari delle persone, le mani, gli occhi, i volti, i vestiti, le armi. In sottofondo si sente il rumore dei cingolati dei carri armati israeliani piazzati in una via vicina, a pochi metri. Ciriello e l'operatore Norberto Sanna si posizionano sul lato sinistro della strada, guardando verso l'incrocio, mentre Ricucci è sul lato destro vicino al crocicchio. Si sentono quattro spari. Sono i colpi della K-47, un Kalashnikov di un palestinese. Passa un minuto e mezzo circa. In Italia sono le 9.30, le 10.30 nei territori palestinesi. Il rumore dei carri armati israeliani diventa ancora più assordante. Ciriello si sposta leggermente, si sporge pochi centimetri in avanti. L'occhio elettronico si muove di poco, quanto basta per trovarsi scoperto all'angolo di un anonimo edificio irregolare. Un cecchino israeliano lo inquadra in un mirino dall'alto della torretta di un carro armato. La mitragliatrice coassiale, montata sul blindato di fabbricazione americana modello M60A3, spara 5 proiettili calibro 7,62 NATO. Ciriello cade a terra, crolla sulla polvere dell'asfalto. Sulla sua retina restano le ultime immagini riprese nel display della piccola telecamera digitale. L'angolo di un muro bianco, scritte in arabo leggermente sfocate, una balaustra in ferro battuto ormai arrugginita nel tempo e nell'incuria. Immagini racchiuse in un'inquadratura sbilenca, dal passo a terra. Poco dopo, due giovani palestinesi trascinano il corpo di Ciriello all'interno della via, in un punto non esposto al tiro del carro armato israeliano. Lo trasportano con una vettura all'Arab Care Medical Hospital. Ricucci e San raggiungono il pronto soccorso a piedi di corsa. Ciriello arriva in ospedale in pessime condizioni. Il dottor Ammuda, direttore della clinica, parla con i giornalisti e denuncia la mancanza di plasma per le trasfusioni. Ciriello muore in una sala dell'Arab Care Medical Hospital alle ore 12.30 del 13 marzo 2002 a causa delle gravi ferite riportate all'addome, allo stomaco, all'intestino e ai reni, ben prima che i chirurghi tentino l'operazione. Paola Navilli in Ciriello, vedova del fotografo, racconta le ultime immagini di Raffaele Ciriello prima di cadere a terra, colpito a morte.
4: La prima scarica e sono colpi di un fucile mitragliatore che era in mano a un palestinese. Uno di un gruppetto che Raffaele e Amedeo Ricucci e Norberto Sanna avevano iniziato a seguire da pochi minuti, perché erano usciti quella mattina dall'albergo, trovando Ramallah, si sono diretti in centro, hanno visto questo gruppo di palestinesi, 4-5, e hanno cominciato a documentare ciò che stavano facendo. Dietro un angolo i palestinesi hanno visto un tank israeliano a motore spento, così sembra, fermo in fondo alla strada, quindi a 200 metri circa di distanza, così sembra sempre, e un palestinese ha sparato in due o tre colpi in direzione del tank, e questi sono i primi colpi che si sentono nel video. E poi niente, poi la scena continua con l'operatore della RAI che si affaccia sulla strada, si affaccia per un bel po', riprende il tank in modo anche abbastanza tranquillo, sembra, poi rientra dopo qualche secondo, Lello cambia l'obiettivo alla telecamera, infatti si sente a un certo punto e si vede dal video che mette il tele, si avvicina all'angolo, si sporge, noi pensiamo per circa un 40-50% del corpo, e viene colpito immediatamente.
3: Amedeo Ricucci, inviato del TG1 a Ramallah, si trova poco accanto al corpo senza vita di Raffaele Ciriello.
5: È successo che eravamo in centro, gli scontri si sentivano abbastanza lontani, perché comunque da quello che sapeva erano attorno ai due campi di profughi di Alamari e di Cardura, quindi un po' distante da dove eravamo noi. Noi eravamo in centro di Ramallah, abbiamo preso una stradina laterale perché abbiamo sentito delle voci concitate, c'erano dei combattenti palestinesi con armati di fucile che stavano parlando fra di loro e correvano. Siamo andati un attimo dietro, ma non si sparava, non si combatteva in quella zona lì. Improvvisamente ha spuntato un carro armato dietro un angolo a 150 metri, ma sembrava andarsi in un'altra direzione. Noi l'abbiamo filmato, poi ho detto a Raffaele che c'era il carro armato, che bisognava fare un'altra attenzione. Raffaele si è messo dietro un angolo a filmare con la telecamerina che aveva, dal carro armato è partita una raffica e Raffaele è caduto a un metro. L'abbiamo tirato via da lì, è arrivata la macchina palestinese, un civile, l'abbiamo portato in ospedale, i medici hanno capito che era una cosa molto seria, abbiamo provato ad operarlo e non c'è stato niente da fare, c'aveva troppi colpi nell'addome.
3: Raffaele Ciriello, detto Lello, nasce a Venosa nel 1959. Passa i primi due anni a Ginestra, in Lucania. Nel 1961 si trasferisce con la famiglia a Milano. A Lello piace studiare. A 14 anni vince un concorso. Può scegliere il premio tra una macchina fotografica e un viaggio a Venezia. Sceglie la prima e la sua vita inizia a cambiare davvero. Frequenta l'università laureandosi in medicina. Diventa un bravo chirurgo plastico, ma la sua vera passione resta la fotografia. Esordisce con quella sportiva, lavora per la rivista Motociclismo e segue le edizioni 1991-1992 della Parigi-Dakar, poi passa ai reportage. I reportage di Ciriello sono forti e intensi. Sono ritratti i primi piani totali, soprattutto sono appunti di viaggio scritti in italiano e inglese. Il suo album fotografico parte nel dicembre 1992 dalla sua prima missione in Somalia. Ciriello ritrae i volti della fame. Una bambina di Baldoa, 10 anni almeno, rannicchiata su se stessa, con le gambe e le braccia magre, senza carne e lo sguardo che chiede comprensione e pietà. Una madre con una piccola tra le braccia guarda verso l'obiettivo di Raffaele, è una delle tante persone che fuggono dalla guerra. Lì intorno qualcuno scarica sacchi di farina mentre i soldati scortano i camion che trasportano gli aiuti inviati dalle Nazioni Unite. ci sono la morte e la vita nelle foto somale di Ciriello, il profilo di un bimbo ormai senza lineamenti, segnato dalla miseria e dalla fame, e il normale caos di Mogadiscio, le armi dei marine americani impiegati in una guerra senza fine, e l'immagine straordinaria di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, così sorridenti e pieni di speranza. Dall'Africa al Medio Oriente. Nel 1995 Raffaele Ciriello si trasferisce in Afghanistan. Sul taccuino compone il suo personale racconto descrivendo come vivono i taxisti a Kabul. Ritrae così Amir Shah e la sua fidata Toyota alle prese con le strade polverose della capitale afghana in un paese in guerra perenne. Ciriello però non è solo in quel cammino verso i temuti talebani. Accanto a lui lavora in Afghanistan Maria Grazia Kuduli, a quel tempo giovane collaboratrice del settimanale Epoca. Il portfolio fotografico di Raffaele Ciriello è una vera miniera di informazioni ed emozioni, scatto dopo scatto. Ciriello raggiunge il Kosovo, è il 1998. È in corso la pulizia etnica delle milizie del dittatore serbo Milosevic contro la minoranza albanese. Un fiume di profughi cammina a piedi e si sposta con i mezzi di fortuna in modo caotico, disordinato, verso il confine con l'Albania, e scrive Ciriello. La raffica risuona attutita nell'area rarefatta della radura. Il gruppo, stremato da una giornata di marcia, sembra quasi non reagire. Poi, come al rallentatore, vedo le mie mani rinchiudere la sacca di tela che è tutto il mio bagaglio. Dopo un attimo sto già discendendo e perdifiato lungo il dedalo di sentieri che ci hanno condotto fin lassù attraverso la foresta. Fatico a tenere il passo della donna anziana che mi precede e che sembra volare sulle ali delle sue ciabattine scalcagnate sopra tronchi e radici massi. Cado rovinosamente. Gli apparecchi fotografici si fanno insieme pesantissimi e inavvertibili, mentre il martellare secco delle raffiche alle mie spalle non si allontana in fretta come vorrei. Sempre in Kosovo, Ciriello segue il viaggio di Sally Baker, pacifista, impegnata negli aiuti umanitari raccolti da organizzazioni non governative. In quei giorni i serbi danno la caccia ai kosovari, li cercano nei rifugi improvvisati in mezzo ai boschi, nelle zone montuose, nei paesi, nelle città, e alla fine li uccidono. L'orrore è soltanto all'inizio, perché il vero dramma deve ancora venire. Proprio in Kosovo nel 99 Raffaele Ciriello sperimenta sul campo la tecnica del videoreportage e lavora con una primordiale camera digitale.
6: In a part of the ground safety zone in the very near future by Yugoslavian police forces.
3: Ecco, sta parlando il generale Cabigiosu. Siamo lungo il confine tra il Kosovo e Serbia. Il militare ha convocato una conferenza stampa e Ciriello è proprio uno dei giornalisti presenti. Ciriello si sposta quindi in Eritrea e poi in Iran. I suoi racconti visivi dalle zone del mondo trovano spazio sui maggiori giornali di tutto il mondo, dal Corriere della Sera al New York Times. Sono reportage intensi come quelli girati in Cecenia nel 1999.
7: Спасти сюда, спрятали тоже некоторые. Мелкие вот эти пантеварки туда-сюда.
3: Un guerrigliero ceceno armato indica la via. Raffaele Ciriello entra in una casa sventrata dai bombardamenti dei russi. L'occhio elettronico inquadra una donna anziana, i capelli grigi, le occhiaie, le vestaglie a fiori, le ciabatte. Racconta ciò che era la sua vita prima che qualcuno la distruggesse. cammina sopra mattoni, calcinacci, non si dà pace. Apre e chiude le braccia e alza lo sguardo verso il cielo. In Afghanistan nell'ottobre 2000, Raffaele cerca e trova lo scoop. Realizza infatti un reportage fotografico e giornalistico sul comandante Ahmed Shah Massoud, il leone del Panjshir. Massoud è un uomo colto, di buona famiglia, parla francese. È alla guida di un esercito di 20.000 soldati. Sono i Mujahideen afghani che sconfiggono l'Armata Rossa nel 1979 e cacciano il regime filo-sovietico di Najibullah nel 1992 e ora combattono i famigerati talebani. I primi piani di Ahmed Shah Massoud sono di una forza e di un'intensità straordinarie. L'inseparabile cappello marrone obliquo sulla testa fino a coprire l'orecchio, giacca e calzoni militari scarponi, il sorriso sempre pronto, le rughe, il volto segnato da notti insonne. La preoccupazione di un grande leader alle prese con una guerra difficile da vincere. Raffaele Cirello annota così le sue impressioni su un taccuino e scrive: Darkad, Afghanistan settentrionale. Tre lampade a gas a delineare una zona d'atterraggio dai contorni incerti e l'elicottero, un M-18 russo che deve aver conosciuto giorni migliori, si posa a terra nel crepuscolo di questo fazzoletto di Afghanistan del nord, tra gli affluenti del fiume Amu Darya, a mezz'ora di volo dalla capitale tagica di Dushanbe. Il comandante Massoud, ministro della difesa del governo afghano, riconosciute bestia nera dei russi prima dei Taliban poi, ci riceve indossando uno shalwar kameez immacolato. Sono passati 4 anni dal nostro ultimo frettoloso incontro sulla prima linea nord di Kabul, in una giornata che aveva visto i talebani guadagnare terreno che avrebbero inesorabilmente restituito ai combattenti di Massoud nel giro di qualche giorno. Nella seconda parte del lato oscuro della verità su giornale radio, con il montaggio di Peter Bescapè, raccontiamo l'indagine giudiziaria sulla morte del fotografo Raffaele Cirello in Medio Oriente.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 12 e 24 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
8: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: altre testate internazionali. Cirello è testimone oculare di uno dei momenti più critici dello scontro tra israeliani e palestinesi. Il 2 marzo 2002, infatti, un attentato suicida scuote il quartiere di Beit Israel. A Gerusalemme muoiono 10 israeliani. 4 giorni dopo avviene la rappresaglia dei militari di Gerusalemme. Elicotteri da combattimento israeliani lanciano 2 razzi contro un edificio dei servizi di informazione palestinese a Ramallah, proprio adiacente all'ufficio di Yasser Arafat. 50 palestinesi perdono la vita. Nella notte del 9 marzo, raid aerei israeliani distruggono gli uffici della presidenza della ANP a Gaza. L'11 marzo Israele abolisce le misure di confino di Arafat a Ramallah e gli offre libertà di movimento, ma solo in Cisgiordania e nella striscia di Gaza. Il 12 marzo, su proposta degli Stati Uniti, il Consiglio di sicurezza ONU approva la risoluzione 1379, che tra l'altro prefigura una regione nella quale 2 stati, Israele e la Palestina, vivono fianco a fianco all'interno di frontiere riconosciute e sicure. È il 12 marzo 2002, proprio il giorno prima della sua morte. Alessandro Milan di Radio 24 chiama al telefono Raffaele Cirello sul suo cellulare satellitare.
1: Dunque, io insieme con una trentina abbondante di colleghi delle reti televisive, diciamo sia locali che internazionali, mi trovo qui al City Inn Hotel di Ramallah. Io sono qui da più di una settimana e dunque noi ci troviamo in vista proprio del campo di Alamari, che è il campo profughi più grosso che Ramallah, che conta circa 8.000 residenti. Diciamo che intorno a mezzanotte e mezza abbiamo cominciato a sentire il rumore preceduto, come al solito, agli elicotteri. Abbiamo sentito lo sferagliare dei cingoli, dei tank, degli APC, cioè dei trasporti truppe degli israeliani, che hanno preso posizione in tutta la città e quindi intorno anche al campo. Questo a partire da mezzanotte e mezza. Intorno alle 2 c'è stata una sparatoria non lunghissima ma abbastanza nutrita, proprio in direzione del quarto piano qui dell'albergo, perché evidentemente un po' innervositi magari da qualche flash di troppo o da qualche telecamera di troppo, gli israeliani hanno cominciato a tirare. Diciamo che per una mezz'ora siamo rimasti appiattiti sul pavimento. Quasi tutte le stanze che danno sulla strada sono state colpite. Una delle telecamere lasciate in posizione vicino alla finestra è stata centrata da 6-7 proiettili, uno dei quali ha centrato in pieno l'obiettivo. L'operatore, per fortuna, era di una rete americana, credo, ABC. L'operatore per fortuna non era nei pressi e direi che questi sono stati tutti i danni riportati.
0: Nell'intervista Cirello descrive la mancanza di sicurezza nei territori per gli inviati. È difficile raccontare la vita dei palestinesi e le operazioni militari degli israeliani.
1: La volontà di tenere la stampa al di fuori e lontana c'è sicuramente, perché io è tutta la settimana che sto inseguendo o che sto cercando di coprire, diciamo, queste operazioni che sono state nei giorni scorsi, prima a Nablus, se andiamo indietro di una settimana, poi a Jenin, poi a Tulkarem 3-4 giorni fa, e sistematicamente mi è capitato di non riuscire ad entrare. Tranne nel caso di Nablus sono stato fortunato, insieme ai colleghi della televisione italiana, che abbiamo trovato una via alternativa. Siamo riusciti a entrare nel campo profughi proprio mentre gli israeliani stavano cercando casa per casa i presunti responsabili degli attacchi. Ma in genere è evidente la volontà di tenere la stampa lontana, anche se il più delle volte i mezzi per tenerla lontana non sono una sventagliata di mitragliatrici, ma semplicemente un posto di blocco, diciamo, ferreo.
0: Sono i giorni in cui Ramallah è occupata dagli israeliani e il presidente palestinese Arafat viene arrestato nel suo palazzo. Il 13 marzo 2002, poco dopo questa intervista, Cirello viene ucciso da una raffica sparata da un carro armato israeliano. Per l'uccisione del fotografo freelancer

0: Fede Cirielo da parte degli israeliani non vi è ancora alcuna giustizia. Il collega Gennaro Grimolizzi, che conosceva molto bene Raffaele Cirielo, si spiega perché non si è voluto fare luce su questo omicidio.
1: Crudele, per certi versi simile, il destino del fotoreporter lucano milanese con quello della giornalista di Rai 3 Ilaria Alpi, assassinata in Somalia e sua grande amica. Per entrambi, infatti, la giustizia tarda ad affermarsi e ad individuare i responsabili delle loro uccisioni. Israele si è rifiutato di collaborare sin dall'inizio con la Procura di Milano per accertare le eventuali responsabilità del proprio esercito e dei soldati che spararono all'inerme Cirielo, reo di essersi trovato al posto sbagliato, nel momento sbagliato e con in mano una piccola macchina fotografica. Quasi inascoltati gli appelli del padre del fotoreporter, Giuseppe Cirielo, che ripetutamente ha chiesto al ministro degli esteri e ai parlamentari di tutti gli schieramenti l'istituzione di una commissione di inchiesta per far luce su quanto accadde quel maledetto 13 marzo 2002. Non si può morire per documentare quello che accade nel mondo, è solito rispondere il padre di Lello quando gli si chiede un parere sulla morte del figlio.
0: L'indagine sulla morte di Raffaele Cirielo è cosa complicata. È difficile stabilire in modo certo chi ha sparato il 13 marzo 2002 a Ramallah, occupata dagli israeliani, ma le testimonianze allegate agli atti giudiziari sgomberano il campo da ogni dubbio. Un omicidio mirato, non la sfortuna di un fotoreporter freelance inviato in zone di conflitto, come conferma Ricut, che dice: dal momento che ho visto il carro armato pochi secondi prima che lo vedesse Raffaele, confermo che nella strada da cui è partito il colpo c'era solo quel carro armato. La mia versione è suffragata da ben due filmati, il mio e quello girato dal povero Raffaele. In particolare in questo ultimo si vede con chiarezza la raffica di colpi che parte dal carro armato oppure dalle sue immediate vicinanze. L'inchiesta sull'omicidio del fotografo viene aperta fin da subito dai magistrati di Milano Giuliano Turone e Massimo Baraldo, già impegnati più volte in casi difficili come gli omicidi con implicazioni politiche e gente che conosce bene il mestiere. I rilievi balistici dei periti della Procura di Milano stabiliscono che Raffaele Cirielo viene colpito e ucciso da 5 proiettili calibro 7,62 NATO in dotazione all'esercito israeliano, sparati da mitragliatrici coassiali montate su carri armati di fabbricazione americana, modello M60A3. Inoltre i giudici milanesi chiedono di poter ascoltare in rogatoria tutti i soldati in servizio il 13 marzo 2002 in piazza Dawar al-Manara a Ramallah, intorno e dentro al carro armato. Anche se IDF consegna al nostro ministro degli esteri il rapporto finale dell'inchiesta interna all'esercito israeliano, il governo di Israele non fornisce alcun nominativo dei militari impegnati quel giorno a Ramallah. Non c'è quindi una collaborazione con l'autorità giudiziaria italiana, scrivono i magistrati milanesi. L'incidente occorso durante la sparatoria si è prodotto in una zona dichiaratamente militare interdetta, in un'area ubicata solo a pochi chilometri dalla capitale di Israele, Gerusalemme. Le forze militari israeliane sono entrate a Ramallah a quel tempo, in risposta alla diffusa attività terroristica contro Israele, inclusi civili. Sembrerebbe improprio, scrivono i magistrati, che azioni intraprese da Israele durante legittime attività militari di difesa diventassero oggetto di investigazione da parte del Tribunale Penale italiano. Le autorità israeliane contestano dunque la competenza dei nostri giudici ad indagare su una morte avvenuta al di fuori dei confini nazionali. Secondo l'IDF, la morte di Cirielo è sostanzialmente un tragico incidente. Il reporter infatti sarebbe deceduto per errore, in quanto i soldati israeliani lo avrebbero scambiato per un palestinese, pronto a sparare con un RPG, un lanciagranate che si punta a spalla. EDF precisa che non è stato possibile identificare Cirielo come un vero e proprio cameraman, dunque i soldati non hanno commesso alcun reato, scrive EDF. Nonostante l'avvertimento e il divieto, il signor Raffaele Cirielo entrava nella zona di combattimento e deliberatamente accompagnava un gruppo di palestinesi armati. Quando questi palestinesi aprivano il fuoco contro un carro armato israeliano, Cirielo, non indossando alcuna insegna che lo identificasse come giornalista, si posizionò vicino alla sparatoria al fine di fotografare. IDF ha consegnato al nostro ministro degli esteri il rapporto finale dell'inchiesta interna all'esercito israeliano. Sostanzialmente, secondo IDF, la morte di Cirielo è stato uno sfortunato e tragico incidente. Cirielo sarebbe morto per errore, in quanto i soldati israeliani lo avrebbero scambiato per un palestinese armato. IDF precisa che non è stato possibile identificare Cirielo come un cameraman e aggiunge che, esaminate tutte le circostanze, da parte dei soldati non c'è stata alcuna infrazione. Ma, aggiungiamo noi, a Ramallah Cirielo riprende con una telecamera palmare, poco più grande di un pacchetto di sigarette. Non la tiene incollata agli occhi, bensì la stringe nelle mani, guardando nella finestrella che funziona da display. Le fotografie scattate dal carro armato dimostrano che Cirielo è un giornalista intento a riprendere la scena degli scontri. Non è un miliziano palestinese che punta un'arma contro un carro armato. Il lungo documento di IDF si conclude con una parola scritta in stampatello. Il lavoro dei magistrati milanesi Turone e Baraldo sull'omicidio di Cirielo si chiude formalmente l'11 settembre 2003 con queste parole. Raffaele Cirielo, Amedeo Ricucci si trovavano insieme in corrispondenza di un incrocio ubicato ad una distanza di 5 o 100 metri del carro armato. Entrambi stavano filmando con le loro telecamere. In corrispondenza di questo incrocio erano pure presenti alcuni uomini palestinesi armati di fucile. Un uomo non identificato con un giubbotto blu spara 4 colpi in direzione del carro armato. Nessuna reazione immediata. Ricucci filma il carro armato per alcuni secondi. Poco dopo anche Cirielo riprende con la sua videocamera digitale il blindato, ma viene subito colpito. Nel filmato che sta girando si vede chiaramente il tracciato della raffica che sta per colpirlo, proveniente dal carro armato. È avvenuto 55 secondi dopo gli spari dei palestinesi. Giuseppe Cirielo, padre di Raffaele, è convinto che i fatti del 13 marzo 2002 stanno diversamente. Fornisce un'altra verità dunque. È un'esecuzione, un omicidio mirato.
2: Temendo la reazione israeliana, se ne sono tutti scappati dietro un angolo di una casa in costruzione. Ma il carro armato non ha fatto niente, non ha sparato, non ha fatto. Se avesse sparato i carri armati, la cosa che ho sempre detto a tutte le autorità, i morti sarebbero stati diversi. Erano 6 palestinesi, c'era mio figlio, c'era Ricucci, c'era. Quindi se ci fosse stata una reazione immediata allo sparo del palestinese, ci sarebbero stati dei morti, dei feriti. Invece il carro armato ha taciuto. Però, ripeto, i palestinesi, conoscendo la ferocia degli israeliani, e quindi temendo la reazione, se ne sono tutti scappati dietro in un angolo di una costruzione. Dopo qualche minuto Ricucci esce perché doveva fare un servizio per il TG7, che è una rubrica speciale del TG1, e per parecchi secondi, pare 55 come stabilito, cronometrato dalla procura nella sua indagine, ha filmato il carro armato. E il carro armato è stato fermo e quieto. Al che, ritirandosi dietro il muro dove c'erano tutti i palestinesi, dove c'era mio figlio, ha fatto segno a mio figlio che insomma poteva, era tutto tranquillo. E invece appena che si è fatto fuori, non ha avuto nemmeno il tempo di attraversare la strada, perché una sventagliata di mitraglia lo ha ucciso.
0: Giuseppe Ciriello rileva anche i difficili rapporti con il nostro Ministero degli Esteri nell'inchiesta per l'omicidio di suo figlio.
2: Si è mobilitata, ma chi mi doveva dare risposta era il nostro Ministero degli Esteri. E il Ministero degli Esteri si era riservato di far conoscere come sono andate le cose, sempre perché nel frattempo è stata nominata la Commissione, la Procura della Repubblica di Milano ha aperto un'inchiesta sul fatto. E quindi, perdurando l'inchiesta, l'autorità consolare, l'autorità del nostro Ministero degli Esteri si è riservata di far sapere quel che è successo dopo la chiusura di questa indagine della Procura della Repubblica. La Procura della Repubblica ha dovuto chiudere l'istruttoria perché, avendo fatto una rogatoria all'autorità giudiziaria israeliana per sapere i nominativi degli occupanti del carro armato, non ha avuto nessuna risposta e quindi ha dovuto chiudere con un nulla di fatto l'indagine giudiziaria. Però, visto che vige una convenzione internazionale tra l'Italia e Israele di assistenza in materia giudiziaria, la Procura della Repubblica, sperando che qualcuno in Israele faccia le indagini che non ha potuto fare, qualcuno, l'autorità giudiziaria, non i militari, ha rinviato gli atti in Israele.
0: La madre di Raffaele Ciriello mi diede anni fa la sua drammatica testimonianza sulla morte del figlio.
3: Insomma, io sono la mamma, mi chiamo Teresa Ciriello.
4: A distanza di tutti questi anni, che cosa resta, diciamo, dal punto di vista della giustizia? C'è stata una mancanza di giustizia?
3: Niente. Non abbiamo avuto nessuna risposta.
4: Nessuna risposta
3: perché
4: da parte...
3: Perché mi ha messo l'avvocato israeliano, l'avvocato italiano, ma non abbiamo concluso niente, perché loro si sono dissociati, insomma, praticamente dall'avvenuto. Non riconoscono niente di quello che è successo.
4: Non hanno risposto, ma in modo negativo.
3: Sì, negativo. Non risarciscono niente, non lo prendono neanche in considerazione. Ha lasciato una bambina di 17 mesi, si è dovuta crescere a spese di una famiglia dove non c'è il papà, che era chirurgo plastico, per cui avrebbe potuto guadagnare se avesse fatto il suo lavoro. E può darsi anche che avrebbe lasciato di fare il fotografo di guerra, il fotoreporter di guerra, e sarebbe tornato a casa e avrebbe guadagnato per la sua famiglia. Il suo destino ha voluto così, gli hanno stroncato la vita nel fiore degli anni, non riescono a quantificare che cosa avrebbe guadagnato, cioè, ma loro non hanno fatto neanche non si sono neanche degnati di quantificare, loro hanno detto che non siamo stati noi, non riconoscono niente, insomma, ecco. Tutto qua.
4: E come giudica invece l'atteggiamento italiano, diciamo, ha avuto...
3: Noi dalle autorità italiane abbiamo avuto tanti onori, insomma.
4: Onori di che tipo?
3: Il Presidente della Repubblica, che ha scritto parecchie volte. I politici cosa vuole? Hanno mandato le loro, quando è stato il momento, hanno mandato le condoglianze, ma non sta a loro. L'ambasciatore israeliano, l'ambasciatore, ma tutti per dire niente, insomma, ecco. Non è che... Invece il console palestinese è andato anche al mio paese, dove c'è stata una cerimonia e loro hanno preso parte. Ma mio figlio non apparteneva né ai palestinesi e né agli israeliani. Lui era un giornalista e basta. quindi apolitico, diciamo. Non aveva preferenze per l'uno o per l'altro. Purtroppo è stato ammazzato dagli israeliani in territorio palestinese. Lì si è trovato, hanno messo una lapide. Gli israeliani l'hanno fatta saltare, anche la lapide, che poi ci è arrivata qui in casa a pezzi, che l'hanno portati i volontari che sono stati lì sul posto a Ramallah. Hanno trovato questi pezzi di marmo, c'è stato il sindaco di Massa che assolutamente non ha ceduto quei pezzi di marmo, perché c'è un gruppo di palestinesi che sono legati al partito, si raccolgono e quindi l'hanno tenuto per loro. E invece un medico sempre di Massa Carrara, il professor Luisi, un cardiologo, mi ha fatto avere i pezzi che appartenevano a lui, non so che cosa ci sia scritto, perché è scritto in palestinese. Poi la lapide è stata rifatta, ci sono anche le fotografie del sindaco di Ramallah con dei volontari che erano lì, però io non ho avuto la possibilità di andarla a vedere questa lapide, perché i problemi di salute che ci sono venuti dopo la morte di mio figlio sono stati di una gravità tale che non consentono né a mio marito specialmente, proprio no, ma anche a me, che avrei un pochino più di energie, di poter andare a vedere dove è successo il fatto di mio figlio.
4: Senta, signora Teresa, c'è molta amarezza, chiaramente, ma è rimasta però la memoria di suo figlio, secondo lei?
3: Cioè... La memoria di mio figlio, io non credo ancora che mi sia successa questa disgrazia, perché altrimenti sarei morta. Il fatto stesso che sono viva è perché credo che da un momento all'altro debba tornare, perché lui già abitava fuori di casa perché si era sposato, e quindi da 5-6 anni io lo vedevo come un figlio sposato. Tante cose lui me le ha tenute nascosto, perché sapeva che noi eravamo contrari a questo lavoro che lui aveva abbracciato, lo sapeva, perché noi abbiamo fatto di tutto perché si laureasse. Poi lui si è laureato, poteva anche non specializzarsi, si è specializzato,
4: però era un grande,
3: faceva l'uno e l'altro,
4: però era un grande fotografo, era diventato anche un grande fotografo,
3: lo so, ma noi con la nostra mentalità ci siamo accorti col senno del poi. Perché la nostra mentalità è una mentalità antiquata, mio marito è laureato, siamo tutti una famiglia di laureati e diplomati, quindi non abbiamo questo lavoro, non sapevamo che sarebbe diventato così importante. L'unica cosa che ringraziamo Dio è che è morto perlomeno in modo che abbiamo avuto la sua salma qui in casa, che l'abbiamo sepolto, sappiamo dove dobbiamo andare a piangere, e altri invece non li hanno visti neanche tornare.
4: Come si vive, signora Teresa, senza una giustizia?
3: Senza una giustizia si vive malissimo, perché la giustizia è la prima cosa che dovrebbe garantire lo Stato ai suoi cittadini, che siano in patria o siano all'estero. Ma siccome non lo so che cosa è successo, se è tutto capovolto, non lo so, se esiste ancora la giustizia, se non esiste... Non vede che succedono tanti delitti che sono chiari da chi sono stati commessi, eppure tanto rigirano finché non vengono a capo di niente. Ora, come posso venirne io a capo a una simile distanza con gente che non riconosce assolutamente?
4: Ma secondo lei è colpa della politica o colpa dell'uomo?
3: Ma non lo so da dove. Perché noi dopo il fatto ci siamo così distrutti, noi stiamo peggio adesso che i primi giorni, più passano gli anni e peggio è, la nostra situazione peggiora con gli anni che passano, perché lì per lì a botta calda noi non ci siamo accorti neanche di che cosa fosse successo, perdere un figlio è brutto. Come si chiamano i genitori, i bambini che perdono i genitori si chiamano orfani, le donne che perdono il marito o viceversa si chiamano vedovi, vedovo o vedova. Una mamma che perde un figlio come si chiama? Niente, è una cosa a sé, perché non è nell'ordine della natura umana, che devono morire prima i genitori e dopo i figli.
0: Mi Nessun aiuto, nessuna rogatoria, nessuna giustizia. E come sempre, quando la verità tarda ad affermarsi, ci viene incontro la memoria. Sono le parole di Bernardo Valli, inviato di guerra, da sempre modello di giornalismo sul campo e coscienza critica. Queste parole ci ricordano che in un conflitto un fotoreporter rischia più di altri. Per catturare le immagini deve andare là dove si trovano, deve spingersi a volte sul confine che separa la vita dalla morte. Scrive Bernardo Valli. Il fotoreporter indipendente come era Raffaele Cirielli, ucciso a Ramallah, non condivide i rischi con nessuno, non ha legami protettivi. Fa pensare ad un soldato di ventura, cioè ha un rapporto passeggero con chi gli compra le fotografie, che di solito gliele compra a condizioni che dicano qualcosa. Al massimo ha un contratto effimero, il tempo necessario per un reportage. Non è facile far parlare una fotografia, far sì che dica qualcosa. Bisogna che il gesto, l'espressione, la scena inquadrata nell'obiettivo riassuma una situazione e susciti le giuste reazioni. Ripulsa, approvazione, pietà, disgusto, ammirazione, perplessità. In video i fotoreporter che assumono in un'immagine una guerra, una rivoluzione, una crisi economica, una calamità naturale, un istante di felicità collettiva. In questi casi la fotografia non equivale ad un articolo, è un romanzo. Ma per captare quell'immagine è necessario andare nel cuore dell'avvenimento. Raffaele Cirielli era uno di questi bravi soldati di ventura.
5: Il lato oscuro della verità.
6: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 12:59.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord e in serata nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 13 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Love you.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 13:59.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni.

0: anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Milano, 12 dicembre 1969. Mancano 13 giorni a Natale. È giorno di acquisti. I grandi magazzini sono sfavillanti, le luminarie addobbano il centro che sembra quasi un carnevale. Migliaia di persone stipate in corso Vittorio Emanuele. Ci si sente immortali. Ma alle 16:25 un forte boato rompe quella felicità. Giunge dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana. Per la prima volta scopriamo di essere dei bersagli nel giorno dell'innocenza, ormai perduta.
4: 14 morti e una ottantina di feriti per un attentato in una banca milanese. Altre esplosioni a Roma con una decina di feriti.
5: Questa è la drammatica notizia giunta nel pomeriggio. A Palazzo Chigi si è riunito alle 21 il Consiglio dei Ministri. Domani mattina il Ministro degli Interni Restivo riferirà alle Camere, dove si è avuta un'unanime manifestazione di sdegno e di preoccupazione per l'accaduto. Riferirà, dicevo, sui primi risultati delle indagini che sono state iniziate, come ha detto Restivo, in tutti i settori con molta decisione e fermezza. Lo scoppio a Milano è avvenuto nel pomeriggio nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana. In un primo momento si era pensato alle caldaie dell'edificio, ma le caldaie sono state trovate intatte. Non ci sono dubbi, si tratta di una bomba ad alto potenziale esplosivo, si tratta di un attentato.
3: L'ordigno viene collocato in modo da provocare il maggior numero di morti. Il 12 dicembre del 69 l'agenzia della BNL di Piazza Fontana è infatti gremita per il mercato degli venerdì, che richiama gli agricoltori delle province di Milano e Pavia. La bomba scoppia sotto il tavolo al centro del salone riservato alla clientela, davanti all'emiciclo degli sportelli. Francesca Dendena, familiare di una vittima della strage, oggi non c'è più, ma è stata per anni un punto di riferimento della ricerca della verità. Oggi quell'associazione 12 dicembre dei familiari delle vittime di Piazza Fontana è presieduta dall'avvocato Federico Sinicato e per la famiglia Dendena ci sono Paolo e Matteo.
6: Il 12 dicembre alle 16:25 alla Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana esplose una bomba. In questo salone si teneva un mercato agricolo milanese, quindi un mercato agricolo importante che aveva una cadenza settimanale. Era conosciuto che questa fosse l'unica banca aperta e fosse conseguentemente gremita.
3: Ma chi erano le vittime di Piazza Fontana?
7: Non è una banca dei ricchi, la Banca Nazionale dell'Agricoltura, e specie questa filiale milanese di Piazza Fontana. È la banca dei fattori, dei sensali, di qualche contadino. Venivano dalle campagne di Lodi, di Cremona, anche del Vercellese. Ci sono anche due ragazzi tra i feriti. Li aveva mandati la madre, la Valdaia, a pagare una cambiale da pochi soldi. Anche uno dei morti aveva, fra le mani, una cambiale da pagare.
3: Chi era dentro la banca vede l'inferno, la guerra in tempo di pace. Fortunato Zinni, allora impiegato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura.
8: Man mano però mi sono reso conto che c'era gente che correva fuori, i miei colleghi che fuggivano tutti con il volto insanguinato. E allora istintivamente attacco la cornetta e vado verso il salone dove vengo fermato da un ferito che mi chiede di aiutarlo. Entro nel salone, lo scenario era di un acre odore di fumo, per terra cadaveri, pezzi di suppellettili e un buco alla mia sinistra dove chiaramente era stata depositata la bomba.
3: E mentre Fortunato Zini vede da vicino la scena della strage, Don Corrado Fioravanti entra nel portone della banca.
9: Abbiamo sentito un'esplosione tremenda, un boato vero e proprio, e più un odore di miccia, di polvere. In quel momento siamo rimasti così fermi dietro le macchine che andavano davanti. Poi, visto che c'è una ragazza ferita, sono entrato dentro e è stato uno spettacolo tremendo. Almeno c'erano altri 30-40 che si lamentavano, che mi chiedevano di aiutarli. Io ho dato la soluzione a tutti quanti.
3: Arrivano i primi giornalisti. Giampaolo Pansa allora è inviato della Stampa.
8: E mi sono trovato di fronte all'inferno, una cosa che sembra banale dirlo oggi, ma non dimenticherò più, perché c'era questa specie di grande cratere al centro della sala, c'erano un sacco di corpi sventrati, maciullati, resti dappertutto. Ho visto un vigile portare via un ragazzino che poi era pizzabiglio con una gamba quasi staccata, infatti poi l'ha perso. Ho visto un carnaio indescrivibile. Certamente era una bomba potentissima, aveva fatto una strage pazzesca. Noi siamo andati avanti per tutta la sera e tutta la notte mentre Milano bolliva, i fascisti stavano aggredendo un sacco di persone. Una piazza Fontana all'esterno della banca era diventata una specie di campo di battaglia con la polizia che pestava tutti.
3: Un'altra bomba viene scoperta nella sede milanese della Banca Commerciale Italiana in Piazza della Scala. È contenuta in una cassetta metallica ma non esplode. A Roma, alle 16.55, un ordigno scoppia nel passaggio sotterraneo della Banca Nazionale del Lavoro, 13 feriti. Alle 17.22 e 17.30, sempre a Roma, due bombe vengono collocate davanti all'altare della Patria e all'ingresso del Museo del Risorgimento in Piazza Venezia, 4 feriti. Il paese è attonito. Nessuno crede alle immagini diffuse dalla televisione. Alle 20.30 giunge il messaggio di Mariano Rumor, Presidente del Consiglio.
10: È lo sdegno della nazione che io sento di esprimere di fronte ad un atto di barbarie criminale ed assurda che non ha precedenti nella storia del nostro paese. Cittadini innocenti ed ignari uccisi e decine di feriti a Milano e a Roma sono un bilancio di vergogna per chi ha tramato vilmente un assassinio che getta nel lutto famiglie e sconvolge la coscienza degli italiani.
3: 14 dicembre 1969. Milano si stringe intorno a quelle bare allineate. E Piazza Duomo è stracolma, una città si ferma e con lei tutto il paese. Sono lì da ore, in silenzio, cercano un movente e si pongono delle domande.
11: A chi giova? A chi giova? Ecco la domanda che ci poniamo noi, operai. A chi giova questa strage? Perché?
3: Ma quali sono gli eventi che precedono l'attentato di Piazza Fontana? Questa era la testimonianza di Giampaolo Pans.
8: Il clima di violenza che si respirava nel 1969, non soltanto in quel dicembre, fa immaginare che qualcosa di grave potesse accadere. Non dimentichiamoci che in quell'anno ci sono le bombe alla Fiera di Milano, siamo quindi il 25 aprile. E poi ci sono le bombe sui treni di agosto e poi c'è questo, l'uccisione della gente a Narum nel novembre con linciaggio o il tentativo di linciaggio fatto nei confronti di Capanna dai fascisti ai funerali, quindi si poteva immaginare.
3: Maurizio Dianese, autore del libro La strage, pubblicato da Feltrinelli e scritto con Gianfranco Bettin. Dianese racconta qual era la situazione politica nel 1969.
12: Gli anni 60 sono stati gli anni, alla fine degli anni 60, il momento del grande cambiamento e quindi con tensioni da una parte e dall'altra si fronteggiavano il patto cosiddetto atlantico, e cioè da una parte le forze di governo che si identificavano soprattutto nella Democrazia Cristiana e dall'altro dall'altra parte l'opposizione. Lo scontro fra queste due forze poi ha prodotto anche un notevole cambiamento sociale, e sostanzialmente quel che si ricorda di quel periodo sono le manifestazioni di piazza, le bombe, le tensioni sociali, gli scioperi degli studenti, degli operai, quindi un clima che sicuramente apriva o poteva aprire la strada a tentazioni di qualsiasi tipo, tentazioni reazionarie da un lato e anche tentazioni rivoluzionarie.
3: Secondo Sergio Zavoli, il clima di violenza di quegli anni fa scattare in Italia i piani di forze reazionarie e antidemocratiche.
13: Essere pacifici, del resto, non significa essere rassegnati. Significa costruire un ordine in cui alla violenza si contrapponga la legge, ma all'autorità corrisponde il consenso. In cui il potere sia saldo in alto, ma nella misura in cui è sostenuto dal basso. In cui il rapporto giuridico tra Stato e popolo non sia violabile, ma resti tuttavia aperto a integrazioni e sviluppi. Al precetto di non uccidere che viene dall'alto, occorre una nostra aggiunta dell'animo e un nostro aumento di concretezza. Occorre cioè una solidale e ragionata persuasione nella possibilità di educare gli altri. Rifiutare la violenza non può essere un affare individuale, privato. Rendere suggestiva e liberatrice la pace, quando la violenza conserva in un angolo dell'uomo una tentazione così forte, è un'impresa che riguarda le società intere. Vi sono sì nella storia dell'uomo atti di ribellione riparatrice, cui le comunità si piegano per resistere ad offese globali che minacciano tutto lo spirito e tutto il corpo di un popolo. E il senso della storia vuole che vi siano differenze tra violenza e violenza. Ma non è lecito, per questo, stabilire categorie eterne su cui domani si possa speculare facendone degli alibi. Sicché il modo migliore di negare la violenza finisce per essere, in un ordinamento democratico, quello di non distinguerla. E ciò vale anche per un altro ordine di rifiuto. La morte di un bracciante o quella di un poliziotto, malgrado le diverse motivazioni, sono anch'esse tragedie che interrogano la nostra ragione. La libertà, oggi, consente che gli esami di coscienza diventino pubblici, che si parli di storie rimaste per secoli nel silenzio, forse perché non era possibile scrivere una storia di ciò che non si svolgeva nel tempo.
3: Le indagini si rivolgono verso gli anarchici. Numerosi di loro vengono arrestati. Vi sono Giuseppe Pinelli e Pietro Valpreda. La notte, tra il 15 e il 16 dicembre del 69, Pinelli cade da una stanza del quarto piano della Questura di Milano durante un drammatico interrogatorio. Aldo Palumbo, giornalista allora dell'Unità, è il testimone oculare del volo di Giuseppe Pinelli.
14: Presto a poco sono passate, erano circa le 23:57, ricordo che ho guardato l'orologio perché avevo intenzione di tornare al giornale a pigliare la prima edizione e poi ritornare. E quello meno ho deciso di andare, ho salutato i colleghi che c'erano, degli altri giornali, e sono sceso, mi sono avviato normalmente per le scale. Ho acceso una sigaretta, sono arrivato sotto l'atrio e proprio in quel momento ho sentito dei rumori, uno spattico di qualche cosa che sbatteva, un grido e poi tre rumori consecutivi.
15: Grosso scatolone che cadesse urtando due volte contro qualcosa e poi l'ultimo impatto al suolo, naturalmente. Questi sono dei rumori un po' sordi, due più ravvicinati e uno leggermente più distanziato. Tanto che poi ho dedotto dopo che sto corpo che era caduto doveva aver urtato contro i due cornicioni.
3: La RAI annuncia così la morte di Pinelli e sceglie Bruno Vespa, che intervista il questore di Milano, Marcello Guida.
16: Questa notte, come hai appunto detto, uno dei fermati, Giuseppe Pinelli, un ferroviere di 41 anni, si è suicidato gettandosi da una finestra del quarto piano del Palazzo della Questura, dove lo stavano interrogando perché era iscritto a un circolo anarchico. Il questore di Milano Guida ha detto che era fortemente indiziato. Pinelli era noto per la sua attività anarchica e il suo fermo era stato convalidato e protratto su disposizione dell'autorità giudiziaria. Secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa, egli aveva fornito agli inquirenti un alibi che, sempre a detta delle stesse agenzie di stampa, non aveva trovato convalida.
17: Si è parlato anche di un testimone che avrebbe visto il Pinelli giocare in una osteria?
9: Questo è l'elemento che a noi non risulta, perché nel verbale di fermo, vero, non c'è alcuna indicazione di questa circostanza particolare, quindi sfugge completamente alla nostra cognizione questa circostanza.
16: Da quella finestra che si sta socchiudendo, il Pinelli si è gettato, è al quarto piano e il suo corpo è caduto su quella aiola. Lo hanno trasportato subito all'ospedale Fate Bene Fratelli e ha vissuto soltanto un'ora, dopodiché è espirato malgrado le cure prodigate dai sanitari.
3: Molti anni dopo i giudici di Milano scriveranno che il suo fu malore attivo. La moglie di Pinelli dice: raccontò così cosa avvenne la notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969.
18: Fino dov'è? È qui da noi, signora, dove sta molto meglio. Alla 1:05 del giorno 16 sono arrivati i giornalisti a dirmi che fino era morta. Ho telefonato al dottor Calabresi dicendo come mai non mi avesse avvertito. Ma sa, signora, abbiamo molto da fare.
3: Tra gli anarchici fermati subito dopo la strage della Banca Nazionale dell'Agricoltura c'è il ballerino anarchico Pietro Valpreda. Il solito Bruno Vespa annuncia così il suo arresto in diretta dalla questura di Roma e dice: è lui il colpevole.
19: Sì, sono qui. Pietro Valpreda è un colpevole, uno dei responsabili della strage, delle stragi di Roma della strage di Milano e degli attentati di Roma. La notizia, la conferma è arrivata un momento fa qui nella questura di Roma. Il tassista, ormai sapete, si chiama Cornelio Rolandi, 47 anni, abitante a Corsico, vicino Milano. Rolandi si era presentato ai carabinieri, è un particolare interessante, mi sembra, si era presentato quando ancora non era stata diffusa la notizia della taglia dei 50 milioni. Ha raccontato agli ufficiali la storia del suo cliente, il cliente con la borsa di cui vi ha riferito, Brancoli, e i carabinieri, visto il rilievo della testimonianza, hanno informato l'ufficio politico della questura di Milano. E stamattina si è deciso di mettere a confronto il Rolandi con una delle persone fermate a Roma. Ma stasera è stato accertato finalmente che il colloquio si è svolto al Palazzo di Giustizia. È stato il confronto decisivo, Valpreda è stato riconosciuto ed è stato rinviato a giudizio. Qui la questura di Roma, a voi studio centrale.
3: Pietro Valpreda viene ritenuto l'esecutore materiale della strage. Per anni, fino alla sua morte nel 2001, ha gridato la sua innocenza, che gli sarà riconosciuta in modo tardivo.
20: La nostra utopia era qualche cosa che forse era nella mente di pochi. Beh sì che mi sono sentito un capo espiatorio. E non è che hanno seguito una pista. Loro hanno fatto queste indagini, che sono durati 2 o 3 giorni. Tutto il resto è stato né più né meno cercare di trovare degli indizi, di trovare prove, no, perché prove non ne hanno mai trovati, eccetera, sulla nostra colpevolezza. Cioè noi eravamo colpevoli a priori, però quello che riguardano le prove sulla strage che emergono adesso, erano lì anche allora, con la differenza che le hanno messe nel cassetto.
3: Nel 1975 la salma di Giuseppe Pinelli viene resumata e analizzata. Si scopre che il corpo dell'anarchico presenta gravi lesioni. Il caso viene chiuso dalla sentenza del giudice Gerardo D'Ambrosio. Pinelli, secondo il giudice, sarebbe morto per un malore attivo, vale a dire lo stress degli interrogatori, le troppe sigarette a stomaco vuoto unito al freddo che proveniva dalla finestra aperta avrebbero causato questo malore. Ma Pinelli, invece di accasciarsi come avviene sempre, avrebbe spiccato un balzo in avanti. Così è scritto nella sentenza. Ma non c'è nulla di chiaro nella morte di Giuseppe Pinelli. Noi oggi sappiamo che almeno 13 funzionari zelanti dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno gestirono la pista anarchica per conto dello Stato. E sappiamo che nel 1994 saranno ritrovati migliaia di faldoni in una dependance del Ministero dell'Interno sulla Via Appia a Roma. Sono i documenti dell'ufficio affari riservati diretto da Francesco Umberto Ramato, si scopre che la cosiddetta pista anarchica per la strage di Piazza Fontana viene suggerita dallo stesso D'Amato attraverso l'infiltrato negli anarchici Enrico Rovelli, nome in codice Anna Bolena. È lui che indirizza gli inquirenti verso Giuseppe Pinelli e Pietro Valpreda. Le sentenze confermeranno la loro totale innocenza. D'Amato, molti anni dopo, è stato ritenuto colpevole in primo grado e post mortem di essere perfino uno dei mandanti della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Di Francesco Umberto D'Amato resta soltanto questa traccia sonora, tratta da un confronto televisivo con l'allora segretario della CGIL, Luciano Lama.
0: Noi avevamo quello che si chiama il casellario politico centrale ed era un casellario nel quale esistevano i fascicoli delle persone ritenute pericolose dal punto di vista politico, dal punto di vista della sovversione.
21: E io ero uno di quelli, se non sbaglio, per esempio.
0: Si è sempre così pronti a rimproverare alla polizia, ai carabinieri, le schedature, i controlli, questo e quell'altro, quando poi succedono i momenti di emergenza, quando poi c'è il terrorismo rosso, il terrorismo nero, la mafia e tutto il resto, allora la polizia e i carabinieri che non schedano abbastanza, che non sanno abbastanza.
21: Parliamo dei servizi, parliamo di una certa elite che comandava e anche di una certa elite che stava al Ministero degli Interni probabilmente. Non parliamo né dei carabinieri né della polizia, la quale ultima certamente è assai cambiata dal 64 all'84, su questo anche non c'è dubbio.
0: Mi scusi, lei non ha dato una risposta a quello che io ho detto. In sostanza la questione, la schedatura non è altro. Parliamoci chiaro, oggi intanto con la...
21: No, la schedatura è una cosa illegale, se mi permette.
0: Oggi intanto tutto il mondo...
21: Questo è la schedatura.
0: Mi stia a sentire.
21: Come la chiama allora, altrimenti? Ci schedano i delinquenti.
0: Oggi intanto tutti quanti siamo schedati molto più di quanto non fossimo nel passato. Oggi
21: allora, bella tutto il mondo... che ci dà.
0: Ah, beh, mi meraviglio che lei se ne meravigli.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con il montaggio di Peter Bescapè, racconteremo il lungo e tormentato processo per la strage di Piazza Fontana.
2: Il lato oscuro della verità.
22: Sono le 15 e 24 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
23: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Biacchessi.
3: È lungo e denso di colpi di scena l'iter giudiziario sulla strage di Piazza Fontana. Per alcuni anni sembra prevalere la cosiddetta pista anarchica. Intanto a Treviso Guido Lorenzon, segretario della Democrazia Cristiana, chiede un colloquio con il sostituto procuratore Pietro Calogero. Sostiene di aver ricevuto dall'editore Giovanni Ventura confidenze sull'organizzazione degli attentati. Informazioni precise e circostanziate. Ventura confida a Lorenzon di appartenere a un'organizzazione clandestina che intende instaurare un colpo di Stato e un regime ispirato alla Repubblica di Salò. Il magistrato apre un'istruttoria contro Giovanni Ventura e il suo amico Franco Freda. Siamo nel novembre 1971, a Castelfranco, Veneto. un muratore sfonda per errore il tramezzo divisorio di un'abitazione di proprietà di un consigliere comunale socialista, Giancarlo Marchesin. Scopre un arsenale di armi ed esplosivi, casse di munizioni siglate NATO. Marchesin viene subito arrestato. Dichiara che le armi sono state nascoste da Giovanni Ventura poco dopo gli attentati del 12 dicembre. Prima si trovano nella casa di Ruggero Panna. Davanti ai magistrati Panna rivela che durante l'estate del 69 Ventura gli chiede di acquistare casse metalliche tedesche di marca Jewel. Panna si rifiuta. Poco dopo Ventura gli mostra una cassetta Jewel. Comprende che qualcuno si è recato a comprarla al suo posto. Intanto Fausto Giurato, titolare di una valigeria di Padova, si ricorda di aver venduto borse di pelle identiche a quelle utilizzate dagli attentatori a Milano e a Roma.
4: Eravamo giusto qui a leggere il giornale, lui, io e altri. Vediamo che a un certo momento c'è la fotografia di una borsa. Una commessa dice: signor Fausto, ma queste qui le vendiamo anche noi? Sì, vedo, sono le borse della Mosbach e Gruber, una ditta tedesca. Il giorno 10 io ho fatto una vendita strana.

0: E ho detto, sentite, ho bisogno di parlare con un commissario o qualcuno. Sono venuti la seconda mattina e poi non abbiamo visto più niente. Dopo 2 anni circa, viene un maresciallo di carabinieri e mi mostra il suo bravo tesserino. Mi dica, maresciallo, se posso essere utile. C'ha una fotografia della famosa cartella. E allora io lo precedo. Dico, maresciallo, lei è venuto per quelle lì, forse? Lui mi guarda con interesse. Sì, dice, perché lei sa qualche cosa. Era anche ora che qualcuno venisse a chiedermi qualche altra cosa.
1: I magistrati di Treviso scoprono che il gruppo tiene le sue riunioni nell'Università di Padova, in una sala messa a disposizione dal custode Marco Pozzana, braccio destro di Franco Freda. Pozzana viene accompagnato all'estero da uomini dei servizi segreti italiani. Il giudice Stiz, il procuratore Calogero arrestano Franco Freda, Giovanni Ventura e Pino Rauti. Sono tutti accusati di aver organizzato gli attentati del 25 aprile 69 alla Fiera alla Stazione Centrale di Milano e dell'8-9 agosto dello stesso anno. Tra i capi di imputazione si aggiungono gli attentati del 12 dicembre 69. Stiz trasmette il fascicolo alla Procura di Milano. 3 magistrati proseguono le indagini. Sono il giudice Gerardo D'Ambrosio e i sostituti Luigi Rocco Fiasconaro e Emilio Alessandrini, assassinato molti anni dopo dai terroristi di Prima Linea. In pochi mesi raccolgono prove decisive contro il gruppo Freda Ventura e nello stesso tempo dimostrano che i poliziotti e i giudici che si sono precipitati sulla pista anarchica hanno commesso numerose irregolarità. Ma l'istruttore viene abbattuta in volo nel 74. La Corte di Cassazione sottrae le indagini ai 3 magistrati spostando il fascicolo a Roma. Il procuratore Calogero racconta il ruolo del SID, il servizio segreto di allora, per depistare le indagini e favorire l'impunità di molti imputati o sospettati.
2: Un teorema, come fu definito, puramente ideologico e dunque di parte. Il tempo gli ha dato ragione.
3: Accade che organi collocati ai vertici, comunque all'interno degli apparati di sicurezza dello Stato, cominciano ad un certo punto a lavorare non a favore delle indagini ma contro di esse, non per collaborare con i giudici ma per intralciare e depistare il loro lavoro. Marco Pozzan, uomo di fiducia di Franco Freda, colpito da mandato di cattura nel giugno 1972 per concorso nella strage di Piazza Fontana. Il Pozzan aveva dato segni di cedimento in un precedente interrogatorio e rivelato dati di notevole rilievo sulla strategia della tensione e sulla sua matrice di destra. Sarebbe stato perciò molto importante avere la disponibilità fisica del Pozzan. Il risultato invece che verso la fine di quell'anno uomini del SID avevano intercettato durante la sua latitanza il Pozzan, lo avevano condotto in via Sicilia, dove il SID aveva gli uffici di copertura, lo avevano sottoposto ad un vero e proprio interrogatorio per assaggiarne la tenuta e le conoscenze e infine l'avevano fatto espatriare in Spagna con un passaporto falso. Giovanni Ventura, anch'egli colpito da mandato di cattura per complicità nella strage. Anche il Ventura nei primi mesi del 72 dava segni di inquietudine e mostrava di voler fare delle rivelazioni sulla strategia della tensione. Ebbene, il SID anche questa volta interviene, ma non già per collaborare. Infatti propone attraverso un proprio emissario al Ventura un piano di fuga e a tal fine mette nella sua disponibilità una chiave idonea ad aprire le celle del carcere di Monza, dove il Ventura era allora detenuto, e 2 bombolette contenenti sostanze narcotizzanti per stordire gli agenti di custodia durante la programmata operazione di fuga.
1: Le indagini restano congelate fino al 1991, quando il giudice Salvini

0: Vini, il pubblico ministero, Maria Grazia Pradella riaprono il fascicolo. Si aprirà il processo. Nel 2001 saranno condannati gli esponenti di Ordine Nuovo, Carlo Maria Maggi, Delfo Zorzi, Giancarlo Rognoni, tutti ritenuti organizzatori e esecutori nella strage. Nel 2004 la Corte d'Assise d'Appello di Milano ribalta la sentenza, tutti assolti. I pentiti Martino Siciliano, Carlo Di Giglio ritenuti credibili in primo grado, per i giudici di secondo grado mentono. Anche dopo le sentenze giudiziarie, soprattutto l'ultima, quella della Corte di Cassazione, restano sulla carta le intuizioni del giudice di Milano Guido Salvini, anche in relazione, come sentirete, alla strage alla Questura di Milano del 1973.
1: Fra gli episodi oggetto dei due processi sono connessi all'obiettivo politico che si voleva raggiungere dopo la strage di Piazza Fontana. Le strategie erano quelle di far decretare dopo la strage del 12 dicembre lo stato di emergenza e quindi giungere ad una situazione di riduzione delle garanzie costituzionali e ad un esecutivo più forte e in sostanza ad un quadro più autoritario. Tuttavia il Presidente del Consiglio di allora, che era l'onorevole Mariano Rumor, non aderì a questa possibilità. Allora, 4 anni dopo, la stessa organizzazione tentò di colpire l'onorevole Rumor.
0: Restano molti punti scoperti nella ricostruzione dell'inchiesta sulla strage di Piazza Fontana. Pino Rauti era allora il responsabile politico e organizzativo del Centro Studi di Ordine Nuovo.
2: Il fatto che io dirigessi Ordine Nuovo, benché fosse un centro studi, ma in quel centro studi sono passati in quegli anni, credo, 15-20 mila giovani, militanti, attivisti, alcuni, pochi percentualmente, però alcuni hanno avuto poi sorti varie, percorsi politici diversi e drammatici. Logica a un certo punto che chi era al vertice di quell'organizzazione in qualche modo in quelle vicende sia stato coinvolto, devo dire sempre assolto, però coinvolto è anche comprensibile che sia accaduto. Beh, mica è facile accorgersi di cose del genere, e allora è facile che in quel campo non ci si badasse molto. E poi un agente segreto, se è segreto, chi lo conosce?
0: Il secondo punto scoperto resta la figura di Carlo Maria Maggi, responsabile di Ordine Nuovo nel Triveneto, condannato in primo grado per Piazza Fontana, poi assolto in Cassazione, ma poi condannato in via definitiva per la strage di Piazza della Loggia di Brescia, 28 maggio 74, 8 morti, 102 feriti.
3: La verità è che io non c'entro assolutamente niente. Io ero ispettore di Ordine Nuovo, ma nel 69, già dall'estate, erano in corso trattative con il Movimento Sociale Italiano per il nostro rientro, che poi è stato formalizzato nei primi mesi del 70, e credo di essere uno dei pochi a non aver mai contattato i servizi, diciamo così, ecco, io non so niente proprio.
0: Il terzo punto oscuro è il ruolo di Junio Valerio Borghese, che solo un anno dopo, la notte tra l'8 e il 9 dicembre del 1970, organizzerà un tentato colpo di Stato, fortunatamente non riuscì.
4: Io combatto contro degli italiani.
5: Oggi combatto contro degli italiani. Oggi parlo contro degli italiani quando le dico che i nostri nemici più pericolosi in Italia sono i comunisti, quindi degli italiani. E non mi disturba affatto dirle che sono nemici. E se potessimo sterminarli, sarei molto contento, perché libereremmo il nostro paese da nemici che vivono insieme a noi e che costituiscono un eterno pericolo.
4: I vivi e chi sono una menace perpetua. Allora, il può scegliere.
5: A un certo momento bisogna scegliere. E impegnarsi vuol dire occupare il proprio posto di combattimento. E combattere significa lottare, e lottare anche fino alla morte. Naturalmente la cosa è diversa se non si vuol combattere. Io non sono filosofo. Non sono un metafisico, sono un uomo d'azione, un uomo di combattimento. Occupo il mio posto di combattimento da 50 anni e continuerò sulla stessa strada.
4: 50 ans, e se continui sulla même route.
5: Oggi combatto con il Fronte Nazionale. Occupo perciò un posto di combattimento alla testa di questo movimento, di questa associazione di italiani che hanno una consegna di lotta molto chiara. Sono contro il caos, contro il disordine, contro l'antinazione e contro il comunismo.
4: En fin de combat, c'est-à-dire contro le caos, contro le désordre, contro l'antinazione e contro le comunismo.
0: La strage di Piazza Fontana rimane dunque un punto fermo della lunga stagione della strategia della tensione, che va dal punto di vista storico dal 12 dicembre 69 al 2 agosto del 1980, cioè da Piazza Fontana a Bologna. Centinaia di morti, migliaia di feriti, tutte vittime innocenti. Maurizio Dianese e il giudice Guido Salvini.
6: La bomba di Piazza Fontana è determinante per la storia italiana. Noi siamo il prodotto anche di quella bomba. Se non ci fosse stata la strage di Piazza Fontana, la storia italiana sarebbe stata completamente diversa.
7: Negli anni il nemico è stato piuttosto la rimozione, il disinteresse, lo scetticismo, cioè l'atteggiamento di coloro i quali dicevano anche queste indagini finiranno una bolla di sapone, sono inutili, si dovrebbero abbandonare.
0: E in chiusura di questa puntata del Lato Oscuro della Verità ascoltiamo una mia vecchia intervista al magistrato Gerardo D'Ambrosio, ormai scomparso, dove racconta il muro di gomma fatto erigere per impedire che si possa arrivare fin da subito alla verità e protagonista della contestata sentenza sulla morte di Giuseppe Pinelli, quella del malore attivo.
8: Quali sono state le difficoltà nel lavorare su storie così complicate come quelle di Piazza Fontana?
9: Lei immaginerà che la prima grossa difficoltà in un processo di quelle dimensioni era vedere di chi potersi fidare, perché sapevamo che c'era stata già un'indagine, quella iniziata immediatamente dopo i fatti, che era stata trasferita a Roma pochi giorni dopo, alludo al processo che vedeva imputato Valparida ed altri personaggi del circolo 22 marzo di Roma. Come sa, addirittura il 14 credo fu fermato per ordine della procura di Roma Valparida e fu fermato a Milano, poi fu trasferito a Roma e lì si fece anche il riconoscimento da parte del tassista che l'avrebbe visto uscire dalla banca e l'avrebbe caricato, anzi non l'avrebbe visto uscire, l'aveva caricato vicino a una zona in cui era collocata la banca dove era esplosa la bomba e poi aveva riferito questo prima ad un cliente e poi alla polizia. Per cui eravamo lì e c'era stata già una sentenza di rinvio a giudizio, era cominciato il processo a Roma e poi la Corte d'Assise di Roma, così come aveva sostenuto buona parte delle persone allora, direi sinceramente democratiche, il processo fu trasferito per competenza a Milano.
8: La verità su Piazza Fontana, se non fosse accaduto questo, sarebbe arrivato molto prima?
9: Beh, la verità su Piazza Fontana io l'ho detto più volte, ci si sarebbe arrivati immediatamente se tutti gli organi dello Stato, a partire dalla polizia, gli organi dei servizi segreti che se ne occuparono, si sarebbe arrivati sicuramente molto molto prima e forse si sarebbero evitate anche altre stragi in Italia, perché come non tutti ricordano, ma durante l'indagine che condussi io con Pubblico Ministero e Emilio Alessandrini, scoprimmo proprio questo, che le borse per la strage erano state vendute 2 giorni prima a Padova e contemporaneamente borse marroni e borse nere, e per le stragi, perché le bombe collocate il 12 dicembre 69 non fu solo quella della Banca Nazionale dell'Agricoltura, ma furono ben 5, di cui una rimase inesplosa e fu trovata presso la Banca Commerciale Italiana a Milano, l'altra esplose nella Banca Nazionale del Lavoro di Roma, un'altra 2 esplosero sull'altare della patria, per cui c'erano degli elementi ben precisi, perlomeno sulle borse, e questi elementi dicavano che erano state usate borse Mosbach e Gruber, delle borse tedesche di plastica che non avevano scomparse all'interno, una di colore nero che era quella inesplosa alla Banca Commerciale Italiana e di Milano, e l'altra di colore marrone che era esplosa sulla una di quelle esplose all'altare della patria. E noi durante la nostra storia scoprimmo questo. Poi era stato scoperto anche che i timer erano stati comprati da Freda, i timer sono i temporizzatori per far esplodere dopo un'ora le bombe, erano stati comprati da Franco Freda, per cui a questo punto lei immagina, siccome poi scoprimmo infine che il negoziante che aveva venduto le borse si era recato alla polizia di Padova e aveva detto: guardate signori che io ho venduto quella borsa che è stata mostrata in televisione, ed era la borsa inesplosa alla Banca Commerciale Italiana, io ne ho vendute 4 contemporaneamente, una nera e 3 marroni, esattamente 2 giorni prima della strage. Questa notizia non fu comunicata dalla polizia di Padova alla magistratura, e non fu comunicata solamente all'ufficio affari riservati, che allora c'era, che era nella pubblica sicurezza, e rimase lì, ci arrivammo solamente noi durante la nostra istruttoria e stabilimmo che effettivamente c'erano prove consistenti nei confronti di questo gruppo di Padova, altre poi ne trovammo specificamente nei confronti di Ventura, e questo addirittura confessò di aver messo le bombe del 69, quelle che in precedenza erano state attribuite agli anarchici, mi riferisco in particolare alla bomba che era stata messa all'ufficio gambi della stazione alla fiera di Milano, e alle 10 bombe che erano state collocate sui treni l'8 agosto del 69. Fino lì le confessarono tutti. Poi naturalmente Fred Ventura, che confessò, disse che poi lui era uscito dal gruppo perché vi era entrato per conto di un agente del servizio segreto rumeno, che poi altri non era che Guido Giannettini, e poi scoprimmo essere un agente. E anche lì purtroppo le istituzioni non si comportarono bene, perché ci fu opposto il segreto politico e militare, che fu tolto poi dopo molto tempo da Giulio Andreotti, da onorevole Andreotti, quando fu nominato ministro della difesa, ma non lo tolse formalmente, rispondendo alle numerose richieste in tal senso che noi magistrati abbiamo fatto, ma lo tolse dando una intervista a un giornalista, per cui lei capisce che non. E poi alla fine, quando noi cominciammo a battere proprio sui servizi, sullo Stato Maggiore della Difesa, il processo ci fu tolto.

0: sonori di archivio, interviste all'autore.
1: Il lato oscuro della verità.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 16 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: it hurts more vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: UFO. Sono le 17 ed un minuto.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera a tutti, bentornati a Giornale Radio e a Delitto e Castigo, qui dove noi facciamo e tentiamo di fare una libera informazione. Ci chiamiamo appunto Giornale Radio, la radio libera di informare. Come sempre al mio fianco il professore Iuri Aparo.
3: Benvenuto. Buonasera.
2: E questa sera è tornato a trovarci Antonio Tango. Benvenuto Antonio.
4: Buonasera a tutti.
2: Allora Antonio, lo ricordo, è stato detenuto per oltre 28 anni per una serie di reati che non lo hanno visto protagonista tuttavia come assassino. Non ha mai ucciso nessuno, però ha compiuto una serie di reati tra cui molte rapine, e questa è stata una delle concause che ha prodotto poi una pena così lunga. Ha scontato per intero la sua pena, oggi è un uomo libero, pienamente riabilitato, lavora, ha una famiglia e un figlio con cui ha un rapporto meraviglioso e di cui lui ci ha lungamente raccontato la felicità di vederlo crescere bene. Questa sera abbiamo deciso di tornare su un tema che abbiamo lambito nelle scorse puntate, cioè il tema di che cosa dovrebbe essere oggi il carcere. Cioè la domanda che ci vogliamo porre è se possiamo pensare ad un radicale cambiamento del carcere in cui si esca dall'idea dell'isolamento e si pensi invece ad un carcere che, come lo ha definito Luigi Pagano, ex direttore del carcere di San Vittore ma anche del carcere dell'Asinara, ha detto non dovrebbe più avere delle grandi mura che separino coloro i quali vivono all'interno del carcere da coloro i quali sono fuori dal carcere. Bisognerebbe pensare ad un carcere orizzontale, ad un carcere in cui coloro i quali vivono al loro interno abbiano modo di poter costruire una rinnovata identità fatta di coscienza e consapevolezza attraverso la relazione col mondo esterno. Di questo abbiamo lungamente parlato con il professor Aparo, che ha posizioni anche su questo molto interessanti, in parte convergenti con quello che ci ha detto Luigi Pagano, in parte divergenti, ma insomma lo elaboreremo questa sera. Un tema che voglio porre quest'oggi è quello di conseguenza di provare ad aprirci al mondo della comunicazione, al mondo del giornalismo. E per fare questo ho chiesto di partecipare alla nostra trasmissione in collegamento un volto ed una voce nota di Giornale Radio, ovvero quella di Luca Telese, che qui conduce una trasmissione tutti i giorni dal lunedì al sabato, che è L'attimo fuggente. Benvenuto Luca.
5: Ciao, buongiorno.
2: Allora Luca, senti, stavo appunto raccontando che nella nostra trasmissione con il professor Iuri Aparo, che lavora nelle carceri italiane da 47 anni, ha cominciato a supportare per conto del Ministero della Giustizia e indagare il, diciamo, ruolo che le Brigate Rosse hanno avuto nelle nostre carceri e soprattutto fuori dal carcere, e poi oggi negli ultimi 28 anni ha costituito un gruppo che si chiama il Gruppo della Trasgressione, dove lui mette attorno ad un tavolo dentro le carceri soprattutto i detenuti al 41 bis, detenuti che hanno commesso reati gravissimi, e li fa confrontare con i familiari vittime di reati, e all'interno di questi tavoli ci sono poi anche psicologi tirocinanti, quindi studenti tirocinanti che vogliono diventare psicologi. Quindi ha posto in essere un'esperienza decisamente originale. Allora, io voglio leggerti molto rapidamente uno scritto che alcuni detenuti del carcere, uno dei quali è qua presente, si chiama Antonio Tango, che ha finito di scontare la sua pena, lo raccontavo prima, ed è un uomo completamente libero, hanno scritto uno scritto in cui sostanzialmente loro hanno immaginato che il governo abbia deciso di far fronte alla crisi e al sovraffollamento delle carceri varando in seduta straordinaria un decreto di indulto di 5 anni e ponendo l'accento, hanno scritto in questo, diciamo così, ipotetico documento, l'accento sull'importanza di un provvedimento che però loro non accettano. E scrivono così in questo documento: una situazione così drammatica è tale per cui il personale di polizia è insufficiente e in piena crisi e quindi dobbiamo con urgenza risanare le nostre carceri con l'assunzione di 7.000 agenti e l'apertura di 11 nuove carceri, perché l'ampliamento e la ristrutturazione di oltre 30 edifici si rende necessaria, perché questo è intollerabilmente in contrasto con le regole civili. E sostanzialmente loro dicono: che senso ha liberare il corpo se la mente è in gabbia? Noi denunciamo il governo e le istituzioni per la mancata applicazione dei nostri diritti di essere uomini. È dovere del governo favorire l'evoluzione del cittadino, non la regressione. E con questo provvedimento il governo agisce in modo autoritario, riduce cioè la questione alla liberazione del solo corpo e ignora il fatto che in questo modo non si fa altro che favorire la nostra regressione. È un documento molto più lungo, però la cosa importante è che in questo documento immaginario Antonio Tango, che ha contribuito a scriverlo, ci racconta un'idea di carcere che a tutt'oggi, anziché essere un carcere orizzontale che si apre alla società civile e che aiuta i detenuti a integrarsi e a avere la possibilità di rinnovare la propria coscienza, si trova invece costretta molto spesso ad essere isolata all'interno del carcere e a non vivere un processo di riabilitazione che il professor Aparo, con questo gruppo della trasgressione, negli ultimi 28 anni ha provato a cambiare, ma è una voce, insomma, che dal sen fuggita, che in questo momento canta da sola. Io vorrei il tuo parere su un'idea di carcere diverso rispetto a quello odierno. Saresti favorevole ad un cambiamento radicale del carcere in cui l'isolamento dei carcerati fosse superato?
5: Non lo so se i tempi sono maturi. Il carcere che io conosco, il carcere italiano, è un orrore, repressione, degrado, umiliazione, salvo alcune piccole eccezioni. Ho lavorato per tanto tempo, tanti anni, sono stato a Rebibbia, quindi non ho dubbio che quel modello è il degrado di un modello vecchio. Non sono convinto, questa è forse una mia, non sono convinto di quelli che sostengono, come Luigi Manconi, che il carcere non debba più esistere. Non lo credo. Diciamo, fra questo estremo, il carcere non esiste più, non deve esistere più, non ha senso, e la pratica del carcere degradato e putrescente, esiste qualcosa in mezzo. Per esempio a Opera ho visto un modello di carcere sostenibile, a Opera ho visto, mi ricordo che andai per girare un documentario e trovai i legni delle navi di Ustica, e poi il direttore del carcere mi raccontò che quei legni servivano per un progetto ebanistico in cui degli utai venivano pagati tra l'altro da associazioni civili. Tuttora esiste questo progetto a insegnare ai detenuti a costruire degli strumenti musicali. Questi strumenti poi, per una parte, renderli particolari, venivano costruiti con i legni dei naufragi di Lampedusa e di altri luoghi in cui i migranti affondavano, ed erano, come dire, un circolo perfetto. Insegnavano un mestiere, questi strumenti si vendevano e si sono venduti a peso d'oro. Quindi fra la soluzione carcere sovraffollato, incivile, insostenibile e niente carcere, esistono anche degli strumenti di carcere efficienti, diciamo umani, se così si può dire, almeno a dimensione umana.
2: Luca, tra i protagonisti del progetto che tu hai raccontato c'è proprio il professor Aparo, che opera e che diciamo lavora all'interno del carcere di Opera. Io lì l'ho conosciuto 13 anni fa, quando il direttore del carcere era Giacinto Siciliano. Professore, vuole commentare quello che ha appena detto Luca Telese?
3: Ho sentito quello che ha detto, sono d'accordo al millimetro, semplicemente al millimetro. Devo fare una puntualizzazione veloce per il nostro buon nome. I familiari delle vittime che partecipano al tavolo del gruppo della trasgressione non si siedono con detenuti in 41 bis, si siedono con detenuti in alta sicurezza. Senza entrare nei dettagli, sono AS3, quelli del 41 bis non di fatto rimangono comunque isolati e si sono convertiti in detenuti che sono in alta sicurezza 1, non 3. Invece quelli che vengono con me sono, era una puntualizzazione indispensabile perché sennò diciamo delle cose inopportune. Per quanto riguarda quello che ha detto Luca Telese, questa è una mia problematica che mi porto da decenni appresso, quindi a me la domanda il carcere deve esistere o non esistere pare una domanda inopportuna e che addirittura porta fuori strada. L'idea è il carcere cosa deve fare, cioè ci si deve chiedere cosa è la delinquenza, come nasce la delinquenza, quale risposta le istituzioni possono dare alla delinquenza. E per il momento non aggiungo altro perché preferisco che siano altri a parlare. Per quanto riguarda il carcere, dunque, la questione non è eliminarlo o tenerlo, la questione è come renderlo utile, perché comunque l'istituzione, sia essa il carcere, la scuola o qualsiasi altra, ha come scopo, in linea con quello che dice la Costituzione, di difendere la libertà del cittadino, di curarla, coltivarla. Bene, le istituzioni, il carcere, una volta che è stato affermato e ratificato che una persona ha commesso dei reati e che quindi non ha un senso di responsabilità utile verso la collettività, il carcere e le istituzioni in genere cosa devono fare? Questa persona, quindi per me la domanda cruciale, ecco, lasciamela dire, la domanda crucialissima è: colui che ha commesso reati deve capirlo per i fattacci suoi sulla base della punizione, come evolversi, oppure l'istituzione può fare qualcosa per indicargli la strada?
2: Ecco Luca, ti pongo alla tua attenzione il fatto che il professore, abbiamo fatto mai tante puntate, ha spesso sottolineato il fatto che non c'è, e lo sta cercando di fare lui, ricerca su come inizia la devianza, su quali sono diciamo le condizioni iniziali che ne facilita in qualche modo la discesa per molti di coloro i quali poi entrano nel mondo della devianza, e non vengono neppure descritte le trame di libertà, cioè come poi si possa uscire dalla devianza. Lo dico a te perché tu sei anche direttore di un giornale, per cui sottopongo alla tua attenzione e alla tua valutazione il fatto che in Italia ad oggi non si sia fatta ricerca sulle cause che producono la devianza, che forse potrebbe aiutare anche ad avere un contenimento della spesa per lo Stato al fine di contrastare questo genere di fenomenologia. Lascio a te una prima considerazione su questo e su quello che ha detto il prof.
5: No, ma assolutamente condivido quello che ha detto il professore. Ogni approccio ideologico, chiunque conosce il mondo carcere anche non in maniera approfondita ma dal vivo come accade a me, capisce che ogni approccio ideologico nel carcere non vale, non esiste. Sono stato in carceri minorili in cui si provava, penso per esempio a Cagliari, in ogni modo con grande generosità da parte degli operatori carcerari veramente di recuperare e tutelare dei ragazzi che ispiravano soltanto simpatia per come li vedi maciullati nell'ingranaggio della repressione. Tuttavia non è neanche possibile immaginare che ci sia uno strumento, una bacchetta magica per cui noi con qualche studio arriviamo per palingenesi cancellare la devianza. Mi sembra topico, siccome non è questo ciò che intendevate, la domanda è come si può cambiare proprio l'idea delle pene, l'apparato delle pene, l'apparato della cosiddetta riabilitazione del detenuto. Ho visto detenuti che avevo conosciuto in carcere integrarsi come bibliotecari, come centralinisti, e diventare veramente uomini nuovi nel loro piccolo, anche in questo sistema così malfunzionante. Quindi la domanda è come cambia il nostro apparato delle pene e come si slega l'idea del carcere dal congegno omicidiale dell'opinione pubblica che si nasconde dietro al concetto salvifico buttiamo la chiave, spesso non capendo che questa è la soluzione peggiore.
2: Luca, prima di congedarti voglio farti parlare un attimo con un ex detenuto che è qui presente, Antonio Tango. Antonio Tango ha fatto 28 anni di carcere, quindi il carcere lo conosce molto bene. Antonio, vorrei che tu parlassi con Luca Telese, partendo innanzitutto dal racconto della tua esperienza del carcere e se la tua esperienza ti ha portato a conoscere un mondo del carcere che si è trasformato attorno a te e dentro di te quando tu hai cominciato a cambiare attraverso l'ausilio del gruppo della trasgressione in cui hai conosciuto il professore.
4: Allora, vorrei unirmi a quello che sto sentendo fino adesso, detto da appunto dal giornalista e dal dottor Raparo. Il carcere serve, prima di tutto. È veramente un'utopia pensare che il carcere non ci deve essere, perché io dovevo essere fermato, perché se non venivo fermato continuavo a fare reati a strafottere. Per me il problema non sussiste nel carcere, ma sussiste perché se ci fermiamo solo al pensiero che il carcere sia il problema e non chi dirige il carcere o le istituzioni, allora inseguiamo il gatto che si vuole mangiare la coda, non arriviamo da nessuna parte. Il carcere serve perché io devo essere fermato, però se tu a me, che è giusto che mi devi fermare, mi tieni in carcere dentro una cella e mi tratti non come un essere umano, come un numero con disprezzo, e non mi fai comprendere dove io ho commesso, diciamo, tale mancanza, o perché io sono sempre arrabbiato, o perché ho scelto come valore della devianza. Se tu non mi fai comprendere questo, io a posto di evolvermi, di comprendere, io vado indietro, rimango fossilizzato in quei pensieri che io ritenevo fare una... Io quando andavo a fare le rapine dico vado a lavorare. Perciò dentro la mia testa c'è qualche cosa che vedo, dei valori che sono proprio stravolti. Se tu, governo, come lo dice la Costituzione, devi evolvere il mio pensiero per farmi diventare un uomo, un cittadino, automaticamente mi devi far comprendere questo. Il carcere è come l'ospedale. Se io mi ammalo, i dottori cosa fanno? Cercano di capire qual è il mio male. Non è che mi tengono in una stanza e mi danno dei palliativi, dei medicinali, dicono non ti preoccupare che questo, con questo curerai, che invece non risolvono niente. Allora il problema essenziale, secondo me, è che l'istituzione o il governo, che è deputata a farmi evolvere e non farmi regredire all'età della pietra, deve far sì che io comprenda i valori e perché io ho questo tipo di pensiero, perché sono arrabbiato.
3: Ma io ho bisogno di puntualizzare con un atto di presunzione, perdonami, che lui si è fatto 28 anni di carcere, ma si è fatto anche 18 anni di gruppo della trasgressione. E quello che lui sta dicendo io lo metterei su una bandiera e lo farei leggere.
2: Luca, però, tra l'altro, devi sapere che Antonio ha la terza media, ma ha acquisito, frequentando ambienti, diciamo, psicoterapici e culturalmente elevati, una proprietà di linguaggio che sembra quella di un professore. Io spesso ironizzo con lui perché lo conosco da tanti anni. Vorrei un tuo giudizio su quello che ha detto proprio Antonio, no? Da ex detenuto.
5: e sottoscrivo dalla prima all'ultima parola sia lo spirito, sia il senso, sia il riassunto folgorante di questa esperienza di vita. È veramente la laurea del carcere, in alcuni casi esiste e ne abbiamo di fronte un esempio.
2: Grazie Luca, grazie molto del tuo contributo. Allora, grazie ancora Luca. Allora, ragazzi, mi sembra che sia venuto fuori qualcosa di importante. Peter, volevo far sentire, prendere un contributo da un film che è sono Le ali della libertà. In questo film, ad un certo punto, un film famoso con Tim Robbins e con Morgan Freeman. Ora, in questo film sostanzialmente c'è un momento in cui si parla del tema della istituzionalizzazione dei detenuti. Tim Robbins nel film interpreta la parte di un ex direttore di banca, si chiama Andy Dufresne, accusato di aver ucciso la moglie e il suo amante. Incarcerato nel carcere di massima sicurezza di Shawshank, Andy incontra un altro ergastolano, Ellis Boy Redding, interpretato da Morgan Freeman. I due diventano amici. A un certo punto Andy scopre che l'autore dell'omicidio di sua moglie è in carcere, ma ciò malgrado non viene liberato. Allora, vi faccio sentire questo momento, questo dialogo tra detenuti in cui i due protagonisti si parlano e pongono il tema della istituzionalizzazione del detenuto. E poi voglio subito un commento da parte di Antonio. Vai, Peter.
6: È strano quello che è successo, non riesco a capire.
7: Quel vecchio caprone gli è andato in pappa il cervello, ecco che è successo.
8: Senti, Heywood, adesso falla finita.
9: Mi hanno detto che ti sei cacato nelle mutande.
8: Vaffanculo. Allora, vuoi darci un taglio? Brooks non è impazzito. È solo istituzionalizzato.
7: Istituzionalizzami questo cazzo.
8: Quell'uomo è stato qui dentro 50 anni, Heywood. 50 anni. Questo è tutto il suo mondo. Qui dentro lui è un uomo importante. È uno dei più istruiti. Fuori non è niente. È soltanto un vecchio stanco, inutile e pieno di acciacchi. Forse non gli darebbero neanche la tessera della biblioteca. Hai afferrato il concetto?
10: Credo che tu stia dicendo un sacco di stronzate.
8: Credi pure quello che ti pare, Floyd. Ma io dico che queste mura sono strane. Prima le odi, poi ci fai l'abitudine. E se passa abbastanza tempo, non riesci più a farne a meno. Sei istituzionalizzato.
11: Col cazzo, io non diventerò mai così.
12: Davvero? Dillo quando sarai rimasto qui a lungo quanto Brooks.
8: È proprio così. È la tua vita che vogliono, ed è la tua vita che si prendono.
2: Antonio, mi commenti questo brano? Cioè l'istituzionalizzazione, l'abitudine a stare chiusi a un certo punto dentro mura altissime condizionano la vita, persino il concetto di libertà dell'individuo. Voglio farlo raccontare
4: sì,
2: a te.
4: No, la confermo perché una parte di me odiava, è logico che odia il carcere, però dall'altra parte di me, io quando ero in carcere mi sentivo a casa, cioè mi sentivo in un ambiente protetto, più protetto ancora di quando ero fuori, tra virgolette, perché lì avevo una posizione, ero riconosciuto ed ero con tutte persone che io non mi sentivo fuori posto confronto al mondo, diciamo, esterno. Perciò mi sentivo a casa, era come se ero in famiglia. Questo è vero ed è questa la problematicità, però, come dicevo prima, è un'istituzionalizzazione della mente che ti rende prigioniero, come ti rende prigioniero il fatto di essere incazzato, arrabbiato e che ti vuoi vendicare su tutti. È una prigione dentro la prigione della mente e questa è una cosa spaventosa, perché è impensabile che io mi debba sentire a casa dentro quattro mura. È una cosa fuori da, anomala proprio.
2: Allora, mi pare che abbiamo esaurito il nostro tempo, ci rimane un minuto, prof. In questo minuto vogliamo provare a fare un brevissimo commento, poi ci torniamo nella seconda parte, su quello che ha detto, no? Su questo tema, quello dell'istituzionalizzazione, sentirsi protetti paradossalmente una volta che si è in carcere, per chi è detenuto. Un rapporto particolare.
3: Il carcere funziona, cerca di funzionare riducendo al silenzio, eliminando il disturbo. L'essere umano, per vivere con gli altri esseri umani, ha bisogno di funzionare, di comunicare con gli altri e all'occorrenza di disturbare. L'essere umano non ha bisogno di obbedire, ha bisogno di costruire. Il carcere non è in questo momento storico equipaggiato per stimolare alla costruzione, ma è equipaggiato per dire alle persone che tiene dentro: tu hai sbagliato, quindi io ti proibisco di agire, pensaci, e sulla base della sofferenza che provi adesso, in seguito dovrai imparare per i fatti tuoi a non commettere lo stesso errore. Non è questo il sistema per diventare cittadini.
2: Pubblicità e poi rientriamo in studio.
0: Sono le 17 e 26 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
13: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Bentornati, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Abbiamo un nuovo collegamento, un altro collega giornalista che ringrazio per la sua presenza, Peter Gomez. Benvenuto Peter, direttore del fattocotidiano.it.
14: Buonasera, buongiorno a tutti voi.
2: Buonasera, buonasera Peter. Allora, anche a te pongo la stessa domanda. Noi abbiamo qua in studio il professore Iuri Aparo e un ex detenuto, Antonio Tango, con cui voglio farti parlare tra un minuto. La prima domanda che ti pongo però è: tu ritieni opportuno che l'idea del carcere così come concepita oggi venga modificato arrivando ad avere un carcere più orizzontale, cioè dando la possibilità ai detenuti di integrarsi nella relazione con coloro i quali sono

0: fatte secondo le possibilità. L'altra chiave è una chiave che passa, premesso che io sarei per l'abolizione delle carceri se fosse possibile, chiave passa assolutamente per l'edilizia carceraria. Noi abbiamo una situazione di edilizia carceraria in Italia che fa scandalo, di cui non si è mai occupato nessuno, carceri vecchie che sono criminogene per conto loro. È evidente, io credo che la chiave vera sia il lavoro. Io poi ho delle piccole esperienze in un lontano passato, ho partecipato a corsi di scrittura creativa, ho incontrato molti detenuti, ma io credo che buona parte di quello che bisogna fare passi da lì, ovviamente. Poi parliamo dei rieducatori, parliamo di tante altre cose, però io renderei il lavoro, non dico obbligatorio, ma dare, oggi non c'è la possibilità per i detenuti di lavorare, lo possono fare solo dei gruppi molto piccoli. Io so che a Opera, per esempio, qualche anno fa c'erano dei detenuti, se non sbaglio, che producevano dei lampioni, lampade, eccetera, producendo anche un reddito, ma sono esperienze molto piccole.
1: Professore,
2: certo, è vero. La questione problematica sulla quale confrontarsi è quella del carcere sì, carcere no, cioè nel nostro mondo possiamo fare a meno di qualcosa che abbia le caratteristiche del carcere, e cioè qualcosa che toglie la libertà alla persona per promuovere una diversa idea di libertà nella stessa persona. Cioè, dal mio punto di vista, non è possibile in questo momento storico una società senza carcere, perché non ci sono dubbi sul fatto che molte persone non fanno buon uso della propria libertà. Per cui la mia sintesi del carcere è: il carcere, ovvero sia la pena e tutto l'apparato, insomma, della giustizia, ti tolgono la libertà che la scuola e che l'ambiente non ha saputo educarti a vivere, perché vuole con te costruire una nuova idea di libertà, che è quella libertà che ti permette di vivere in mezzo agli altri. Quindi, dal mio punto di vista, e spero di esprimere bene il concetto, dal mio punto di vista non è possibile eliminare qualcosa che ti ricordi che tu stai usando male la tua libertà, ma è indispensabile che chi ti dice che stai usando male la tua libertà ti deve istruire, non solo nel senso dell'informazione aritmetica, ma soprattutto nel senso dell'informazione emotiva. Cioè, la persona deve essere guidata, accompagnata a sviluppare un diverso concetto di libertà e di responsabilità per stare con gli altri.
1: Peter, quando tu hai fatto il laboratorio di scrittura creativa ad Opera, hai dato un contributo anche di natura emotiva ai detenuti? La tua relazione con loro si è improntata anche ad uno scambio emotivo?
0: Ma assolutamente sì, è ovvio. Ero con delle persone, poi molte di loro le ho riviste quando hanno scontato la loro pena fuori dal carcere, in una serie di iniziative, ti parlo di molti, molti anni fa. Ma al di là della questione emotiva, che è assolutamente fondamentale, io farei una differenziazione tra molti detenuti. Allora, c'è una parte dei detenuti che hanno sbagliato nella loro vita, sicuramente per delle condizioni sociali, oppure delle condizioni oggettive dovute da delle dipendenze, la droga conta molto, eccetera. A tutti questi bisogna dare un'alternativa pratica, anche per c'è chi delinque per vivere, voglio dire, è innegabile questa cosa, e quindi l'alternativa dal punto di vista lavorativo è una cosa molto importante. Poi ci sono dei detenuti particolari che non hanno avuto altra scelta nella loro... Te la dico così: se tu sei figlio, vieni da una famiglia di mafia, è molto difficile che tu non sia un mafioso durante la tua vita, perché vieni educato proprio in quella maniera. Ci sono delle eccezioni, ne parliamo, eccetera, eccetera. E allora lì la cosa è molto più complicata. Io ho visto detenuti condannati per reati associativi molto gravi, che poi all'interno delle carceri studiavano, si sono laureati, eccetera,

0: Però io non sono sicuro che per quei detenuti il percorso che hanno fatto, le lauree eccetera, abbiano permesso loro di uscire fuori dall'ambiente in cui erano cresciuti, perché nel momento in cui anche fossero usciti avevano dei doveri rispetto, tra virgolette, rispetto ai loro cari, rispetto a coloro i quali li avevano educati, rispetto al modello che avevano ricevuto. Poi ci sono degli altri detenuti che in Italia in realtà sono totalmente residuali, quello 0,8% rappresentano i colletti bianchi, che non hanno bisogno di essere rieducati, o meglio, vanno rieducati perché il carcere ha questo scopo, ma la verità è che un grande industriale, un politico, insomma quei pochi che ci sono, perché come sapete il carcere per loro non esiste, anche in caso di condanna, il carcere per loro dovrebbe avere una funzione preventiva, cioè se io, avendo avuto pure in mano tutti gli strumenti culturali, societari, educativi, per cercare di comportarmi bene, mi sono comportato male, io so che rischio. Cosa che in Italia non avviene. Insomma, è inutile girarci intorno. In Italia c'è una giustizia per i poveri e una per i ricchi.
1: Allora, senti, Peter, proprio perché voglio andare a chiudere, perché so che hai molti impegni, voglio farti sentire un attimo Antonio. Antonio, hai sentito quello che ha detto Peter Gomez?
2: Sì.
1: Tu poco fa dicevi, io quando facevo i reati e andavo a fare le rapine, per me quello era il lavoro. Io uscivo di casa e dicevo, vado a lavorare e vado a fare le rapine. Hai sentito cosa ha detto Peter? Lui dice, se invece noi aiutassimo i detenuti implementando nel modello carcerario l'idea che si possa lavorare per guadagnare, per vivere in maniera dignitosa e onesta, questo aiuterebbe anche ad una idea diversa di carcere, no? Cosa ne pensi?
2: Allora, il fatto del lavoro a un lato ha ragione, però dico da un lato, perché il fatto che lavorando ho una funzione, un senso di responsabilità, e questo ci sta. Però il solo lavoro o anche la sola istruzione, come lui ha specificato, dicendo appunto di persone che sono figli di mafiosi, anche con la laurea e tutto quanto, poi è difficile che possano modificare il loro aspetto. Ecco, su questo io non sono d'accordo, perché sia anche lo studio o il lavoro, se non viene accompagnato da una figura che per te sia credibile e che tu riacquisti fiducia in quella persona, che poi quella persona, un momento che tu acquisti credibilità con l'adulto, perché tu in realtà non sei ancora adulto, tu puoi lavorare, puoi prenderti 300 aure, ma tu rimani un bambino infantile che appena una cosa non ti viene fatta, fai bordello per attirare la tua l'attenzione e fai casino dando la colpa agli altri. Il discorso è che se non si crea un rapporto di fiducia tra un adulto che ti permette di crescere, diventare adulto anche tu, il solo lavoro, il solo studio non si arriva da nessuna parte. Per far sì che figlio di mafioso non è che rinneghi, ma che comprenda che suo padre è una persona imperfetta che aveva dei problemi, finché lui non riconosce questo, lui non potrà mai crescere. Come io, che mio padre mi ha detto che ero uno scemo, che ero un deficiente ed ero arrabbiato, però io assecondavo quella sua cosa, ho assecondato quella e mi sono fatto 20-30 anni di carcere. Per 40 anni ho vissuto questo. Io adesso mio padre gli voglio bene, perché comprendo che per me mio padre, che all'epoca doveva essere la mia guida, il mio punto di riferimento, quello che mi doveva aiutare a diventare adulto, aveva le sue debolezze, le sue imperfezioni quando per me era un dio. Se io adesso riconosco la sua imperfezione, come riconosco anche la mia, però io adesso sono padre di mio figlio e mio figlio è un cittadino a tutti gli effetti e ho di un ottimo rapporto. È tutta una questione di creare una simbiosi di credibilità che può creare un legame. Se non c'è questo, non andiamo a nessuna parte.
1: Peter, ti invito, se vuoi, magari un giorno a venire in trasmissione a parlare con noi, con, anche con Antonio. Ti chiedo però un giudizio sintetico su quello che hai appena ascoltato.
0: No, io sono totalmente d'accordo, cioè il lavoro è solo, e lo studio sono esclusivamente una parte, lo dicevamo prima, poi ci deve essere una crescita personale, e poi allora bisognerebbe fare un discorso serio su come sono organizzate le carceri, perché questo appunto, se tu hai bisogno delle figure di riferimento, le figure di riferimento in alcune carceri ci sono, ma sono poche, non sono bastanti, e quindi cioè, la verità è che la politica di tutti i colori ha considerato i carceri semplicemente una discarica della società, perché in carcere non ci finivano loro, punto. E quindi, dato che non ci finivano loro, li allontaniamo, li teniamo fuori e ci evitiamo un problema. E finché stanno dentro, o per il periodo in cui stanno dentro, almeno non ci daranno dei problemi. Cioè investire nel sistema carcerario, che non è sono solo l'edilizia, vuol dire fare un investimento sulla società, e questo abbiamo deciso di non farlo in Italia, in altri paesi è stato fatto.
3: Sì, in effetti quello che io rilevo dal discorso di Antonio, che da 18 anni è un componente del gruppo della trasgressione, riguarda il fatto che il lavoro è importante. E nella migliore delle ipotesi il lavoro ti fa sentire che sei una persona con una funzione, ma quello che lui dice in buona sostanza è che lui ha avuto accesso ai primi reati magari anche in conseguenza della sua povertà, ma nel reato poi ci si rimane dentro in conseguenza di quello che la persona sente nei confronti dell'autorità, cioè nei confronti di quelle guide verso le quali, invece di vivere un senso di gratitudine e di stima, vive un senso di odio e di rancore. Quindi tendenzialmente quello che Antonio, che si è fatto poco meno di 30 anni di galera e che ha commesso non so che numero di reati, ma certamente molti di più di quelli per cui è stato condannato, lui però poi, da quando ci conosciamo, ben capito che alla base dei suoi reati non c'è principalmente il fatto che era povero, non c'è principalmente il fatto che era senza lavoro, ma c'è principalmente il fatto che per lui nulla di quello che incontrava per la strada avesse valore, perché non avevano valore le sue guide, e perché tutte le volte che è entrato in carcere, cioè numerose volte, quello che trovava in carcere non erano delle persone che a lui chiedevano di crescere, ma erano delle persone che a lui chiedevano di riconoscere che era un delinquente. Ma nessuno ha piacere di sentirsi un delinquente. Tutte le persone hanno bisogno di essere riconosciute come persone, e se questo riconoscimento non viene dall'autorità che tu vorresti, il riconoscimento te lo procuri a basso prezzo, facendo reati e facendoti ammirare dagli altri che fanno reati. Ecco, quindi questa è la cosa di cui a me farebbe piacere parlare. Comunque, se lei dovesse venire mai al gruppo della trasgressione, le stenderei un tappeto rosso.
1: Ah, Peter, quando vuoi
0: organizzare, troviamo il modo di organizzare.
1: Perfetto, grazie molto Peter. Grazie davvero.
0: Arrivederci.
1: Ok, allora siamo in prossimità della conclusione della trasmissione. Io volevo a questo punto, come avete sentito, insomma, è una trasmissione ricca, pregna di significato. Chiedo a Peter, nostro regista Peter Bescapè, di prendere il secondo brano, tratto da, sempre dal film Le ali della libertà. In questo caso è un brano di 30 secondi in cui i due protagonisti, Tim Robbins e Morgan Freeman, quindi Alain Dufresne e Red, si parlano, e emerge uno dei temi che noi abbiamo trattato in trasmissione, cioè in qualche modo la possibilità di poter spiccare il volo, la famosa trama di libertà. Loro la definiscono dentro una frase che potete sentire tra un attimo.
4: Caro Red, Se leggerai questa lettera, vorrà dire che sei uscito. E se sei arrivato fin qui, forse hai voglia di andare un po' più lontano. Ricordi il nome della città, vero?
5: Zihuataneo.
4: Mi servirebbe un uomo in gamba per aiutarmi nel mio progetto. Spero proprio che tu venga. C'è anche una scacchiera che ti aspetta. Ricorda, Red, la speranza è una cosa buona, forse la migliore delle cose. E le cose buone non muoiono mai. Spero che questa lettera ti trovi. E ti trovi bene. Il tuo amico Andy.
1: Ecco, il concetto di speranza, no? Trovo che sia molto importante. Antonio, la speranza quanto è contata per te?
2: La speranza è fondamentale. La speranza è quella, spinta che io cercavo tante volte di soffocare, perché avevo anche paura. Ma è quella, la speranza è la spinta e la fiaccola, quella che ti aiuta ad andare avanti, a crescere, ad affrontare qualsiasi avversione, anche contraria, che ti viene. Per me adesso la speranza è quella che oggi come oggi posso dirmi di sentirmi, tra virgolette, uomo, perché so di aver toccato proprio
1: il fondo
2: dell'inferno più fondo. Però mi sento uomo perché ho avuto la forza di rialzarmi. La speranza è quella che mi ha fatto rialzarmi. Io quando la soffocavo piaceva stare sempre lì nel fondo, mi davo un po' la rassegnazione. La speranza è quella che ti fa vivere, quella che ti fa amare,
1: tra l'altro,
2: la vita.
1: Proprio nel film a un certo punto si dice: o fai di tutto per vivere o fai di tutto per morire. No? E quindi chi vive il carcere, chi lo ha vissuto come te, o ha fatto di tutto per vivere o ha fatto di tutto per morire, cioè rischiava di essere soffocato dal carcere. Tu hai scelto la vita nel momento in cui hai accettato il confronto anche all'interno del gruppo della trasgressione.
2: A me mi piace pensare che questa, diciamo, speranza di scegliere la vita me l'ha trasmessa mio figlio. Il fatto che sì, perché muori, perché se tu io ero talmente imprigionato in una cosa temporale, non so come si dice, scusate la mia ignoranza, che per me tutti i giorni erano uguali, ormai ero su quello, non avevo nessun diciamo fantasia o progetto o qualsiasi altra cosa che mi poteva farmi sperare. Per me era tutta una cosa normale, era quotidiano, vivevo sempre quel loop, perciò o andavo a rubare o andavo in galera o facevo questo o facevo quella. Ero solo limitato lì, perché la speranza è anche quella che ti fa soffrire, perché la speranza accende anche dentro di te
1: la consapevolezza di quello che sei.
2: Che sei, e anche dei tuoi difetti, perciò i sensi di colpa, il fatto dell'impotenza. Però se io mi soffermavo a quello, non soffermavo il fatto che riconosco quello.
1: Però c'è una cosa molto bella che tu hai detto, Antonio. Prof, Antonio dice: l'ancoraggio alla speranza, alla fine io lo trovo in mio figlio. Cioè, l'elemento che ha determinato la mia voglia di cambiare è nato comunque da una figura di riferimento. In questo caso è stato quello di salvaguardare suo figlio da tutti i rischi che invece ha vissuto,
3: sì,
1: lui.
3: Ma questo però, chiamarlo speranza, francamente, penso che porti fuori strada. Io quando sento parlare di queste belle parole tipo speranza, mi innervosisco, ma non poco, tanto mi innervosisco, perché la speranza, cioè, non so, ci sono persone che sperano di diventare ricche, ci sono persone che sperano che gli passi il cancro, ci sono persone che se ne vanno a Lourdes, eccetera. Ognuno, sulla base di come vede il mondo, spera delle cose diverse. Ci sono quelli che in questo momento, io conosco tantissime persone di 18 anni che sperano di diventare ricchi, e tantissime persone che sperano, che ne so, di morire a 130 anni. Quindi parlare della speranza, francamente, penso che porti fuori strada. Dal mio punto di vista, la speranza, quando Antonio dice spero, è semplicemente perché lui ha cambiato le attese nei confronti del futuro e nei confronti di se stesso. Quindi non è che suo figlio lo ha aiutato a sperare, suo figlio lo ha motivato a costruire l'idea di un padre diversa da quella che lui aveva in mente quando commetteva reati e si faceva di cocaina tutti i giorni. Uno che si fa di cocaina tutti i giorni, cosa spera? Spera che, non so, che gli arrivi un camion di cocaina, così non ha più bisogno di comperarla. Quindi allora, insomma, dal mio punto di vista si deve lavorare sugli occhiali con cui si guarda il mondo. La speranza poi uno se la amministra a seconda di come.
1: Il professor Aparo è inguaribilmente un illuminista, difficile ricondurlo all'idea del della spiritualità. Allora facciamo una cosa, siccome vorrei chiudere questa trasmissione con un sorriso, Peter, ti posso chiedere di mandare la prima versione di Jailhouse Rock dei Blues Brothers, perché mi piace l'idea che dentro il concetto di carcere ci sia anche quello che aveva proposto Belushi, no? Un'idea di rock come capacità di cambiare. Vai.

0: Mi piaceva chiudere la trasmissione con un po' di sano rock, che anche questo serve a lenire le ferite dell'anima in modo diverso, ma anche il rock ha la sua funzione. Il professore mi guarda con...
1: Allora, guarda che litighiamo,
0: ma io lo faccio apposta perché provoco un po' il prof. Allora, vi ricordo che i contenuti di questa trasmissione sono, potete riascoltarli su www.giornaleradio.fm, che naturalmente questa trasmissione andrà in replica domani alle 20 e che poi noi ci riascolteremo la prossima settimana alle 19 sabato. Vi ricordo che i contenuti invece del gruppo della trasgressione, di tutto quello che in parte sentite anche dalle parole, avete sentito anche dalle parole di Antonio, lo ritrovate su www.trasgressione.net e su www.vocidalponte.it. Abbiamo finito, grazie professore.
1: Mi dispiace
0: professore.
1: Che abbiamo finito, perché io direi una cosa, la posso dire?
0: Dica.
1: La dico. Guarda, allora, quando della speranza parla il Papa, con tutto il rispetto, lui ne parla perché ha una strada chiara davanti a sé. Per cui dice, esiste Dio e esiste il bene e quindi bisogna sperare. Io invece so che l'uomo non è soltanto bene, per cui confidare nella speranza, dal momento che l'uomo non è soltanto bene, richiede che questa benedetta speranza deve essere lavorata. Quindi lavoriamo sulla speranza.
2: Scusa, permettimi che sto giro non sono d'accordo con te, perché se abbiamo tirato fuori la speranza, l'abbiamo tirato fuori in un discorso dove, a partire dall'inizio del programma, abbiamo parlato di determinate cose, perciò non è di una forma di speranza. Quando mi ha fatto la domanda sulla speranza, era inerente al film delle Trame della Libertà, che non è una speranza, come dicevi tu, il fatto di vincere o il fatto di lotto, è il fatto di non rassegnarsi, di lottare.
1: Ok, allora si deve dire la speranza di qualcosa, non si deve dire la speranza in generale.
2: Vabbè,
1: perché
2: ma io sono ignorante, non sono colto come te.
1: E istruisciti.
2: Va bene.
0: Allora, grazie a tutti voi per averci seguiti. Grazie ad Antonio Tango, grazie al professor Iuri Aparo. A sabato prossimo.
3: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 18.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Venerdì 20 agosto 2004. Il giornalista Enzo Baldoni scompare in Iraq insieme al suo autista, accompagnatore ed interprete Gharib. Viene rapito dall'esercito islamico dell'Iraq, una sedicente organizzazione fondamentalista musulmana ritenuta genericamente legata ad Al-Qaeda. Dopo un ultimatum all'Italia per il suo ritiro di tutte le truppe entro 48 ore, alla fine Baldoni viene ucciso. La data esatta e il luogo della morte non sono però mai stati accertati. Nel luglio 2005 la Croce Rossa entra in possesso di un frammento di osso che si pensa potesse appartenere al corpo di Baldoni. Questa ipotesi viene poi confermata il mese successivo con i risultati delle analisi del DNA eseguite dal reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri. I resti del cadavere di Baldoni vengono riportati in Italia solo nell'aprile 2010, a quasi 6 anni dal suo omicidio. I funerali saranno celebrati a Preci il 27 novembre 2010. Sandro Baldoni, fratello di Enzo, denuncia i lunghi anni di silenzio sulla morte del freelance.
4: Da un po' di giorni noi sappiamo, abbiamo fatto fare una controperizia e quindi è sicuramente mio fratello.
5: Quindi la controperizia ha confermato la certezza dei ROS che hanno indagato?
4: Sì.
5: Cosa avete pensato dopo tutti questi anni?
4: Sono cose che tornano ad aprire le ferite. Finalmente qualcuno si è impegnato a fare qualcosa.
5: Aveva avuto la sensazione che qualcuno non si fosse impegnato a suo tempo?
4: Beh, insomma, per anni non hanno fatto niente. So che adesso tutti si metteranno il cappello su questa cosa qua, no? Dal punto di vista politico. E invece per anni non hanno fatto niente, i vari governi di tutti i colori. Poi grazie alla tenacia di mia cognata, devo dire, della moglie di Enzo, ci sono mossi un paio di persone, il giudice Saviotti, che ha dato impulso forte alle indagini, un colonnello dei ROS che si chiama Macilenti. Poi sono stati in realtà loro quelli che hanno dato impulso alle indagini e a questo ritrovamento.
5: Il ritrovamento dove è avvenuto?
4: Non sappiamo bene perché ancora non abbiamo parlato dei particolari.
5: Oltre al ritrovamento dei resti c'è stato anche una ricostruzione di ciò che è accaduto a suo fratello?
4: Dobbiamo parlarne ancora, non sappiamo bene.
5: Come sta? Come si sente?
4: Come sta? Si sta appesi in questa situazione. È come quando si riapre una ferita, ma insomma, però abbiamo lottato tanto perché qualcuno si impegnasse a fare qualcosa. E è un po' una chiusura di una storia. Forse le storie, anche questo tipo di storie, hanno bisogno di una chiusura, no? Dolorosa, ma insomma. È quello che tentavamo di fare, perché è l'unica cosa che rimaneva da fare.
3: Enzo Baldoni nasce a Città di Castello, provincia di Perugia, 8 ottobre 1948. È sposato con Giusy Bonsignore ed è padre di 2 figli, Guido e Gabriella. All'attività di pubblicitario ci arriva dopo essere stato muratore in Belgio, scaricatore alle Alè, fotografo di cronaca nera a Sesto San Giovanni, professore di ginnastica, interprete e tecnico di laboratorio chimico, perfino autore in incognito per la rivista porno degli anni 70, Caballero. Un giorno il pubblicitario Emanuele Pirella lo chiama e gli fa capire che essere copywriter è sempre meglio che lavorare. Così, insieme alla moglie Giusy e all'amico Marco Andolfato, gestisce l'agenzia Le Balene colpiscono ancora. Nel tempo realizzano campagne pubblicitarie geniali e innovative per numerose marche nazionali e internazionali, Enichem, Bic, Gillette, McDonald's. Come altrettanto risulta creativo il sito internet delle balene, divertente e dissacratore. Enzo Baldoni insegna all'Accademia di Comunicazione di Milano e conserva un posto importante nell'Art Director Club. Oltre al lavoro, coltiva le sue passioni, quelle che porta avanti da una vita, come i fumetti. cura infatti le edizioni italiane delle strisce di Gary B. Trudeau, di cui è anche traduttore da 20 anni, Frank Miller, Gerard Lazier. Soprattutto ama viaggiare e raccontare. È un grande narratore Enzo Baldoni, una penna fluida e dinamica. Collabora per alcune prestigiose testate giornalistiche, Diario, Linus, Specchio della Stampa, Venerdì di Repubblica. L'amore per la scrittura lo porta infatti in varie parti del mondo. I suoi viaggi non si trasformano mai in avventure di turisti in cerca di brividi. Passo le vacanze, dice Baldoni, viaggiando dove succede qualcosa, e colleziono personaggi strani, interessanti, spesso guerriglieri. Negli anni Enzo Baldoni è in Messico, Chiapas, nella selva La Candona, sulle tracce degli zapatisti e del subcomandante Marcos. Si sposta nelle fogne di Bucarest con il clown Milo e insegna ai bambini già tossicodipendenti a fare i giocolieri. È in Birmania durante lo sterminio della minoranza etnica Karen, tra i massacri di Timor Est e le sofferenze degli uomini nell'ebrosario di Kalaupapa nelle isole Hawaii. Baldoni mangia riso e ranocchi con la portavoce dei ribelli birmani Ai Ai King. Si perde nella giungla thailandese alla ricerca dei fratelli Ktu, i gemelli di 12 anni che guidano il cosiddetto esercito di Dio. In Colombia raggiunge uno dei principali campi dei guerriglieri delle FARC, l'esercito del pueblo. Baldoni intervista una comandante sul cui capo pende una taglia di $1 milioni. Poi viene sequestrato da due ragazzini con il mita e si fa liberare dello stesso capo militare che ordina la sua cattura. Dei suoi viaggi ama raccontare. Qualcuno pensa che io sia un mezzo Rambo che ama provare emozioni forti, vedere la gente morire e respirare l'odore della guerra come Benjamin Willard, l'odore del napalm la mattina in Apocalypse Now. Invece sono lontano 1000 miglia da questa mentalità. Molto semplicemente sono un curioso. Voglio capire cosa spinge persone normalissime ad imbracciare un mita per difendersi. Tra luglio e agosto del 96 si reca in Messico, Chiapas, a San Cristobal de las Casas. Per strada incontra una simpatica signora francese, Danielle Mitterrand. Mentre parlano di nipotini e del tempo che passa, il discorso cade sugli zapatisti. Daniele invita Enzo sugli Altos dei Chiapas, dove intervista il subcomandante Marco. Secondo Baldoni, Marcos e gli zapatisti hanno successo perché colpiscono il cuore degli indios, dei messicani, degli occidentali. Il suo pezzo esce sul mensile Linus, si intitola Culo e carisma. Marcos, scrive Baldoni, ha due qualità fondamentali per un leader, carisma e culo. Il carisma se lo è guadagnato sul campo. 12 anni fa si bruciò tutti i ponti dietro le spalle e andò nell'alto del Chiapas con altri 4 compagni, probabilmente addestrati in Salvador o in Nicaragua. Il compito di questi guerriglieri di formazione massista era quello di sollevare i sottoproletari indigeni secondo lo schema classico della guerriglia cubana, vietnamita o sandinista. Ma nel frattempo è successo qualcosa di grosso. La caduta del muro di Berlino, il lento declino di Cuba e qualcosa di sottile, la vita quotidiana con i discendenti dei Maya, con la loro filosofia, il loro complesso sistema di simboli, la loro magia. Di miglia in miglia aeree Enzo Baldoni si reca poi in Indonesia. Per la rivista Linus e il quotidiano La Repubblica, nel suo soggiorno tra agosto e settembre 99, realizza un'intervista esclusiva ad Alejandro Freitas Guzmão, il leader dell'East Timor Student Forum, considerato il Nelson Mandela del sud-est asiatico. Il 30 agosto del 99, in un referendum, il 78,5% della popolazione di Timor non accetta l'autonomia proposta da Jakarta e decide la sua indipendenza dall'Indonesia. Enzo Baldoni scova Alex Guzmão dentro il bunker dell'ambasciata britannica. Nei giorni terribili in cui le milizie scatenate dagli indonesiani bruciano le case di Timor Est, tagliano le teste degli oppositori e le mostrano in pubblico. È un ritratto di uno studente di filosofia dall'aria timida e mite, diventato capo guerrigliero con grandi ambizioni in politica, nel mirino dei servizi segreti indonesiani. Dopo 18 anni di giungla e 8 di carcere duro, Gusmao non perde mai la fiducia nella liberazione e nell'indipendenza dell'ex colonia portoghese. Scrive Enzo Baldoni. Scrivi che la prima cosa che farò quando Timor Est lacererà rapporti con l'Italia sarà una partita di calcio tra Inter e Timor Est. Diglielo a Moratti. E poi ride di gusto, una risata contagiosa. Che personaggio. È molto abile, gioca su due livelli. È capace di essere ridanciano, retorico e molto secco, coinvolgente o minaccioso. Ha un carisma travolgente, lo ami a prima vista. L'intervista fila via liscia, è un po' una chiacchierata tra due persone. Nel 2000 Baldoni raggiunge la Birmania. È in quella terra dove dominano ancora dittatura, repressione contro ogni forma di opposizione, realizza uno straordinario reportage pubblicato dal settimanale del quotidiano La Stampa, Lo Specchio del venerdì. Descrive una storia dimenticata, quella della minoranza etnica Karen, impegnata nella sua crociata dei bambini. Scrive così Enzo Baldoni. Qui sul confine tra Birmania e Thailandia si gioca una partita che ha sempre interessato pochi in Occidente. Da una parte è uno dei tanti piccoli popoli che le suddivisioni coloniali hanno lasciato senza una patria. Dall'altra ha una giunta militare, quella birmana, chiusa, oppressiva, corrotta, decisa a spazzare via l'identità dei Karen, così si chiamano le vittime. Con le uccisioni, i rastrellamenti, le torture, gli stupri, la pulizia etnica. Tra le montagne e nella giungla è difficile che qualcuno si intrometta. È facile coprire tutto con il silenzio delle vittime. Ed è per rompere questo silenzio che la frangia più disperata della guerriglia ha passato il confine e ha colpito in Thailandia. Azioni eclatanti, suicide, prima l'assalto all'ambasciata della Birmania a Bangkok, poi quello all'ospedale di Ratchaburi, finito con l'uccisione a sangue freddo dei guerriglieri bambini. Bambini sono anche i loro comandanti, Luder e Johnny. Le foto dei gemelli dodicenni con il sigaro birmano tra le labbra ha fatto il giro del mondo. A Kalaupapa, nelle isole Hawaii, c'è il lebbrosario più bello del mondo. Nessun giornalista ci è mai entrato. Nessuno dunque ha raccontato la storia di questo luogo di solidarietà e di dolore posto nel mezzo dell'Oceano Pacifico. Enzo Baldoni ci arriva nel 2002 e scrive: Morbo di Hansen? Bullshit. Mia nonna è morta di lebbra, mio padre è morto di lebbra, tre fratelli sono morti di lebbra e la lebbra ce l'ho anche io. E allora? Ghigna Richard, sardonico e continua. Il governatore mi ha chiesto di che armi avevano bisogno i miei aiutanti. Armi, gli ho detto io. Ai miei aiutanti servirebbero delle dita. Richard fa lo sceriffo in quello che fosse il lebbrosario più bello del mondo. Kalaupapa, il lebbrosario delle Hawaii. Poi dal lebbrosario delle isole Hawaii Enzo Baldoni raggiunge Bucarest. Si aggira nelle fogne della capitale rumena, là dove bambini si iniettano nelle vene droghe pesanti e sniffano colla Aurolac dagli effetti devastanti, mentre prostitute non ancora donne vivono la loro totale emarginazione. Si scaldano dormendo accanto alle condutture di acqua calda centralizzata realizzate dal dittatore Ceausescu. Ma nel viaggio negli inferi di Bucarest Enzo non è solo. Con lui c'è il clown Milud Oukili. Scrive Enzo Baldoni. Una discesa nelle fogne di Bucarest, calde, puzzolenti e schifosamente umide, tra piccole prostitute e bambini drogati, dove certe notti può incontrare un diavolo, o forse un angelo, non si sa bene. Milud Oukili, clown e capobanda, che ha strappato alle fogne, alla prostituzione e alla colla centinaia di ragazzini brutti, sporchi e cattivi. A Enzo Baldoni interessano figure carismatiche, quasi mitiche, guerriglieri e leader politici spesso borderline, che combattono per le proprie idee. Nel 2003, nel suo viaggio in Colombia, narra le storie di Nancy, Mariana e Moronska, Estrella, giovani militanti delle FARC. Sono quattro donne che hanno lasciato figli e famiglie per indossare una tuta mimetica, ma non rinunciano ad un filo di rossetto, ad un pizzico di civetteria e a molta tenerezza. Scrive Enzo Baldoni, un po' Maracagolla. Lei è diventata prima una terrorista e poi una guerrigliera. Mariana viveva a Bogotà. Nel 1986 cominciarono Los Años de los Sicarios, i sicari, molto spesso agenti dei servizi segreti, organizzati dai generali dell'esercito e dalla destra. Cominciarono ad ammazzare sistematicamente chiunque fosse comunista. Fu una strage, racconta la comandante. Nos matavan por pensar distinto. Ci uccidevano perché la pensavamo diversamente. Non mi piacciono le armi, non mi piace la guerra, ma era l'unico modo per continuare a lottare senza venire uccisi. Entrai così in clandestinità nella guerriglia urbana. Sono sempre stata una precisa. Ero brava a preparare le bombe. Più che altro usavamo dinamite e micelenta, raramente il TNT. Lo stesso anno, sempre in Colombia, Enzo Baldoni si imbatte nella perfidia del comandante Ramon, a capo di un gruppo paramilitare minore ma pericoloso, comunque tollerato dalle FARC. A Ramon però Baldoni conserva un trattamento diverso, perché Ramon non è il subcomandante Marcos, neppure Guzmão, neppure Nancy, Mariana, Morosca e Estrella. Ramon è un uomo spietato che uccide i contadini per il controllo del territorio. Scrive a quel punto Enzo Baldoni. Arriviamo a Tacueyo, proseguiamo per San Diego. Il sentiero si fa più duro, sale e ripido, puff puff. Quando penso che non ce la faccio più, misericordioso, appare un cancelletto di legno basso. A guardia un tizio in jeans e fucile a pompa. È l'ingresso dell'accampamento. Facciamo ancora 20 metri in discesa, tra gli alberi ci viene incontro cordiale un signor brizzolato in maglietta nera, pantaloni mimetici, cinturone, pistola alla cintura, cappellino mimetico floscio. Somiglia vagamente a Sean Connery. È il comandante Ramon. Bienvenidos, bienvenidos, ci stringe le mani. Il vecchio Don Giulio dignitoso gli stringe la mano con solennità. Gli altri sono guardinghi. Questi signori sono pur sempre quelli che fino ad un paio di anni fa ammazzavano i Paez per il controllo del territorio. E sulle pagine del settimanale Diario il comandante Ramon si trasforma nella controfigura del colonnello Kurz, descritto nel celebre libro di Conrad, Cuore di Tenebre. Povero comandante Ramon, povero Peter Pan invecchiato, povero Kurz della Mutua. Sarebbe una figura quasi comica se gli occhi dei ragazzini che lo seguono adoranti non ricordassero che invece è tutta una storia di sangue, di sequestri, di uccisioni e di vite buttate. Siamo nel luglio del 2004, la casa editrice Saggiatore commissiona a Enzo Baldoni un libro inchiesta. L'idea è brillante, Enzo dovrebbe narrare le storie dei capi carismatici e dei combattenti senza nome delle mille guerriglie sparse per il mondo. Lui invece progetta da tempo un viaggio in Kurdistan. Vuole raccontare le testimonianze dei Peshmerga, i partigiani curdi, impegnati nella costruzione di uno Stato indipendente. È il 27 luglio 2004 e Enzo Baldoni annuncia la sua discesa nell'inferno iracheno. È tornato il momento di partire, scrive Enzo Baldoni. Da un po' di tempo la solita vocina insistente tra la panza e la coratella mi ripeteva: Baghdad, Baghdad, Baghdad. e alla fine ho dovuto cedere. E alla fine scrive le sue riflessioni sulla morte. Non ho una particolare paura della morte, l'ho conosciuta abbastanza bene. Alla mia sono andato vicino un paio di volte, poi mi sono morte diverse persone tra le braccia. Ormai è una vecchia compagna di viaggio. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio del montaggio di Peter Bescapè, ricostruiamo la scomparsa e la morte di Enzo Baldoni.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 19 e 22 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile con cielo sereno praticamente ovunque. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole settentrionale. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Enzo Baldoni si trova in Iraq con un accredito del settimanale Diario. È il 20 agosto 2004 e sparisce nel nulla. Scomparso, volatilizzato, Enzo Baldoni collabora dunque con il Diario, diretto da Enrico De Aglio.
4: Le ultime notizie sono di 24 ore fa, ed è stata una sua telefonata, dal telefono satellitare, in cui rassicurava la famiglia che stava bene dopo che una mina aveva colpito un convoglio della Croce Rossa su cui lui si è imbarcato, che doveva portare dell'acqua a Najaf. Per cui le possibilità sono che lui abbia continuato il viaggio da Baghdad a Najaf e sia andato a Kufa, che è una cittadina a 20 km da Najaf. Io gli ho parlato per email, a questo punto sono 48 ore fa, lui era già stato a Najaf ed era poi ritornato a Baghdad e aveva intenzione di nuovo di tornare a Najaf e poi di partire per il Kurdistan.
3: Anche l'ambasciata italiana a Baghdad ha perso il contatto con il giornalista. Non c'è ancora eccessiva preoccupazione. Enzo Baldoni non ha un telefono satellitare e quindi potrebbe trattarsi di semplici difficoltà di comunicazione. Siamo il 23 agosto 2004. Maurizio Scelli, responsabile della Croce Rossa, non sembra preoccupato per la sorte di Enzo Baldoni. Poche ore prima dall'Iraq era giunta una notizia tragica: il ritrovamento del corpo senza vita dell'autista Garib.
7: Le ipotesi sono due: quella più auspicabile è che l'autista l'abbia lasciato da qualche parte, lui sta facendo il suo lavoro sempre un po' oltre i limiti perché uno a cui piaceva rischiare. L'altra è che sia stato vittima di questi balordi che hanno da un lato ucciso l'interprete, dall'altro pensano di farne chissà che cosa, ovviamente mantenendolo in vita perché del suo corpo non c'è traccia, e non essendoci traccia, mentre c'è traccia di quello dell'autista interprete, è ragionevole pensare che sia stato preso a qualche parte. Si è rivolto a noi perché bisogna che ci sia un canale che non è diplomatico istituzionale ma proprio dettato dalla base. Magari basta l'amico di uno di questi banditi a quattro soldi che ha avuto curato suo figlio in ospedale, che dice lascialo perché questo è amico degli italiani. Abbiamo attivato tutti questi canali, sia sciiti che sunniti, canali che sono della massima serietà, sono persone che ci hanno già dimostrato più volte di poter essere in grado di acquisire notizie importanti e quindi stiamo aspettando.
3: 24 agosto 2004. L'emittente araba Al Jazeera mostra un video dell'esercito islamico. Il gruppo rivendica il rapimento di Enzo Baldoni e intima all'Italia di ritirare le sue truppe dall'Iraq entro 48 ore in cambio della vita dell'ostaggio. Nel video Enzo Baldoni parla in inglese.
8: Baldoni,
3: Sono Enzo Baldoni, vengo dall'Italia, ho 56 anni, sono un giornalista e faccio anche il volontario per la Croce Rossa. Io aiuto gli altri. Sono venuto in Iraq per scrivere un nuovo capitolo del mio libro. Il direttore del settimanale Diario Enrico De Aglio giudica comunque positivo aver visto vivo il collega Enzo Baldoni.
8: Noi abbiamo accolto con un enorme sollievo, abbiamo visto con un enorme sollievo in un'edizione straordinaria del telegiornale al TG5 e Enzo Baldoni, perché l'abbiamo visto in buona salute, abbiamo visto che è in piedi, abbiamo visto che rappresenta se stesso, che non era stato né percosso né ferito, che è in condizioni di assolutamente ottime, insomma, di parlare e di esprimersi, e quindi questo ci ha fatto molto piacere. Questa quindi è la prima cosa importante. Dopo quasi 5 giorni di assoluta mancanza di notizie e quindi di angoscia crescente. C'è la questione di questo ultimatum che lui ha letto a nome dei suoi rapitori. L'ultimatum riguarda il governo, riguarda le truppe italiane. Allora la cosa che ha fatto Diario immediatamente è un messaggio che ha fatto arrivare attraverso i canali, soprattutto Al Jazeera, che possono essere visti immediatamente in Iraq, di chi è Enzo Baldoni, ma soprattutto di che cosa ha fatto negli ultimi 10 giorni della sua permanenza in Iraq, che sono diverse iniziative fattive e concrete che dimostrano la sua simpatia umana nei confronti delle sofferenze del popolo iracheno. E queste sono l'organizzazione di 2 convogli della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa per portare viveri ed aiuti a Najaf, e poi una storia che è assolutamente sconosciuta, anche noi l'abbiamo conosciuta solo oggi rileggendo tutte le email, il trasporto di un militante di Fallujah che ha perso tutte e 2 le gambe in uno scontro con l'esercito americano all'ospedale di emergency a Sulimania, che era l'obiettivo ultimo del viaggio di Enzo Baldoni. Noi con questo vogliamo dire soltanto questo, che vogliamo che tutti sappiano e riconoscano l'autonomia, l'indipendenza e l'umanità del giornalista che è in questo momento nelle mani di rapitori, e la sua assoluta estraneità a qualsiasi logica di governo o qualsiasi logica militare.
3: E dopo la trasmissione del video parla anche il responsabile della Croce Rossa italiana, Maurizio Scelli.
9: Io sono fiducioso perché mi auguro che poi alla fine trapeli appunto tutto quello che stiamo facendo, che ha un grosso peso.
3: In quelle ore il settimanale di

0: completamente autonomo. È un collaboratore del nostro giornale diario, settimanale libero nei confronti del governo italiano. Nel suo breve soggiorno in Iraq, Enzo Baldoni è stato determinante nell'organizzazione di due convogli di aiuti umanitari della Croce Rossa Italiana e della Mezzaluna Rossa, arrivati a Najaf il 15 e il 19 agosto. Anche Guido e Gabriella, figli di Enzo Baldoni, si rivolgono così ai rapitori con parole commosse e piene di speranza.
1: Noi vi chiediamo di poterlo riabbracciare vivo, babbo. Un bacio forte da tutta la famiglia. Enzo Baldoni è in Iraq come uomo di pace, oltre che come giornalista.
0: L'allora ministro degli esteri Franco Frattini, in un'intervista ad Al Jazeera, sottolinea come giornalista era impegnato per alleviare le sofferenze del popolo iracheno.
2: Liberate subito il nostro ostaggio. Il commissario Scelli e la Croce Rossa in genere stanno svolgendo un'opera molto meritoria ed hanno ovviamente buoni contatti sul terreno.
0: 26 agosto 2004, intorno alle 23, l'emittente Al Jazeera annuncia la morte di Enzo Baldoni. Il ministro Franco Frattini parla con i responsabili della televisione araba, poi racconta le sue impressioni in Italia.
3: I responsabili di Al Jazeera, da noi sentiti oggi, hanno detto di non avere un video, ma una fotografia digitale, che è quella che è stata fatta vedere all'ambasciatore Buccino. Una fotografia digitale in cui si vede il corpo di Enzo Baldoni. Lo si vede in una situazione, in una condizione che non può definirsi cruenta, ma Al Jazeera ha ritenuto che anche quella fotografia fosse un'immagine non adeguata per essere pubblicata e per essere quindi diffusa.
0: Alfredo Mantica, sottosegretario del governo di centrodestra, descrive così le ultime ore di vita di Enzo Baldoni.
4: Noi abbiamo avuto notizia un po' prima, evidentemente, di quando è stato comunicato. La notizia arriva dall'ambasciata italiana, che ha avuto la notizia da Al Jazeera. Abbiamo informato prima direttamente noi la famiglia. Il cauto ottimismo era poi solo strettamente legato a un clima che si era creato e alla trasmissione televisiva, che era diversa dalla truce di trasmissione dei primi quattro rapiti. Però in 48 ore dare un giudizio era estremamente difficile.
0: In Italia si indaga sulla morte di Enzo Baldoni. Si torna indietro al 9 agosto 2004, quando il giornalista arriva all'aeroporto di Baghdad e si collega con Radio Città del Capo di Bologna.
5: Ma ho trovato la situazione normalmente tesa per un paese in guerra, l'aeroporto deserto, tutto presidiato dalle guardie private. La prima raccomandazione che mi hanno fatto è assolutamente, se non c'è uno fidato che non ti viene a prendere, rimani in aeroporto. Io me ne sono fottuto, ho preso un taxi e anche se con qualche patina poi sono arrivato tranquillo a Palestine. È una città tesa, nervosa. Anche ieri dei poliziotti hanno sparato in aria per un'infrazione, cioè hanno fermato uno, questo qui si è messo a urlare, i poliziotti hanno cercato di fermarlo. La folla è saltata addosso ai poliziotti, hanno iniziato a fare la pistola, hanno sparato a buttinare.
0: Il 10 agosto 2004 Enzo Baldoni racconta così la vita a Baghdad.
5: In questo momento stiamo girando nella circonvallazione di Baghdad. La situazione è decisamente tesa. Vediamo passare molte Humvees, molti mezzi corazzati americani che si dirigono verso Star City. Abbiamo visto passare dei veicoli pesanti con i missili, quindi probabilmente stanno andando ad assediare Sadr City.
0: Il giorno dopo chiama da Fallujah, martoriata dai bombardamenti e dagli scontri.
5: Siamo stati a Fallujah, io e Garib, che è il mio interprete amico e angelo custode soprattutto, siamo andati per consegnare degli aiuti e dei denari a una organizzazione non governativa.

0: e siamo andati per così dare un saluto di solidarietà. Gli giornalisti, quel primissimo giornale indipendente a Fallujah.
1: In quei giorni Enzo Baldoni lavora per la Croce Rossa Italiana. Enzo Baldoni è stato determinante dunque nell'organizzazione di due convogli di aiuti umanitari. In entrambi i casi è riuscito ad entrare nella città, a consegnare viveri medicinali e trarre in salvo donne e bambini mettendo a rischio la propria vita. Pochi giorni prima aveva preso contatti con Teresa Saati, presidente di Emergency, chiedendole aiuto per operare Mohamed, un iracheno che mentre accompagnava la moglie a partorire in autoambulanza era stato colpito da un carro armato americano. La moglie e il bambino erano morti. Enzo è stato rapito mentre stava tornando a Baghdad per accompagnare Mohamed all'ospedale di Emergency a Sulaymaniyah. Il 20 agosto 2004 viene rapito dunque da un'organizzazione specializzata in rapimenti di occidentali, come ricorda l'inviato del giornale Fausto Viloslavo.
2: L'esercito islamico dell'Iraq, la prima volta ne sentiamo parlare verso febbraio-marzo, quando alcuni volantini manifestini vengono affissati all'esterno della moschea di Ar-Ramadi, un altro epicentro del triangolo sunnita, in cui questi fantomatici mujahideen dicono: ah, noi abbiamo combattuto al fianco di Al-Qaeda in Kuwait e facciamo parte di questa internazionale del terrore, lo dicono loro, continueremo a combattere l'occupazione americana in Iraq. Fino a quel momento erano solamente parole, poi sono passate vie di fatto che abbiano quantomeno partecipato al linciaggio, al massacro brutale delle guardie private americane a Fallujah, che poi ricordiamo scatenò l'assedio di Fallujah con tutto quello che accade.
1: 7 settembre 2004, al termine dell'udienza del direttore del SISMI, Nicolò Pollari, secondo il presidente della commissione di controllo sui servizi segreti Enzo Bianco, qualcosa ad un certo punto avrebbe modificato rapidamente l'esito delle trattative, forse il passaggio di mano di Enzo Baldoni da un gruppo ad un altro.
3: Qualche volta abbiamo avuto la sensazione di possibili accavallamenti di trattative da parte di organismi diversi, non solo i servizi ma anche altri organismi, e vorremmo capire di chi è la responsabilità di politica di coordinamento, a chi spetta di dire tratta tu o non trattare, per evitare che ci siano, ripeto, accavallamenti che possono essere anche dannosi e talvolta addirittura anche molto dannosi. In generale, quando c'è un accavallamento di trattative, certamente non è un vantaggio. Non siamo in grado di poter escludere che un eccesso di trattative o di interventi non possa avere procurato un danno, e non è in grado di escluderlo anche il direttore del SISMI.
1: Storie di trattative nascoste, di patti inconfessabili in zone di conflitto, storie di operazioni coperte. Mario Portanuova di Diario mette in relazione l'uccisione di Enzo Baldoni con tutti gli altri giornalisti rapiti in Iraq.
4: Diario spesso ha criticato Shelly perché alcune versioni iniziali sul rapimento di Baldoni non si sono dimostrate vere, però dobbiamo dire che in questo caso Shelly ha detto quello che è un po' il segreto di Pulcinella, e cioè che le attività per liberare gli ostaggi italiani dovevano essere tenute quanto più possibile segrete agli americani. Sappiamo che gli americani hanno un'altra strategia sugli ostaggi, cioè quella di non trattare, e questa cosa è confermata da numerosi elementi. La stessa Simona Torretta ha raccontato che al momento della sua liberazione un problema era non solo scappare dai rapitori, comunque hanno deciso di consegnarle, ma non far sapere niente agli americani. Sappiamo come è andato il caso Calipari. Gli agenti che lavoravano con Calipari nel SISMI, i cosiddetti calipariani, confermano che addirittura c'era il timore proprio per i nuovi arrivi americani, i nuovi soldati americani arrivati a controllare la strada dell'aeroporto di Baghdad, dipinti come gente dal grilletto facile. La stessa preoccupazione era emersa nel corso della liberazione i due ostaggi francesi, i due giornalisti, Georges Malbruno e Christian Chesneau, liberati dai rapitori, dai loro rapitori che erano gli stessi di Enzo Baldoni, l'esercito islamico in Iraq, e con un'azione sono stati consegnati ai servizi segreti francesi. Nel loro libro emerge anche lì la preoccupazione dei servizi segreti francesi di non far sapere agli americani della liberazione dei due ostaggi fino a che i due ostaggi non fossero arrivati a Parigi, perché si temeva comunque un intervento degli americani. Qual è la ragione di questo timore? La prima è che quando si liberano degli ostaggi, si fanno delle trattative, si viene a contatto con fonti, con canali che inevitabilmente portano prima o poi ai rapitori, e quindi si teme che l'intervento degli americani insomma tenda a arrestare o comunque a individuare queste persone, e quindi a individuare i rapitori facendo saltare le trattative, bruciando i contatti.
1: Giornalisti come Enzo Baldoni portano solidarietà in terre martoriate dalla guerra, dalla violenza, dalla fame, dalla morte. Massacri senza senso, di conflitti senza fine, ancora oggi nel nuovo millennio. Il racconto di Enzo Baldoni mentre cammina nei corridoi del reparto dei grandi ustionati dell'ospedale della Croce Rossa a Baghdad è la testimonianza di un uomo di pace.
5: Mi hanno portato per i reparti e io non sono un tipo particolarmente impressionabile, cioè ho visto questi ragazzi bruciati, però c'era una bambina di 4 anni a metà bruciata che mi ha fatto un sorriso e insomma confesso che mi sono messo a piangere.
1: Di lui rimane il suo testamento, che racconta più di ogni altra cosa chi era Enzo Baldoni. O dunque, trascurando il fatto che io sono certamente immortale, e se per qualche errore del creatore prima o poi dovesse succedere anche a me di morire, evento verso cui serbo la più tranquilla e sorridente delle disposizioni, ecco le mie istruzioni per l'uso. La mia bara posata a terra, in un ambiente possibilmente laico, ma va bene anche una chiesa, chi se ne frega. Potrebbe anche essere la casa delle balene, se ci sarà già o ci sarà ancora. Allora, il tardo pomeriggio, verso l'ora dell'aperitivo. Se non sarà stato possibile recuperare il cadavere, perché magari sono sparito in mare, non è una cattiva morte, eh? Ci sono stato vicino, ti prende sempre una gran serenità. In uno dei miei viaggi andrà bene la sedia dove lavoro con il mio ritratto sopra. Verrà data comunicazione naturalmente per posta elettronica alla lista Enzo B e a tutte le altre mailing list che avrò all'epoca. Si farà anche un annuncio sui miei blog e su qualsiasi altra diavoleria elettronica sarà inventata nei prossimi 100 anni. Vorrei che tutti fossero vestiti con abiti allegri, colorati. Vorrei che per non più di 30 minuti complessivi mia moglie, i miei figli, i miei fratelli, i miei amici più stretti tracciassero un breve ritratto del caro estinto, coi mezzi che credono. Lettera, ricordo, audiovisivo, canzone, poesia, satira, epigramma, haiku. Ci saranno alcune parole tabù che assolutamente non dovranno mai essere pronunciate. Dolore, perdita, vuoto, incolmabile, padre affettuoso, sposo esemplare, valle di lacrime, non lo dimenticheremo mai, inconsolabile, il mondo è un po' più freddo, sono sempre i migliori che se ne vanno, e poi tutti gli eufemismi come si è spento, è scomparso e ci ha lasciato. Il ritratto migliore sarà quello che strapperà più risate tra il pubblico. Quindi dateci dentro e non risparmiatemi. Tanto non avete mai veramente idea di tutto quello che ho combinato. Poi una tenda si scosterà e apparirà un buffet con vino, panini, paninetti, tartine, dolci, pasta al forno, risotti, birra, salsicce e tutto quello che volete. Vorrei l'orchestra degli Unza, gli Zingari di Milano, che comincia a suonare musiche allegre, violini, sax e fisarmoniche. Non mi dispiacerebbe se la gente si mettesse a ballare. Voglio che ognuno versi una goccia di vino sulla bara. Che cazzo, mica tutto voi, in fondo sono io che pago. Datene un po', Anche me. Voglio che si rida, avete notato, il funerale si finisce sempre per ridere. È naturale. La vita prende il sopravvento sulla morte e si fumi tranquillamente tutto ciò che si vuole. Non mi dispiacerebbe se nascessero nuovi amori. Una sveltina su un soppalco defilato non la considererei un'offesa alla morte, bensì un'offerta alla vita. Verso le 8, le 9, senza tante cerimonie, la mia bara venga portata in punta di piedi e avviata al crematorio, mentre la musica e la festa continueranno fino a notte inoltrata. Le mie cenere in mare, direi, ma fate voi, che cazzo mi frega.
6: Sonori di archivio, interviste all'autore.
7: Il lato oscuro della verità.
6: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: sono le 20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile con cielo sereno praticamente ovunque. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole e settentrionale. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile con cielo sereno praticamente ovunque. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole e settentrionale. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 21 e 13 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sono le 21 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 22 e 12 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 22 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 46 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Buck it up.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
3: Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole in giornata, condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 23 e 12 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 23 e 44 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: mezzanotte e due minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e arco alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

0: mezzanotte e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Dici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: È mezzanotte e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8, fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: mezzanotte e 49 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te dici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: è l'una.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8, fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: È 1:18.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te dici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: 1:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8, fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: I stay, I leave, I love, I lose.
1: È 1:43.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 2:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8, fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.